0: succede lo sfacelo.
1: Abbiamo dovuto tagliare.
2: Gli metti gli effetti poi giù.
0: Sì, sì.
3: Lavoro
0: intenso. Questo mixer con degli effetti che mi ha dato una di mio. 8 canali, Behringer. 100 effetti diversi. Meraviglia. No, la cosa carina è che mi sono trovato questo patch panel jack.
2: Ah, hai già montato la radio. Hai montato già la radio?
0: Domani ancora è tutto a casa.
2: No, ah, non è stato
1: hanno montato tutto
0: no, no. Mi sono trovato questo patch panel jack che avevo che ti permette di sdoppiare ingressi.
2: Ah, se non lo ricordo, quello, lo ricordo, sì, quello enorme, con 16 tra, 24 tracce. 24 tracce, quello è uno
0: che entro da una parte con la radio e poi esce due volte.
2: Certo.
0: Quindi questa volta potrei risdoppiarle e farlo uscire quattro volte e quindi andare con la radio sulla pedaliera, su altri effetti.
2: Uno switch.
0: Sì.
4: No, no, perché loro lo sanno.
1: E soprattutto dopo mi sa che succede qualcosa. Prima. Questo mi piace. Questo mi piace. Con la
2: cosa. Corrado. Zorba. Zorba. Zorba.
4: Vedete che vengono, due minuti, vedete che due minuti vengono tutti.
1: Ci vorresti domani a fare la performance sopra la torre? Devi usare il... Ci vieni? Ok, prima della performance. Ok.
3: Ma una cornamusa non c'è.
1: Perché cioè, devi respirare
4: e devi assimilare la

0: vorresti, ci vorresti domani a fare la performance sopra la torre? Di usare
1: io
0: il...
1: sempre,
0: ci vieni?
1: Io
0: ok,
1: sono 24,
0: prima
1: 24
0: della performance.
1: Cioè,
0: pausa.
2: Ma una cornamusa non c'è.
1: La pausa è fondamentale.
0: Perché cioè, devi respirare
1: e devi assimilare l'HB.
0: Esatto, esatto. C'è
1: dopo
0: il suono.
1: Fai un passo indietro.
3: Questa è una stazione russa.
0: E poi
3: sono
0: dove,
3: 40 anni che
0: trasmetto
3: solo
0: momento,
3: questa
0: momento,
3: cosa.
0: Sei, esatto,
3: e ogni tanto messaggi in codice.
0: Esatto.
3: A voce.
0: Perfetto. E lui.
2: Io vengo da Vienna, mi
3: fai sì,
2: era una festa, lascia un bacio,
1: signore
2: che fai dischetti.
1: Ma veramente stai venendo? No, no, no, ci hai ragione, tu c'hai ragione, anch'io
2: ci
1: sono
2: manda,
1: messo
2: ci manda,
4: ma ci siamo venuti dall'Austria.
2: Noi quattro, la cultura austriaca, non voglio vedere che succede.
1: Da Vienna per venire qua?
2: Sì, Alessandro viene a Vienna.
1: Mamma mia. Lo so.
2: Siamo responsabili.
1: Ma siete sicuri che tu... No, mi state prendendo per i fondelli, perché se veramente venite da Vienna...
4: Sì, veramente.
1: Madonna mia.
0: Madonna Gesù. I giapponesi vanno in giro tutto il mondo.
1: No, ma non per loro. È perché, sai, a Vienna, insomma...
0: Ah,
1: c'è,
0: beh,
1: c'è
0: proprio,
1: una sorta di orologio che non è naturale,
0: del,
1: ma comunque c'è un orologio.
0: Hanno bisogno del contrasto.
1: Ah, cioè, proprio.
0: E certo, perché pure loro hanno problemi opposti, troppo ordinari alla fine scoppiano.
2: Ecco, ecco, finalmente qualcuno suona.
1: Sono magico.
2: Sono spettatori.
1: Vi ricordate il cartone animale?
0: 40 musicisti, dove l'hai preso?
1: Il negozio di... Se vediamo delle...
0: Le vediamo per le anatre. Ah, dall'altra parte?
1: No, di qua non posizionato. Io lo esaspero. Come la vibrazione per il richiamo delle...
5: Ma stai già registrando tutto di qua?
3: Ah, beh, da lì sì, l'audio in generale però.
1: Si espande, si esaspera.
5: Ha già acceso?
0: Sì. Usi il basso?
1: A volte sì, dipende. No, tutto il sotto questo è... A Napoli si dice, it's very hard.
2: Giaci, ste birre quando le vendete? Stanno tutti a bere al bar.
1: Che sola, oh.
0: Secondo me
1: sono proprio sole. Sole. Come da sola, come barista. Finalmente il tuo lavoro, cioè
6: sì, c'è il ruolo sociale, il ruolo.
1: Vado qua, ascolto quei donne in piedi.
6: È raro.
2: Non devi fare
1: un voi siete da Vienna, dice mamma mia, non ce la faccio più.
5: Bellissima serata. Io comunque sono il 18, non il primo di giugno. Oh!
2: Ma io ho capito perché il pubblico non c'ha un viene una volta, ma questi che fanno? Suonano.
1: No, ma
2: Non so,
1: il settore che

0: Comunque sta funzionando, dai.
1: Quello sì.
0: Almeno datemi questa piccola soddisfazione, la mia piccola performance. Qualcosa ho smosso.
1: Qui arrivano un tiro e pizza.
2: Giusto, Gabriele? Ho iniziato a fare pubblico.
1: Giusto.
2: Eh?
1: Giusto.
2: Poi non mi dite che io... Vito, ti ho detto che non mi devi lasciare da solo e te ne vai.
3: No, io sto, sono al controllo, cioè tu non lo sai.

0: forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di obbedienza animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di obbedienza animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
2: Beh, registriamo.
3: E mo questo lo faccio entrare nel mixer. Succede lo sfacelo.
4: Abbiamo dovuto tagliare. Gli metti gli effetti poi giù.
3: Sì, sì.
5: Lavoro
3: in questo mixer con degli effetti che mi ha dato una amico mio, 8 canali, Behringer, 100 effetti diversi, meraviglia. No, la cosa carina è che mi sono trovato questo patch panel jack.
4: Ah, hai montato la radio? Hai montato già la radio?
3: Domani ancora tutto a casa.
4: No,
3: mi sono trovato questo patch panel jack che avevo, che ti permette di sdoppiare ingressi.
4: Ah, se non lo ricordo, quello enorme, con 16 tra 24 tracce, 24 tracce, quello è uno
3: entro da una parte con la radio e poi esce due volte.
4: Certo.
3: Quindi stavolta potrei risdoppiarla e farlo uscire quattro volte, quindi andare con la radio sulla pedaliera, su altri effetti.
4: Uno switch.
3: Sì.
6: No, perché loro lo sanno.
7: E soprattutto dopo, mezzanotte,
4: deve succedere qualcosa. Questo mi piace, con la cosa. Corrado, Zorba, Zorba.
6: Vedete che vengono 2 minuti, vedete che 2 minuti vengono tutti.
7: Ci vorresti domani a fare la performance sopra la torre? Di usare
6: io
7: il...
6: sempre.
7: Ci vieni? Ok.
6: 24,
7: prima
6: 24
7: della performance. Ok.
5: Ma una cornamusa non c'è.
6: Pausa è fondamentale.
7: Perché devi respirare
6: e devi assimilare l'HD.
7: Esatto, c'è il suono.
6: Fai un passo indietro.
3: Questa è una stazione russa. Sono 40 anni che trasmetto solo questa cosa. E ogni tanto messaggi in codice, a voce.

0: monta tutto qui
1: No, no,
0: e fanno la festa
1: mi sono trovato questo patch panel jack che avevo che ti permette di sdoppiare ingressi.
2: Ah, se non lo ricordo, quello, là, sì, quello enorme, con 16 tra, 24 tracce, 24 tracce, quello è uno
1: switch. Entro da una parte con la radio e poi esce due volte.
2: Certo.
1: Quindi stavolta potrei risdoppiarla e farlo uscire quattro volte e quindi andare con la radio sulla pedaliera, su altri effetti.
2: Uno switch.
1: Sì.
3: No, perché loro lo sanno.
0: E soprattutto dopo, mezzanotte,
2: che succede qualcosa.
0: Questo mi piace, con la...
2: Non ho capito che succede. Corrado, Zorba, Zorba, Zorba.
3: Vedete che vengono due minuti, vedete che due minuti vengono tutti.
0: Ci vorresti domani a fare la performance sopra la torre? Devi usare il... Ci vieni? Ok. Prima della performance. Ok.
4: Ma una cornamusa non c'è.
3: Pausa è fondamentale.
0: Perché cioè, devi respirare.
3: Devi respirare e devi assimilare l'HD.
0: Esatto, esatto. C'è il suono.
3: Fai un passo indietro.
1: Questa è una stazione russa. Sono 40 anni che trasmetto solo questa cosa. E ogni tanto messaggi in codice, a voce.
0: E lui.
4: Io vengo da Vienna per una festa.
1: Le lascia un bacio.
4: Un signore che fa i dischetti.
3: Ma veramente tu c'hai ragione, anch'io.
4: Ci manda,
5: ci siamo venuti
3: da
4: Vienna. Noi quattro, la cultura austriaca. Non voglio più vedere che succede.
3: Da Vienna per venire qua.
4: Alessandro viene a Vienna.
3: Lo so,
4: siamo responsabili per
3: la sicurezza. Ma siete sicuri che tu? No, mi state prendendo per i fondelli, perché se veramente venite da Vienna.
5: Sì, chiaramente.
3: Madonna mia.
0: Madonna Gesù. I giapponesi vanno in giro tutto il mondo.
3: No, ma non per loro, è perché sai che a Vienna, insomma. C'è
0: proprio
3: una sorta di orologio che non è naturale, ma comunque c'è un orologio.
0: Hanno bisogno del contrasto.
3: Ah, proprio.
0: E certo, perché pure loro hanno problemi opposti, troppo ordinari alla fine scoprono.
4: Ecco, ecco, finalmente qualcuno suona.
3: Sono magico.
4: Sono spettatori.
3: Sono spettatori.
5: Questo è il richiamo dell'alce.

0: magico, so, cioè il flauto
1: sono
0: magico.
1: Spettatori.
2: Sono spettatori.
3: No, qua gli spettatori tutto sono.
0: Vabbè, già sta arrivando qua, sono spettatori.
1: Dobbiamo cambiare, però aspettiamo il gruppo.
0: Non però il pubblico è difficile a volte.
3: Forse uno o due.
1: Sì,
3: cioè no. Ma tutti gli anni.
4: Questo è il richiamo dell'alce.
0: Questo lo sai, è della
3: AMC.
0: Vi ricordate il cartone animale?
1: 40 musicisti.
3: Dove le fai?
0: Il negozio di questo è il richiamo delle
1: anatre. Il richiamo delle anatre. E dall'altra parte?
0: No, di qua non funziona. Io lo esaspero. Come la vibrazione per il richiamo delle.
5: Ma stai già registrando tutto di qua?
6: Ah, beh, da lì sì, l'audio in generale però.
0: Si espande, si esaspera.
5: Ha già acceso?
1: Sì. Usi il basso.
0: A volte sì, dipende. Dipende. No, tutti e due. Sottosto, a Napoli si dice it's very hard.
1: Sottosto, a Napoli si dice
7: step birre, quando le vendete? Stanno tutti a bere al bar.
8: Che sola, oh.
1: Secondo me
8: siamo proprio soli. Siamo come da sola, come in Parigi.
0: Visto che siamo stati qua.
8: Accettare
0: finalmente il tuo lavoro, cioè
8: sì, c'è il ruolo sociale, il ruolo.
0: Vado qua, ascolto quei donne in piedi.
8: È raro.
0: Voi siete da niente, dice mamma mia, non ce la faccio più.
9: Bellissima serata. Io comunque sono il 18, non il primo di dire. Oh!
7: Ma io ho capito perché il pubblico non dà un viene una volta e ma questi che fanno? Suonano.
0: No, ma
3: è un posto molto è forte, è molto bello, però anche lì cioè, le persone no, qualcuno deve venire tipo, non so, delle cose tipo il settore che deve stare in qua, quindi
7: paura
3: tutti i giorni.
0: Comunque sta funzionando, dai.
7: Quello sì.
0: Almeno datemi questa piccola soddisfazione, la mia piccola performance. Qualcosa ho smosso.
9: Giusto Gabriele, ho iniziato a fare pubblico.
6: Giusto.
9: Eh?
6: Giusto.
9: Poi non mi dite che io... Vito, ti ho detto che non mi devi lasciare da solo e te ne vai.
3: No, io sono a controllo, cioè tu non lo vedi, facevi iniziare.
9: Però intanto io ho richiamato.
3: Mi sto concentrando.
9: Giusto?
3: Io mi devo concentrare.
9: Ho fatto la mia parte, no? Ho richiamato.
3: Vedi qua che sto succedendo.
9: Eh?
7: Alessandro.
0: Non fare più niente.
9: No, ormai è finito.
7: Picard.
9: Potrei pure andare a casa perché ho fatto.
3: Sto pensando
9: pure.
3: Sto pensando seriamente.
0: Ma pure seriamente. Fatto. Che stai per fare qui? Per chiamare la gente. Per iniziare la festa. Per gli artigli dell'inizio della festa.

0: È vero. Ma tu devi sono stasera, no? Domani?
1: Domani.
2: Best.
3: Aspetta Roberta, che ho i problemi tecnici.
2: Other people there to pressure.
3: Antonio.
2: I did there. Antonio? Not tonight, I don't think.
0: Alessandro, scusami.
4: Ciao.
0: Antonio.
5: Ed eccoci qua.
0: No. No? Visto, sì.
5: C'è
0: no, no,
5: no, non viene.
6: Ma sarà un augurio.
0: 10 giorni fa. 10 giorni fa mi ha mandato.
6: Un gesto di pace. Oh, che dolore vivere.
0: Scusami, non sapevo di questa. Che sta accaduto.
5: È strano.
0: No, è stranissimo, sì.
6: Ma Aiello invece?
5: Aiello è il cammino di Santiago.
0: Sta fuori.
6: Mamma mia.
5: No, Aiello mi avrebbe preso dal computer. Cioè, mi ha detto vattela la prendere.
0: C'è un basso. Un basso, cioè, no, è basso elettrico. Capito? Già subito novità. Allora stasera potrei anche suonare, Vittorio. Se tu mi dici suona, io...
6: Te lo dico io, suona.
0: No, il regista è lui.
6: È vero.
0: C'ho un contratto, capito?
7: Non lo so, voglio vedere come si compone. Ma in lui decide allora solo.
0: Sì. Il mixer già fa cagare.
6: Perché?
0: È troppo basso. Deve correggere i bassi, sennò fino non sento un cazzo. Taglia le frequenze tutto, senti? E sono le ultime, 5 kW.
7: Allontano 2 minuti questa sedia, me la lasciate.
6: Può darsi, dipende cosa riporti.
7: No, non dai manco una lira e non botto niente. E io non mi vivo.
0: più netto. Sono a 85, pare. 85, atterrato su 85, quindi il vino.
1: No good.
0: A fine mese, quando lui fa il compleanno, io mi posso bere una bottiglia di. Ballandine, sai, Chivas, scusami per
6: il Chivas.
0: Cioè, perché c'è stato dato questo come. Allora, attenzione. Ecco qua, vediamo se. Se dovete comprare più, non
6: comprate. Oh! Ecco, è caduta, lo sapevo io.
0: Antonio, che cazzo fa?
6: Oh?
0: Sono dispiaciuto. Non immaginavo. Domani è un messaggio.
6: Ma! Come mai? Ci ha litigato.
4: La posso portare qua?
8: Vai! Come di mattina?

0: Buonasera. Buonasera. Benvenuti alla nona edizione del Rara Festival. Siccome quest'anno è ancora più in famiglia del solito, presentiamo anche in famiglia.
1: Buonasera a tutti. Non vi vedo, ma so che siete belli.
2: Ma tu di più.
1: Questa è la nona edizione del Rara Festival.
3: Troppo.
1: L'anno prossimo sarà la decima, insomma.
0: Quindi faremo qualcosa di...
1: Quindi, però quest'anno già faremo qualcosa di... A parte che abbiamo cambiato location, quindi la villa comunale quest'anno si è trasferita qua. Ed è una situazione così più rurale e tutto quanto. A me, esatto, no? Stavo pensando a questa cosa. Quest'anno il festival l'abbiamo voluto dedicare, parlando con Alessandro, a Eldo Lauriano, che purtroppo ci ha lasciati qualche mese fa. Lui è stato qua a suonare con noi varie volte a Rara Festival nel 2014, sicuro lo ricordo. E niente, quindi avuta la notizia, giunta la notizia, l'idea spontanea che ci è venuta è dedicargli questa edizione. L'idea era invitarlo, ma purtroppo sarà qua con noi lo stesso, in altra forma. Grazie.
0: Quindi iniziamo con questo pensiero nella testa, tutti suonate forti per Eldo. Il primo set con Ilia Datom. Poi c'è Francesco.
1: Francesco Accardi.
0: Scusate, ma oggi non abbiamo...
1: Basso elettrico. Mi fermo perché non... Aspetta, perché questa cosa qua è stata così triste, però non deve essere triste, perché l'edizione non può essere triste.
0: No, okay.
1: Quindi
2: dobbiamo accettare la morte.
1: Roberta Maci, sassofono soprano.
0: La batteria.
1: Dejan Milic.

0: Grazie ragazzi, Illy, Dejan, Francesco e Roberta. 5 minuti per il cambio palco e ci rivediamo tra poco. Avete il tempo di andare a prendervi una birra al bar e tornare veloci.
1: Una birra piccola perché non durerà troppo il cambio palco.
2: Il bar è dietro di noi.

0: Ciao, la speranza di suo giramento.
1: Domani io vado a fare.
0: Niente. Uno fa la collezione.
2: Già è ammirevole il fatto che non aspetti un gioco. Mi lascio, mi lascio andare o non mi lascio andare. Vabbè, anche il primo live, rompere il ghiaccio è sempre difficile.
0: Ma che male, anzi, non va benissimo. Stiamo migliorando.
2: Pezzi che doveva fare Antonio Longhi, quindi fa che stasera c'era un casino.
3: Prendi la prova.
2: Non mi trovo
3: la porta.
2: No, l'ho prestata. Vabbè, c'ho questo.
4: Perché il problema è il calzino.
2: Io sono stato, come vedi,
4: da Pokémon.
5: Comunque se continuo su questo versante penso che andrò via, secondo me. Bei suoni. Troppo sentire appunto. Perché era quello l'imposto, diciamo, molto facile. No, quello era molto facile. Ah, non è troppo. C'è il racconto che mancava. Quello che mancava è proprio il racconto.
3: È
5: casuale. Sì, tipo casuale. Patriata
0: fittamente. Allora ci sei.
6: Mangiare la pizza qui.
5: Ma perché non c'è la porta la casa? La vado a prendere. Ma aspettate qua, dai. La vado a prendere, dai, la vado a prendere.
6: Aspetta. Io la mangio, eh.
5: Non so dove.
6: Senza problemi.
5: No, basta un po' giro a te.
7: È pericoloso.
6: Ne prendi una?
5: Dietro di te.
6: Ce la dividiamo?
5: Sì, una.
6: Ok.
5: Mi sa, tu vuoi qualcosa?
6: Digli non troppo cotta.
5: Non troppo cotta, perfetto.
6: Perché sennò.
5: Sul serio, vuoi qualcosa, Vito? Una birrozza, no?
7: No, no, proprio, proprio. Ma perfetto. Sobrio, proprio, sobrio.
5: Ma dopo ci vediamo.
6: Sobrietà.
5: Ci andiamo a fare quello che dobbiamo fare e poi dopo. Intanto vado a prendere la pizza modella e poi.
7: Ecco. Sono contento.
8: Eccoci. Anno dopo anno i cambi palco diventano sempre più veloci.
9: Amazing.
8: Questo secondo set inizia con il duo di Gandolfo Pagano e Wilhard Grafengort, che sicuramente non è così, però io cerco di fare il meglio possibile. Mondoletto sotto il corvo. E poi si inserisce Mike Hens.
9: Gabi!
8: Marranzani vedo qua tanti.
10: Sì. Io non so perché sono.
8: Thank you.

0: ¡Gaby!
1: Thank you.

¡Bravi! ¡Bravi!

0: Grazie, si va in bagno.
1: Loro erano Mondo Letto Sotto il Corvo, Gandolfo Pagano, Willard Grafenhorst con l'aggiunta di Mike Hens.
2: Bravo!
3: Io vado in bagno. Ah? Io vado in bagno e poi vado.
4: Ah sì? Sì. Vai in bagno e poi vai.
3: Sì.
5: Ok, allora ci...
4: Noi... Ci salutiamo adesso.
5: Sì, praticamente. Sì, sì. Forse
4: ve la noi prima del bagno andiamo.
5: Qua sì, sì.
3: Io forse rimango un po' lì.
5: Bere, però.
4: Sì.
3: Già, grazie. Dai, a domani in qualche modo.
5: Sì, sì.
1: Sono tornato. A seguire, se non sbaglio, dovrebbe esserci il fantastico quartetto. Quartetto? Quartetto? Quartetto? Quintetto? Ma chi siete? Dance Malora! Dove sono? Dance Malora sul palco! Vi presento uno a uno o dopo? Allora ci mettono un po' di Alberto Pinocchiaro, voce. Electric Guitar, Daniele De King. Electric Bass, Daniele De King.
6: Salve, ci tolgo il bagno.
3: Come da tradizione, registriamo il bagno.

Abbiamo quindi ascoltato due brani di questa edizione del Rara Festival 2019, 17 agosto 2019. Forse ascolteremo una parte della terza performance che è stata presentata poco fa.

0: Riusciamo.
1: Sembra che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non sia che non

Mm-hmm.

Bisogna sempre, sempre, bisogna sempre, sempre trovare qualcosa.

0: mi sogno sempre, sempre trovare qualcosa di nuovo.
1: La nostra registrazione al Rara Festival 2019, prima giornata, finisce qui, perché noi andiamo a casa, ma vedo che non siamo gli unici, perché anche gli altri membri del POI, anche gli altri membri del POI se ne stanno andando, perché si è fatto tardi, sì, no vabbè, però tardi. E vabbè, penso che sì, interrompo qua la trasmissione. Grazie, a domani, forse.
2: Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.
1: Rara Festival, sabato 17 agosto 2019. Siamo qui per la seconda serata a registrare. Oggi si suona anche. Ok, mi sta registrando? Vaffanculo.

0: Qua? Qua, Mike. Abbiamo una testa anche qui.
1: Anche due.
0: Questa volta, siccome nella vita è bello cambiare, mi sono trovata un altro compagno che mi aiuta a presentare.
1: Perché Danilo è troppo stanco e deve si riposare per il suo set più tardi.
0: Esatto. Quindi?
1: Primo, grazie a Antonio. Nini e
0: Roberta.
1: Roberta. Adesso. Now, we have exceptionally tonight il gruppo Kinoton Asbesto, non so se è un gruppo, Cane Capovolto Elettronica, Francesco Di Martino Video, Gabriele Zaverio Electronics. So, let's get ready for them.
0: Let's get ready.
1: Thank you.
0: Nel frattempo vi ricordiamo che c'è il Rara Bar lì dietro, e bevete tanto che così
2: fa bene.
1: I musicisti non troppo dopo, per favore.
0: O no, non lo so, magari la creatività.
3: Però non
1: sono qualche
4: ci servono le uscite, ci deve portare l'oggettino
3: di AI.
4: Nel frattempo lui fa il sottoscala. Ok, la mia uscita è questa.

0: tú estás mandando?
1: No.
0: Manda Walker.

0: contrario invece?
1: Il contrario, sarei assolutamente affranto.
2: Mamma, io sono eterosessuale. Mamma, io sono eterosessuale. Voi come reagireste?
3: Uno schiappone, prima.
1: Sì, subito. Eterosessuale, sarei ben felice, no?
0: Il contrario, invece?
1: Il contrario, sarei assolutamente affranto.
2: Mamma, io sono eterosessuale. Mamma, io sono eterosessuale. Voi come reagireste?
3: Uno schiappone, primo. Sì, subito.

0: contrario sarei assolutamente affranto.
1: Mamma, io sono eterosessuale.
2: Se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici. Se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici. Se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici.

0: terroristi sono islamici.
1: Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta.
2: È più importante che sia lungo o che sia...
1: Cerco di farne rivivere quanto c'era di valido. Il mio passato è stato quello, non posso rinnegarlo. Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta?
2: Ovvio, io credo che tutti sappiate cos'è piccolo e che cos'è grande.
1: Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta? Il mio passato è stato quello, non posso rinnegarlo.

0: ovvio. Io credo che tutti sappiate cos'è piccolo e che cos'è grande.
1: Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta. Il mio passato è stato quello, non posso rinnegarlo. Cerco di farne rivivere quanto c'era di valido.
2: Io sono preoccupato, da papà prima che da cittadino italiano. Sento che qualcuno dice che bisogna accogliere più immigrati. In Italia negli ultimi anni sono sbarcati 600.000 finti profughi, 1.500 stupri in un anno. In un anno i reati compiuti da cittadini stranieri sono stati 250.000, mentre nelle scorse ore il dittatore turco Erdogan, 1.500 stupri in un anno. Io sono preoccupato, da papà prima che da cittadino italiano.

Apple.

0: durante la circa.
1: A un certo punto ha chiamato la figlia: vieni, c'ho da dirti qualche cosa di confidenziale.
0: Ok? Vi faccio un esempio. Ma è più importante per la donna che sia anche la metà di questo, ma che sia...
1: Sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera.
0: Vi dico che alle donne, per il piacere femminile, la cosa più importante è la circa.
1: A un certo punto ha chiamato la figlia: vieni, c'ho da dirti qualche cosa di confidenziale.
0: Ok? Vi faccio un esempio.

0: è più importante per la donna che sia anche la metà di questo, ma che sia...
1: Sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera.
2: Nel momento in cui creiamo veramente un dolore, il cane in teoria si dovrebbe bloccare, certo. Fermare.
3: Mantenere la calma è fondamentale, ma anche in un'aggressione normale. Cioè, nel senso.
4: Negli anni passati in Germania non hanno rappresentato l'Idomeneo di Mozart perché c'era una scena che avrebbe potuto urtare la sensibilità degli islamici. È a rischio il Duomo di Bologna.
3: Fermi, non agitare le mani.
2: Cosa migliore fare per avere la fortuna di avere qualcosa in mano, tipo un oggetto, un bastone. Sì. Nel momento in cui creiamo veramente un dolore, il cane in teoria si dovrebbe bloccare, certo. Fermare.
3: Mantenere la calma è fondamentale, ma anche in un'aggressione normale lo è, cioè nel senso.
4: Negli anni passati

0: chiamarti amata. Voglio chiamarti Amato.
1: Ti arrecano dei danni e soprattutto sono persone che ti vogliono manipolare. Troviamo queste soprattutto nelle relazioni sentimentali, quindi se tu scopri veramente di avere a che fare con una persona malvagia, quello che devi fare è fuggire al più presto. Cioè una persona che entra in merito non tanto su quello che tu fai o che non fai, ma su come sei, cioè ti giudica incapace, perché altrimenti poi finisci per crederci. Poi una persona, diciamo, malvagia, una persona sistematicamente bugiarda, lo fanno per abitudine. È evidente che ti arrecano dei danni fortissimi.
0: Voglio chiamarti Amate. Forse Amate. Amate. Amate. Perché Amate. Chiamarti Amate. Voglio chiamarti Amate. Voglio chiamarti Amate. Voglio chiamarti. Voglio chiamarti. Voglio chiamarti il tuo viso. Voglio chiamare il tuo viso. Voglio vedrò il tuo viso. Voglio quando vedrò il tuo viso. Conosciuta mi sei. Sconosciuta mi sei. Tu hai il suo. Mi sono giunto molto. Amate.
1: Anche se c'è un legame sentimentale, devi staccarti lo stesso, anche se c'è un legame sentimentale. Allora, le persone malvagie sono quelle che in qualche modo vogliono danneggiarti, ti arrecano dei danni e soprattutto sono persone che ti vogliono manipolare. Troviamo queste soprattutto nelle relazioni sentimentali, quindi se tu scopri veramente di avere a che fare con una persona malvagia, quello che devi fare è fuggire al più presto. Cioè una persona che entra in merito non tanto su quello che tu fai o che non fai, ma su come sei,
0: forse, for, for, for.

0: allontanale definitivamente dalla tua vita. No?
1: Sono normalmente inserita in un quadro democratico da tanto tempo. Ho il mio cognome, appartengo a questa famiglia.
2: Mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale.
1: Quando ho visto il ritorno dei Savoia nella barca, che... è stato riconsegnato mio nonno, non in una bara con la bandiera e tutto, ma in una cassettina di legno a pezzi. Mio nonno è ritornato in una cassetta così, che è seppellito nella cripta, nonna ha voluto nella stessa cassetta.

0: rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale.
1: Quando ho visto il ritorno del Savoia nella bara che... riconsegnato mio nonno, non in una bara con la tagliere e tutto, ma in una cassettina di legno a pezzi. Nonno è ritornato in una cassetta così, che è seppellito nella cripta, nonno ha voluto nella stessa cassetta, e lui ritorna in bara, quindi...
2: Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare.

l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare.

delle mani nel pugno. Se venite morsi ed il cane non molla la presa, resistete all'impulso naturale di divincolarvi dal morso. A questo punto il cane va guardato negli occhi, primo per cercare di intimorirlo, secondo per evitare l'attacco. A questo punto il cane va guardato negli occhi,

Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi e quindi dovete mettere in conto di doverlo sopprimere. Se invece il cane eviterà di attaccarvi nuovamente, potreste cercare di lasciare la zona e quindi passiamo alla fase 4. Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi.

0: Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi e quindi dovete mettere in conto di doverlo sopprimere. Se invece il cane eviterà di attaccarvi nuovamente, potreste cercare di lasciare la zona e quindi passiamo alla fase 4.
1: Non ho dormito bene.

0: cercare di lasciare la zona. E quindi passiamo alla fase 4. Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi e quindi dovete mettere in conto di doverlo sopprimere. Se invece il cane eviterà di attaccarvi nuovamente, potreste cercare di lasciare la zona e quindi passiamo alla fase 4.
1: Ammazzare un essere umano che si trovi a oltre 3 km e mezzo di distanza. Il proiettile è stato sparato da un fucile di precisione ed ha impiegato meno di 10 secondi per raggiungere l'obiettivo.
2: In realtà è una zanzara tigre vista al microscopio elettronico.
1: Ammazzare un essere umano che si trovi a oltre 3 km e mezzo di distanza. Il proiettile è stato sparato da un fucile di precisione ed ha impiegato...

0: Grazie.
1: Loro erano chinotone più asbesto.
2: Chinotone.
3: E ringraziamo anche Clelia che ci ha aromatizzato
1: la serata.
3: La serata. Siamo giunti praticamente alla metà di questa seconda serata del Rara Festival. E niente, siamo molto contenti di essere qua tutti assieme.
1: Annuncio. Il Rara Festival siete voi, siamo noi, ci siamo noi nel nostro voi, noi tutti.
2: Insomma, abbiamo fatto
3: siamo
2: cose,
3: riusciti ma... a essere qua per 9 anni di fila grazie a noi, voi, perché ci aspettiamo Gesù. Che ci aiutano dall'alto, potremmo aspettare forever.
1: Quindi principalmente bisogna pagare il campeggio.
3: Sono solo 5 euro.
1: 5 euro.
3: Solo 5 euro che ci permetteranno di stare qua anche l'anno prossimo con una super festa per festeggiare i 10 anni del Rara Festa.
1: Quindi mi raccomando, Cristiano è prontissimo da adesso in poi.
4: Un piccolo notizia, quello che hanno fatto la performance prima, uno di loro ha, c'è questo museo di computer, è giusto, penso. E informatica, storico e attuale, non sono andato, è aperto domani, non, Palazzolo, dove?
1: Il museo dell'informatica funzionante, per informazioni asbesto, alle radio.
3: Si può anche organizzare una super gita domani tutti al museo.
1: È pieno di computer antichi che funzionano.
3: Comunque, approfittiamo per presentare il prossimo set. Sergio Spampinato con Electric Guitar.
1: Dov'è Sergio? Electric Guitar.
3: Grazie. Sergio.
1: Deve montare tutto, ma Simone Caruso ci allieterà l'intermezzo.
5: Io devo chiedere scusa a Daniela, ma
1: grazie Simone.
5: Non posso prendere.

0: carusazzo ancora.
1: Eh?
0: Ancora sono un carusazzo.
1: No, ma un belle cose. Ma come cazzo la fai con queste picchiatelle qua?
0: Questo è un campionatore granulare.
1: Ah, un campionatore.
0: E per quella fine io pigliavo dei loop che ho fatto io anche da cose mie e li compone e ricompone il suono. Ed è uno strumentino che fanno in Cecoslovacchia, che delle persone che conosco è in commercio ma non lo conosce quasi nessuno. Si chiama Micro Granny ed è nel suo genere è unico, perché non c'è nessun strumento sul commercio, il commercio che fa questa cosa qua.
1: Ma è il commercio dove?
0: Su internet, cioè per esempio ci sono i campionatori, però questo è il campionatore che funziona con la sintesi granulare. Quindi scompone il suono e lo ricompone attraverso 8 parametri diversi, quindi puoi risuonare qualsiasi cosa entrando nelle cellule del suono. È simpatico,
1: sì.
0: È divertente come cosa.
1: Sì.
0: Oh, domani ci siete voi? Domani ci siete?
1: Sì, a Milano se ne è andato.
0: Sì, lo so. No, ma voi ci siete?
1: Sì, io sono lì.
0: No, domani ci vediamo, perché io vengo anche dopo, devo completare le interviste domani.
1: No, vabbè, domani qua.
0: Ci vediamo domani. No, le vittorie attaccando. Non posso abbandonare, ragazzi, in effetti. Tanto sì. Deve girare una clip sola. Vabbè. La sistemo quando. Tanto non so quando sto andando loro. Credo dopo questo qua.
2: Lui allora perfetto.
0: Sì, dopo lui devo stare sicuro.

0: sera, una, tutta una serata particolare.
1: Peccato,
0: un po' per tutti. Peccato perché è stato un po' di caos. Era caotica perché le premesse erano.
1: Sì, sì,
0: hai ragione. Tutte negative. Poi, volendo, voglio dire, poi alla fine dall'esterno.
1: Poi secondo me forse troppe parole.
0: Forse quella cosa là, forse sì. No, io lo facevo, sai perché le parole? Perché mettendo le parole io uscivo e lui ci incastravamo meglio. Però ripeto, io mi trovo meglio a suonare da solo.
1: Le parole mettevi tu, non era lui.
0: Ero io.
1: Eri tu a mettere le
0: parole. Perché era quel posto là che aveva registrato le cose.
1: Capito?
0: Io l'ho fatto.
1: Io non ero preparato a quello.
0: Ah.
1: Perché se no mettevo.
0: Ma ti ricordi che ti avevo detto che
1: l'avevi detto la cosa? È colpa mia, infatti.
0: Però
1: avevo
0: certo.
1: Devo portare delle immagini.
0: Quando più. Metti le parole, la gente si aspetta di vedere delle cose precise. Però. Non lo so. Però questo mi ha permesso a me di incastrarmi meglio con lui con le parole.
1: Sì, sì,
0: e poi lasciavo le parole, poi riuscivo e poi entrava lui. E manco si capiva chi.
1: Non si capiva.

Quindi adesso con noi Sergio Spampinato alla chitarra elettrica.

0: Grazie Sergio. Adesso avremo...
1: Il prossimo set è con Delfo Catania, slide guitar, electronics, Daniela Orlando, voce, e Riccardo Napoli.
0: Percussione preparata.

Solo!

0: l'ispettore. Chiamalo bene nel momento in cui spengono le luci. Puntaglierò a loro.
1: Ok, adesso.
0: Ok. Anche perché avremo solo quella luce.

Akademie.

Oh,

sicuri in campo spirito.

please.

Oh, my God.

0: That was quite a beauty. I mean, we can discuss taste.
1: It was beauty.
0: It was beauty and it was strong. And I think all this festival is connected to beauty. So adesso abbiamo Corrado Fusco Batteria.
2: Oh, Corrado.
0: Applauso, per favore.
1: Dai un po' di entusiasmo pubblico.
0: Non dormite ancora, c'è ancora un programma, è pesantissimo, è molto, ma per favore.
1: È bello ritrovarsi e parlare, ma è anche bello ascoltare cosa succede qua.
0: Stefano Maltese, saxofone e flauta. Adesso Salvo Andrea Lucchifora, trombone. Lucifora, scusa. Danilo Catanuto, piano. Come?
1: Detto anche Danio.
0: Danio.
2: Del nostro trio.
0: Allora, che cosa c'è da dire ancora?
1: Niente, che lasciamoli preparare. Mi raccomando, tutti i sensi aperti, buon ascolto
0: e anche 5 euro per
1: anche
0: il te.
1: 5 euro Cristiano fatti vedere, alza le mani,
0: dove si
1: e
0: paga
1: e lui con le mani alzate. 5 euro a lui.
0: Grazie tanto,
1: grazie a tutti.
0: Abbiamo quanto set c'è ancora, vediamo, siete pazzi,
1: abbiamo ancora un set e poi la rara orchestra con una conduction per finire la serata.
0: Due set, pazienza. Sarà e concentrazione, bene. Per favore. Grazie.
1: Grazie Mike per aiutarmi in questo impegno.

0: udito cose?
1: Vabbè, ho udito cose, ah, che sì? Voi uomini non so questo.
0: Grazie.
1: Questo è lo strumentino. Lo stesso l'anno scorso.
0: Questa è la mia radio e questo è un generatore di funzione.
1: Ecco.
0: E questa è un'altra radio.
1: Questo lo controlli dove?
0: Questa in realtà, vabbè, ti faccio delle frequenze, però il discorso di sweep e di offset e di duty cycle, eccetera, posso dargli all'esterno, no? Allora all'esterno, invece di dargli un VCO, gli do l'uscita della radio. Succedono le cose più assurde.
1: Le varie tensioni praticamente in uscita da questa, controlli su sweep.
0: Con l'audio, sì, sì. E lui fa cose allucinanti, delirio. Però ovviamente dipende da quello che c'è.

0: secondo tu?
1: Eh sì.
0: Allora questa me la posso riprendere?
1: Cerco di smontare con un minimo di criterio. No, no, però non vedo,
0: aspetta,
1: un caso.
0: Aspetta, aspetta. Allora questa la tolgo per ultima.
1: Grazie.
0: Bene, quando tu finisci me lo dici.
1: Forse.
0: Eh?
1: Te lo dirò forse.
0: Se vuoi.

0: Lucifora.
1: Bassi molto. Non lo so, di sera, penso.

0: qua.
1: Sta andando avanti e registra.

0: What a pleasure to hear such experienced and skilled musician, di sentire musicisti con questa esperienza.
1: Siamo estasiati.
0: Con questa sensibilità, con questa virtuosità, e anche io penso
2: che fai ancora
0: il colpo di lavorare,
2: non sei crollato ancora,
0: 20 anni per arrivare a questo livello di musica che si può sentire qui al Rara.
1: Solo al Rara Festival, e perciò siamo qua.
0: Che peccato!
1: Anno dopo anno, per 2 anni. E andiamo avanti stasera.
0: Adesso, che cosa abbiamo?
3: Sì.
1: Salvo Barbagallo,
3: sta? Sembra la mia sigillata.
1: Bravo! Bellissimo è stato.
0: Dario Chilimi alla chitarra.
2: Spettacolare, sei proprio
0: Tommaso Vespo.
3: Hai visto come ho suonato, tutto il sorso perché mi sono dovuto adattare.
2: Meno male.
0: Questo è incredibile.
2: Meno male che si è dovuto adattare.
3: Ho riso tutto il
2: casino. Sì, guarda,
3: incredibile. Non sentite un cazzo.
1: La batteria.
3: Comunque,
0: questo
2: io ce l'ho qua registrato.
3: Belle storie,
0: adesso Deja Lilli qui,
1: grazie.
0: Vespo qui, pronto. Ma Dario, dove sei? Barbagallo qui. E ci abbiamo dopo questo il finale.
2: Sì.
3: C'è girata che va.
2: Un piacere è stato, grazie.
3: Comunque domani ci vediamo.
2: Domani in quanto? Gab, non sto andando via, vero? Non lo so. Ancora qua sei, ma che cazzo è? Non te ne sei andato qua? Chi vuoi tu, un bar?
3: Bari.
2: Minchia, sai.
4: Domani, anche se sei distrutto, ti mettiamo a panino in mezzo, capito?
2: Tu zittiti che non ci sei mai.
4: A turno. Pare, tu lo sai che.
3: Che oggi cazzo faceva tutto l'entusiasta che portavamo gli scaffali.
2: Già. No, montiamo scaffali. Vi ho guardati. Vi ho guardati molto intensamente.
4: Ho detto che era una manica di chiedo che lo sapesse, ora glielo chiediamo.
5: Non credo gliel'ha mai chiesto,
4: però lo sapevo, quantomeno era stato avvertito. Ora glielo chiediamo.
6: Numero 2 è come se io vado in giro con le sigarette e sono in faccia. Ci sarà chi ti piace, chi sarà chi non ti piace.
4: Esattamente.
6: Numero 3 siamo nel posto con l'aria buona.
7: Cose in macchina
8: e poi quell'antenna.

0: Un applauso per Illy Adato. Sarà un super suono di chitarra, grazie al fonico, un abbraccio.
1: Scalda.

Thank you.

感じ。

0: È giunto il momento di andare. Radio Cybernet conclude qua questa registrazione dal Rara Festival 2019. Oggi, 17 agosto 2019. È 1:10 di notte. E come avete sentito, ci sono state bombe. Tanto per cambiare. Porco Dio. Buonanotte, a domani. Ci vediamo al museo.
1: A che ora iniziano le danze?
0: 10:30 o 11. Mattina.
2: A una certa.
0: Mattina presto.
1: Domani alle 6 entriamo al museo.
2: Sparando bombe.
3: Ci vediamo da Corcini, ci vediamo.
0: Vabbè, ci vediamo al museo noi.
2: Campania stormo e bombe.
0: 10:30 o 11 con calma.
3: Tanto noi ci abbiamo la chiave, quindi.
0: Va bene, e beh, certo.
4: Ok, e dovremmo sistemare prima, no?
0: No, non c'è niente da sistemare.
3: No, è abbastanza tranquillo. Ma ci vediamo da Corcini, no? Facciamo sapere man mano che ci muoviamo.
0: Sì.
1: Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.

0: Ed eccoci qua, terza e ultima serata del Rara Festival 2019. 18 oggi? 18 agosto 2019. Sono le 22 e qualcosa. Qui ancora forse non hanno iniziato. Sì, sono ancora a prove, credo. Penso. Che cosa?
1: Che non ho ancora iniziato.
0: Ma io te l'ho detto che è così. Vivo nel dolore.

0: Madonna, sono a pezzi. Abbiamo fatto un lavoro della Madonna lì al museo.
1: Ciao.
0: Abbiamo montato scaffali a non finire. Oh, Alejandro.
1: Ciao.
2: Era un servizio a pagamento.
0: Alejandro.
2: Vabbè.
0: Hola, Alejandro.
2: Eccomi.
0: Come stas? Puerco del Dio, cabrón.
2: Miglia, il meeting, l'hack meeting
0: Ti è piaciuto,
2: Ma è stata colpa mia che ho esagerato con le melanzane.
0: Perché?
2: È stata colpa mia, ho esagerato perché non ho mangiato carne.
0: È stato male?
2: Non mangiando carne.
0: Ma perché sei stato male?
2: No, male no.
0: E allora?
2: Ho un senso di pienezza.
0: È buono, buono.
2: È molto positivo.
0: Felicità.
2: Felicità e benessere. Vabbè, io proseguo a fare le mie...
0: Fai.
2: Dai.
0: Allora?
3: Mi hanno fatto fretta, cioè mi ha mandato un messaggio.
0: Io te l'ho detto,
3: stiamo suonando, stiamo facendo. Ma non hai trovato, sicuramente là dentro hanno fatto una sorta di cosa dal vivo da dentro.
0: Ah, forse la performance.
1: Forse no, anche ieri non ho iniziato di là.
0: Io sai che faccio? Vado a pigliarmi un bel caffè perché non mi reggo in piedi.
1: Stanno venendo tutti.
3: Comunque la cosa bella è che appunto stasera c'è Elio e Corrado insieme. Quindi...
1: Ah, Elio e Corrado insieme?
0: Beh sì,
3: Elio e Corrado insieme a Alessandro e...
0: Alessandro chi? Vicard?
3: Alex, il direttore.
0: Vicard,
3: sì. E ma... poi c'è il messaggio da... E Dino.
1: Dagno.
0: Beh, qua ci sono le sedie.
3: Ma non lo so, non ho capito se...
0: Io direi qua, ci sono le sedie, buono. Vado a prendere un caffè.
3: Troppo sistemato.
0: Tu lo vuoi? O pigli un caffè?
3: No, ma in modo più assoluto no, c'ho l'acqua.
0: Va bene, arrivo. Andiamo a prendere un caffè.

0: Ehi, oggi ho trovato un coso online che ci permette di aprire il mio mixer sfidando solo 8 video. Ah, sai che i mixer sono tutti da smontare?
1: Sì, ma i mixer poi c'è lui tutti i cosi.
2: Quindi
1: normalmente.
2: Hai dato un'occhiata?
1: Invece questo, no, non l'ho aperto.
2: Ah, ok.
1: Però ho visto come si fa per arrivare all'alimentatore.
2: Perfetto.
1: E ho visto pure che è un alimentatore proprio serie che ti dà con la, è una scheda alimentatore,
2: sì,
1: non è un
2: certo,
1: vero
2: switching.
1: Quindi se trovassi un problema,
2: va bene,
1: fosse una gran cosa. Se no,
2: ci proviamo.
1: Tu pensi che si potrebbe mettere anche esterno un alimentatore, casomai?
2: Non lo so, casomai sì. Dobbiamo
1: va
2: vedere.
1: Bene. Io domani ti chiamo.
2: Ci sentiamo domani in mattinata tarda.
1: Va bene, o dopo pranzo, che ne so,
2: sì,
1: una e mezza,
2: due. Perfetto, perfetto.
1: Così va bene. Lo prendo.
2: Io ancora per qualche
1: anche a casa mia
2: qua.
1: Che io ho tutto, ho saldature, sai che ti dà proprio che numeri.
2: Sì.
1: Se ti serve lo posso anche portare.
2: No, no, noi abbiamo tutto al museo.
1: Ah, perfetto.
2: Anche
1: allora
2: a casa mia.
1: Vengo io col mixer.
2: Oh. Ci sentiamo domani. Comunque sono qua adesso. No, grazie. Sto prendendo un caffè. No, dai. Ma non c'è bisogno.
1: Ma perché il caffè?
2: Ok. Grazie. No, è che ho un sonno pazzesco. E al museo abbiamo fatto un lavoro della Madonna, abbiamo trovato tutti quegli scaffali che hai visto, che c'era un delirio là dentro, si poteva camminare.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo spostato.
1: È buona?
2: Ah, è la Messina questa qua.
1: Il caffè per te.
2: Quella che chiamo gli spazi di sale.
1: Ah, esatto. Proprio quella. È buonissima, grazie.
2: C'è il sale però.
1: Ah, sì, c'è sale.
2: Eh sì, hanno aggiunto del sale, quindi
1: è buono
2: anche per questo. Penso di sì. Sì, si sente perché esalta il sapore, penso.
1: Sì, esatto.
2: La presenza di ingredienti speciali di cristalli di sale, infatti, sale.
1: È importante che sale.
2: Grazie.
1: Se scende veramente. Quanto ti devo?
3: Per il caffè del
1: sole.
3: Ok, 1 euro.
1: Ah, io lo stavo offrendo.
3: No!
2: Mi è stato regalato un caffè.
1: Io non, guarda, io non pago mai con nessuno, mi dà fastidio anche quando
2: c'è un pochino.
1: Però questa è la cosa proprio bella.
2: Ah, ok.
1: Non è un ruffianamento.
2: No, no, figurati. Anche...
1: Cioè,
2: che io, cioè si usa.
1: Ma non è che
2: si usa.
1: No, ma l'ho fatto per te, cioè io non
2: certo,
1: lo uso.
2: Certo.
1: Io non lo uso. Non vai mai a nulla.
2: Ma invece musica?
1: Musica.
2: Stai facendo qualcosa?
1: Sperimentazione, mi è arrivato un aggeggio. Non si può tagliare, se tu lo vedi in basso. Sintesi granulare.
2: Oh, wow.
1: È una specie di pozzo senza fondo.
2: Immagino.
1: Una cosa così fatta da un gruppo di ragazzi, non è. Uh-huh. Ce l'ho mandato a prendere con 6 mesi, me l'hanno fatto, no?
2: Sì.
1: Sono 4 picciotti.
2: C'ha le patch oppure a tasti?
1: No. C'hai però i 2 ingressi CV, se vuoi utilizzarlo all'esterno. Ma non ti serve perché comunque è tutto digitale.
2: E quindi cosa suona? Cioè, entri tu con
1: tu
2: dei suoni o.
1: Dentro. Anche.
2: Wow!
1: La magia qual è? Io avevo una scheduccia, lo sai quella Behringer, la più scassa dell'universo.
2: Per il
1: chitarra,
2: sì, l'audio.
1: Cosa
2: sì,
1: la grigia.
2: Sì. Che sono molto carini.
1: Solo gli ingressi.
2: Però buono.
1: Praticamente. Ha 2 ingressi bene. RCA e 2 uscite RCA. C'è l'attacchi USB a questa macchinetta,
2: sì.
1: E la vede. E quindi ho gli ingressi e direttamente posso campionare da lei. Io l'avevo vista sta cosa
2: wow,
1: online.
2: Quindi tu prendi un suono e ci fai quella
1: cosa. Ma posso anche andare in
2: registrazione. E costa molto questa roba granulare?
1: Anche tipo contemporaneamente, quindi mentre
2: quindi io dalla radio potrei entrare al volo.
1: Metti il loop, il rec,
2: sì.
1: Rec loop. E quello registra sempre, quindi tu quelli che vuoi, lo decidi tu quando deve essere lungo il cambiare. 20 secondi. Gli ultimi 20 secondi ce l'hai sempre. Un minuto. L'ultimo minuto, tu capito, poi c'è lo slide,
2: sì.
1: Ti muovi all'interno del coso. I gran, non so se la conosci sto tipo di sintesi.
2: Ci ho studiato un attimino, però
1: esatto,
2: conosco.
1: Se no, non, io sono così esaltato perché è bestiale. Cioè praticamente tu hai un campione.
2: Sì.
1: Questo campione immagina di ora una linea.
2: Uh-huh.
1: Tu scegli dove mettere sta linea. Questa linea tu la puoi fare più grande.
2: Ah sì, e quindi prenderne un pezzo.
1: Soltanto proprio una linea. Quindi solo quello. Ma non è T, perché poi tu fai partire i grani da quella linea, che sono dei rettangoli. Questo rettangolo che cos'è? Tutte le frequenze, quindi dai bassi e l'acuto, se è tutto fatto a rettangolo, ma tu hai 3 levette che puoi modificare la forma, quindi esaltare certo. Medie, saltare solo gli acuti, farli muovere con
2: sì, sì.
1: L'FO.
2: Ah, perfetto.
1: Che si muove dal basso all'acuto, dal basso quindi fai una punta.
2: Donna,
1: e sì, muovi questo, e questo fa così. E quindi il, già il grano, io devo
2: certo.
1: Del grano, del
2: sì,
1: pixel. Ora che succede? Tu pixel decidi la quantità di pixel e anche l'ampiezza. Spostandosi, questi pixel ti danno il destra e il sinistra. Uh-huh. Quindi se tu cosa fatti le sopra a sinistra, di sotto a destra,
2: certo.
1: E tutti i vari intermedi. E anche la quantità. Uh-huh. Quindi se tu ne fai uno solo, senti. Solo nel punto dove sta passando. Se tu ne metti due incominciano a essere quattro.
2: Capito.
1: Poi tu che cosa fai? Decidi anche la grandezza. Quindi questa cosa puoi votare il suono.
2: Sì.
1: Oppure fino a. Proprio, sai quella cosa che si sente nei
2: sì,
1: pezzi?
2: Sì, sì,
1: che
2: sì.
1: Si chiama granulare, che sgrana,
2: sì.
1: Sgrana veramente, cioè fino alla fine fai. E resta solo quello.
2: Sì, sì,
1: quella
2: sì.
1: È la sintesi granulare, che tu lo puoi fare variando la grandezza del grano.
2: Dipende un frammento del campione e decidi quale pezzettino suonare rispetto
1: oppure
2: agli altri e come
1: muovere. Salta cioè. Pure, con l'LFO lo fa andare perché so che lui prende un bel punto. Capito? Cioè, la musica che faccio di altri è regalato, basta che ammacchi play e ti metti a giocare un buzzurro. Lo
2: puoi provare una cosa, ma costa tanto un oggetto del genere?
1: No, c'è
2: Madonna.
1: È bello.
2: No, lo so, è troppo per me.
1: Però se tu lo vedi lo puoi fare perché è fatto qualche video.
2: Ah sì? Ah sì?
1: Tu
2: e non
1: rapi,
2: ci sono i progetti
1: tu lo rapi e tu lo fai
2: e non ci sono progetti online
1: loro lo mandano pure tu che lo sai costruire loro te lo mandano anche
2: con Arduino ci lavoro
1: che te lo
2: figurati.
1: Fai tu e ti costa la metà

0: poi noi siamo lì a sentire cose.
1: Ah, stanno cominciando.
0: Penso di sì.
1: Vediamo. Ora vengo convinto.
0: Va bene.
1: Ora vengo su.
0: Ci vediamo lì.
1: Queste cose le posso far vedere quando vuoi.
0: Va bene.

0: Gesù è un gesuita. C'era l'ombrellone. Noi disboschiamo. Madonna, sono morto. Mi ha rotto il cazzo con questa storia.
1: No, questo non è.
0: No, no, è molto bello.
1: Sì, però, no. Però c'è una cosa da dire. Questo tipo di lavoro è poi comunque sempre uguale.
0: Sì.
1: Tutti i brani hanno fatto, perché non li ho registrati, o quindi ce li registrati.
0: Io sto registrando, sì.
1: Perfetto, poi ce li dobbiamo ascoltare. Ti faccio
2: buonasera a tutti.
3: La sensibilità è bellissima. E grazie a Ilia Adatto e Riccardo Napoli per
1: questa introduzione. Si coprono, diciamo, conoscete.
2: Dopo un set speciale di benvenuto e di accoglienza. Vabbè, intanto per chi non c'era nei giorni passati, benvenuti alla terza serata della nona edizione del Rara Festival 2019.
3: Per cominciare vorremmo ringraziare tanto Peppe Forte, che è il fonico che ci ha aiutato a fare questo possibile. Finalmente un fonico anche molto bravo.
2: Si sta facendo un mazzo tanto. Riconosciamo questa grande funzione. Grazie.
0: Sì, sì, ecco. La gente muore qui.
4: No,
0: sì, sì, lo so. Ieri è morto.
2: Allora, il prossimo set, il primo ufficiale, è formato da Claudio Covato alla chitarra. Claudio Covato. Leonardo Gallato, chitarra elettrica e acustica. Riccardo Doi Fiandra, basso elettrico. Daniele Di Pentima, batteria e tablas. Giulio Giani, sax. Bruno Tomasello, sax e elettronica. Grazie. Nel frattempo che se c'è un non c'è nessun tempo, niente, quindi non ve li faccio più in internet.

0: La Saba impazzita. Tornava correndo. No, era impazzuta proprio.
1: Impazzisce come Doberman.
0: Sì.

0: ragazzo, perché non posso suonare.
1: Sì, ma ho

0: risponde mando cazzo stare.
1: Caricatura.
2: Ma somiglia un po' da un po' Fabri e Medaglia, sì.

Thank you.

0: bravi, bravissimi. Grazie. Aspettate, vi ripresento. Grazie a Claudio Covato alla chitarra, Leonardo Gallato electric guitar and acoustic, Riccardo Doi Flandra bass elettrico, from Brazil, Daniele Di Pentima from Portugal, Di Pentima, la batteria e tablas, Giulio Gianni sax e Bruno Tomasello sax. Grazie mille. Adesso per il prossimo set abbiamo Elio Amato al trombone, Alessandro Vicarta al basso elettrico, Danio Catanuto al piano e Corrado Fusco alla batteria. Mentre si preparano, Neo Undertal ci ambienterà un po' per il cambio palco.
1: Arriva con le mani in tasca. Si nasconde, si nasconde. Spostiamo il microfono vicino in zona batteria in modo che riprenda un po' meglio il discorso batteristico di questo quartetto che suonerà e che farà sicuramente delle cose bestiali, perché c'è Corrado, c'è Elio Amato, c'è Danio Catanuto e c'è non mi ricordo chi altri, e comunque bella gente, bello. Sti cazzi.

嗯。

0: bastardo.
1: Per il prossimo set abbiamo Sevi Tramontana al trombone, Giovanni Maier al basso elettrico,
2: te ne vai.
1: Stefano Maltese sax e flauta, Roberta Mazzo sax e flauta, Francesco Puga alla batteria.
3: Elio
4: più che altro che non ha coperto, più che altro Elio non ha coperto. No, è stato tranquillo, anzi ha mantenuto la calma.
3: Troppi.
4: Ma come? Troppi stupidi, cioè stupidamente, perché io non capisco questo punto.
3: Sì, troppi solisti. E vabbè, era stato molto meglio
2: ieri. Ieri era bello, conciso, sensato.
3: Hanno esagerato a coprire.
5: È il tipo con tanti strumenti che era passato.
3: Con tanti strumenti non l'ho visto chi era.
4: Quello col pantalone.
5: Era un fastidioso invadente.
3: Vabbè.
2: Ci voleva Ciccio Noto.
3: Sì.
2: Staccava l'impianto. Buttava le chiavi là.
3: Sì.
2: Giusto.
3: Okay.
2: Ci voleva un Ciccio Noto per staccare l'impianto.
6: Adesso è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è pronta, non è p

0: pronti? Siamo tutti pronti, sì? Ok, vi annuncio perché Sebi Tramontana al trombone, Giovanni Maier al contrabbasso, al basso elettrico, Stefano Maltese, sax e flauta, Roberta Macci, sax e flauta, Roberto Cuso alla batteria. E io è nato Filicorno, non ce l'avevo, scusatemi tanto.
1: Gesù mi fa schifo. Porco Dio.
2: Dio buono come pompa il pipero.
1: Gesù mi fa schifo. Hai visto?
2: Come pompa il pipero. Pazzesco.
1: Pazzesco, sì.
2: Fantastico.
1: È anche un pianista della Madonna, poi, Danio.
3: Con le molle.
1: Sì, tutto analogico. Lui si chiama Neanderthal.
2: Tirato fuori un rave.
1: Sì. Può fare il rave da solo. Come un pazzo.
2: Sì, se non fai vedere cosa fa, sembra un rave. Poi se lo fai vedere è ancora più.
1: Ancora meglio. Anzi, meglio. E adesso l'arma segreta.
2: The first song from the new album.
1: Fin di mondo.
2: Totale, finale. La pietra tombale.
1: Tombalstone. Tombstone.

Yeah.

profondo che con quanto si sa.

嗯。

0: grazie a loro.
1: Molto divertente.
0: Adesso ci sarà la Rara Orchestra, o l'orchestra rara, diretta da Mike Hens, che interpreterà una versione del bolero di Ravel.
2: Quindi senza improvvisazione.
3: Volevamo anche ringraziare Clelia Prestige, che ancora una sera ci sta aromatizzando la serata. Grazie Clelia.
4: Adesso, per favore, Corrado alla batteria, Michele Dario Chilemi alla chitarra, per favore, Daniele al basso, per favore, Riccardo alla sua batteria, per favore. E dopo è aperto di quello che volevano partecipare, ma quello anche i brass, per favore prendete una a chair, please, per sedersi. E sono un poco nervoso perché fatto che quella mia ultima conduzione 25 anni fa è stato all'onore di dell'orchestra di 40 persone di Intermission a Colonia, che era un live conducted orchestra organizzato di Frank Kölges. E Frank Kölges è morto 5 anni fa e per questo abbiamo anche questa memoria oggi del musicista Eldo, che questo festival è dedicato. Allora, musicisti, per favore, con sede e spiega i segni, perché a parte di Alessandro e anche di Danilo io c'è ancora due o tre altri segni che dobbiamo seguire.

0: ascoltiamo anche Claudio per favore, su Cristo,
1: su Cristo e tra Cristo
0: e Corrado.
1: Fra Cristo
2: e divino inter Cristo
3: e barba blu.
1: Ma se suona ancora Corrado io vado a registrarlo là, però non lo vedo Corrado, sa che se n'è andato.
0: Cerchiamo Corrado, per favore.
4: No, Corrado è andato via.
0: C'è Corrado?
4: No, è andato via Corrado.
0: Claudio.
4: È andato via.
3: Sei tornato Fusco? È andato via Fusco.
1: È andato?
3: Sì, sì, perché è venuto, doveva andare.
1: No, il boiler di Ravetta era un porco Dio.
3: E invece?
1: Porca madonna.
3: E invece?
1: Allora, ma sei?
3: E invece?
1: Il lesi.
3: Barba blu.
1: Ma c'è il bagno!
4: Ma è chiuso!
1: Ma che cazzo mi hanno
4: aspetto?
1: Ma sono dei figli però.
4: Sì, come ieri.
1: Perché io devo andare insieme, sì, anch'io devo essere in bagno.
4: Noi
1: andiamo
4: a fare la
5: Thank you.

Yeah.

0: sound of the broken link.
1: Cazzo, rotto sound.
0: Mi affumico.
1: Non mi affumichi, tu dai un contributo.
0: Petacci.
1: Aromatizzi.
0: Petacci. Veramente coglionazzi mi sono rotto.
1: Yau, wow, iolla.
0: Quindi programma di domani? Niente, si parte. Partite.
1: Ci si alza, con calma.
0: Ci vediamo al museo o no?
1: Dieci.
0: Infatti dare la calata, sì.
1: Andiamo da Corsino.
0: Petacci.
1: Petando. E siamo da Corsino, facciamo una regolazione.
0: Saltino al museo.
1: Saltino al museo, forse volevamo vedere il teatro greco, tu cazzo.
0: Ah, due palle.
1: No, le robe. Ecco da lì, dicevo, non vedo.
0: Ore lob. Capisco.

0: Grazie tanto a questa orchestra, adesso tuffo alla sigla.
1: Si muova la rara orchestra perché a seguire c'è la

0: quello che si fa di solito con la radio. Le cose così restano conservate, non sono state sperimentate.
1: Ma tu come ti senti? Perché io dopo ho fumato.
2: Ma ragazzi, comunque musicisti sul palco, orchestra.
3: Bruno,
4: Giulio,
2: Leonardo, Andrea,
5: Salvo Barbagallo,
2: il coro dov'è? Tutti, everybody. Posizione archi.
6: E ha detto Inri.
7: Posso andare con le stipper?
2: Manca il bassista, Riccardo. Ah, c'è.
8: E poi ti chiamerà di pubblico l'altra volta.
7: Mi sa che mi chiama la gazzetta.
0: C'era il momento giusto, bisognava ricominciare tutto da capo.
9: Ciao.
2: sono autorizzate le comitati in questi casi.
3: Flauto in proprietà, che bella che suona così, che suona così.
1: Dove si buttano queste cose, non si capisce un cazzo qui.
4: Intuiti.
2: Aldo Doriano.
1: Gesù.
2: Iniziare un compito difficile. Si inizia per morire. Si inizia per morire. Forse alla fine si muore senza nemmeno iniziare. Qualcosa comincia ed esce dal mio cuore. Un sentimento di un'antichità che non immaginavo nemmeno. Un sentimento di un'antichità che non immaginavo nemmeno. Il suono soffiato nelle mie dita. Un mandolino sulla chitarra, su quello che
1: e la registrazione rara si conclude qui, grazie per l'ascolto. Rara Festival 2019, ultima serata.
6: Tu non sei normale. Tu non sei come lui. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.
1: Ascolteremo adesso il Raraoke.
9: Cacca. Cacca, vai. Cacca. Nuotare in una piscina di chinotto. Poter respirare sott'acqua, ma non avere branchie.

0: Come stai?
1: Mm?
0: Ma bene, dai. Bene, bene. Qua c'è un fresco meraviglioso. Qui c'è il raraoke.
2: Raraoke.
0: Roba che ha messo su Danio con i testi da leggere, sì.
2: Ma no, ci sta Indy.
0: Sì.
2: Fammi una cosa, chi si ricorda? Mi lasciato solo, vediamo se si ricorda.
3: You wonder why?
2: Si ricorderà se così.
0: Ma sì. Io sì, sto registrando per la radio, figurati.
2: Bastardo. No, ma che non si ricorda?
0: No.
2: Vabbè, c'è la mia.
0: Sì, ce ne andiamo. Oppure lo guardiamo intensamente.
2: Cerchiamo di magnetizzarlo.
0: Sì.
2: Facciamo un magneto film.
0: Sì, ci proviamo.
3: No, Milo, vieni a mangiare.
2: Gnocchi.
0: No, già.
3: Milo, vieni a mangiare.
2: Forse se si sposterà
0: non lo so
2: possiamo interrompere
0: il, forse il microfono può interessarlo.
2: I'm sorry, Mr. Dado. I'm so sorry, Mr. Dado. Hai visto in serio?
0: No. È fossilizzato.
2: Sì, sì.
1: In Italian? No, we are three in English and one in many languages.
2: Catanese, ruscinese.
0: Il Raraoke.
2: Il Raraoke.
0: Vabbè, dai. Però che musica c'è sotto.
2: Cioè, sempre, insomma, di un certo livello, diciamo.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Oh. Do you remember us?
4: How's it going, man? Good to see you guys.
0: Thank you.
4: Yeah,
2: you too. Good.
0: So
4: I'm very good. Yes. Yes. I did a whole festival in my place.
0: Yeah, yeah. I saw it.
4: In Ibla, in the valley. That was fantastic. And here and there, just enjoy myself.
0: Good.
4: Yeah.
0: Nice place. Very. Cool.
4: Yeah, have you not been here before?
0: Yeah, yeah, I live here, so yeah. I know.
2: We know that. That means compared to the villa.
4: Yeah, the villa is also nice, but.
2: Yeah, I think there is a beautiful mood to explode.
4: Yeah, it's nice to also sleep in the same place.
0: Also,
4: yeah.
0: We can do a lot of noise.
4: Yes, we can.
0: Without caring That's about right. the neighbors. Oh, and right. here is cooler.
4: Yeah, it's cooler.
2: Very cool.
0: You sleep here?
4: I would like to sleep in my van.
0: Ah, okay.
4: I have a bed, but I didn't bring it. Because I think I thought I'm going to sleep in the ostello.
0: Uh-huh.
4: But no, I'm going to stay in the van. So I'll improvise.
0: Okay. Nice.
4: If you have a spare mat or a sleeping mat, then let me know.
0: I have to check. Maybe tomorrow.
2: I have to check too. Maybe I have something with W bed. But,
4: air.
0: Yeah. Ah, good.
4: But do you have a pump?
2: Yeah,
0: manual. Ah, okay.
4: Manual.
0: So, he's better. He is
4: Thank
0: better.
4: You. That will be great. That will be really good.
2: Tomorrow morning. You are here tomorrow morning.
4: No, tonight. I need to sleep tonight.
2: Yeah.
0: Oh.
2: Tonight
4: I'm
2: for
4: here
2: me
4: tomorrow
2: it will
4: morning,
2: be yeah. impossible.
4: No. I will be here tomorrow morning for sure, yeah.
2: No, if tomorrow morning, I can bring tomorrow morning.
4: Yeah.
2: Early or so.
4: I'll be fine tonight.
0: Good.
4: Are you guys having pizza or eat?
0: No.
2: From now. I would like to drink something.
0: Oh, maybe.
4: Are you playing?
2: Wait.
0: Tomorrow?
2: Tonight, no. I'm playing 18. Easter, Dijon.
0: Yeah, in the Rara Orchestra. Here.
2: Yeah.
0: I play with Alessandro Iello. Radio staff as usual.
4: Alessandro.
2: I'm not special guest. No.
4: You're minor guest.
2: Ah, come on.
4: We are all special guests, man.
2: Yeah. No orchestra. Nobody see me. Good.
4: Beer.
2: Yeah. No, do you like beer?
4: I'd love a beer. We have some beer for the artists. Cristiano knows about it. But yeah.
0: Well, it's better if maybe we contribute.
4: €2.
0: Chiedo a Vicard magari. Sì, sì. Alessandro, dove si prende la birra per contribuire?
5: Diceva
2: Vicard, quello che ho capito, perché io non lo so.
0: Si compra lì? Ah, non qui? Cioè, affinché i soldi arrivino a voi, ecco. Questo
2: sì,
0: volevo sapere. In modo che i soldi arrivano a loro, non.
5: E mi pare che lì, aspetta, perché io non me l'ha detto nessuno.
0: Indaghiamo questa cosa perché è fondamentale per.
5: Se lo indicate voi?
2: Se là il banco.
5: Secondo me è lì.
0: Vabbè, chiediamo.
5: No, è là il banco.
0: Il Baj?
2: Il Baj.
0: Bene, io mi sono acchittato una bella situazione.
2: Antonio
0: chi?
2: Longo.
0: Non mi ricordo il nome. O Aiello.
2: No, Aiello è
0: Aiello il contrabbassista. Longo.
2: Antonio, Longo. Dove è stato stasera?
0: E sarà lì a provare allora, eh?
2: No, non è lui.
0: Vieni, vieni.
2: Ti capite, quest'anno abbiamo pure la batteria a disposizione.
0: Cioè? Qua? Ah, beh, certo.
6: Purtroppo ne
0: per la birra ci hanno mandato qui.
6: Sì, sì, sì, sì.
0: Birra rara.
2: Ma il contributo,
0: esatto.
2: Rara,
5: sì, sì.
0: Allora è giusto.
5: Vino. C'è anche il vino.
0: No, una birra
2: allora per me è vino,
0: piccola, perché è piccola? La birra piccola è un insulto.
2: Birra piccola.
0: È un microfono, è un... io registro tutto.
2: Pensavo fossi un assassino di, no, non di topini. In
0: non ancora.
2: Non c'è mai.
0: Ma tu prendi questo?
2: Io intanto sto improvvisando, poi vediamo. Si improvvisa.
0: No, sai che anch'io assaggio questo, dai.
2: Alla vino, tutte e due.
0: E poi questa la piglio dopo.
2: Anche questa
0: è venuta voglia.
6: È ottimo perché.
2: Quest'anno vorrei suonare così a Rara piuttosto che a
6: Bacco. Perché ogni anno io sono sempre qui.
0: Ah, ok. Sei di qua?
6: Sono siracusano, ah, okay. Però lavoro qua.
0: Ah, io sono siracusano e vivo qui.
6: Ah, ecco!
2: Cioè, io sono napoletano e vivo qua.
6: Ah.
2: Io sono viterbese e vivo qua. A Viterbo.
0: E ti trovi qua.
2: E ti trovi qua. Mi trovo qua. Vabbè, tu ti trovi. Un raro caso.
0: Giustamente, raro.
2: Un raro caso.
6: Napoli me la sono girato.
2: Sono 2 euro. Dobbiamo. 2 euro. Olè.
0: Hai fatto tu?
6: Vabbè,
0: il prossimo giro è mio.
2: Il prossimo giro.
0: Una storia.
6: Di qua.
2: Sì. Salute.
6: Esci da qua.
2: Ragazzi,
0: wow.
2: Grazie intanto.
5: Prego.
0: Grazie.
6: Buonasera. Allora, speriamo. Esci da questo macello.
0: Sì.
6: Le vedi queste
0: cose?
6: Sì. Poi ci poi sulla.
0: Qui c'era Alessandro che stava facendo riprese, ora non so dove è. Aiello, che non so se conosci.
2: No. Sono tornato, non lo conosco. È bestiale, guarda. È bestiale come io che sono mancino, come sono costretto proprio al. Come si
0: ah,
2: dice?
0: Perché certo, questa è. E come fai?
2: Io ormai ho.
0: Ti abitui?
2: No,
0: cioè,
2: non ci do più la testa.
0: Quindi?
2: Mi sposto solo in rullante.
0: Te lo sposti.
2: Grazie.
0: E poi te adatti, giusto? Per forza. Ogni volta
2: esce un altro drumming perché ovviamente sì, non ho il mio sì, set sì, per sì, cui sì. Faccio un'altra un altro tipo di estensione velocità
0: sì ma meglio è portarti tutto quanto ogni volta. A parte che ogni volta si rovina ma sempre sai, qualcosa no?
2: No lo sai che cosa invece ho scoperto che tu così ti misuri in un altro modo
0: questo è vero
2: e quindi sei costretto comunque ad essere soprattutto concentrato appunto perché non hai il tuo set ideale e poi ti diverti anche no non mi preoccupo ormai non mi preoccupo proprio io vorrei appoggiare questo bicchiere qua.
0: Il problema di questo bicchiere è che sta finendo
2: no io sto bevendo piano
0: stai bevendo piano
2: sì, sì.
0: Come
2: piano.
0: Sta andando voi? Siete provando?
2: Ma bene ascoltami il problema la quarta cuffia si può mettere sì. Io posso
0: ah per provare qua. Noi
2: se tu lunedì come sei
0: non lo so. Il problema mio è che il 2 settembre sono a Siracusa per un mese perché devo ancora servire mia madre
2: sì.
0: Quindi sì possiamo
2: ma
0: provare
2: non ti
0: magari
2: puoi mai liberare
0: no
2: che
0: non
2: di
0: posso lasciarla
2: il pomeriggio
0: sola. Non posso lasciarla sola però chissà se trovo qualcuno che mi sostituisce ma è un po' difficile
2: il problema è soltanto far combaciare i tempi
0: certo poi ottobre, novembre, dicembre sono qui a parte 20 giorni che sarò in Germania che ci pagano
2: no,
0: l'intervento di restauro
2: in Germania
0: sì, per il museo poi niente, mi sono acchittato una bella un bel setup.
2: Me l'hai detto, che peccato che questo non c'ha più mixer, perché l'avrei preso subito.
6: Lo
7: suonando?
0: Non escludo che io ne prenderò un altro più grosso, quindi ti posso passare poi il mio.
2: A me farebbe un
0: forse
2: grande piacere, perché
0: sai,
2: quello 20,
0: è un 8 canali.
2: Quello 20 è troppo grande. No, 8 è giusto proprio, perché praticamente i mixer...
0: Tu dici per tenere la batteria?
2: No, la batteria la passiamo sul computer.
0: Ah, certo.
2: Ormai col software stiamo facendo veramente dei grossi passi. Resta solo un problema, che questo segnale che esce è molto debole, per cui lo passiamo attraverso l'impianto
0: hi-fi. Perché il mixer ha problemi, dici?
2: No, è proprio la qualità del segnale. È una scheda audio, non dico un segnale fortissimo. Quindi da quello lo saltiamo da un amplificatore,
0: sì,
2: per hi-fi.
0: Piccolo pre, lo usate come un pre, diciamo.
2: Come un pre, e da lì poi esci e già il segnale un po', e lo puoi mandare alle casse.
0: Certo.
2: È già un segnale un po' più ciccioco, altrimenti è molto scarso. Poi non si sente neanche bene se è scarso. Quindi l'importante è che tu ti metta nella posizione di avere un segnale molto molto grasso.
0: Io ora domani farò il meno possibile, perché ovviamente no. C'è già Alessandro che fa tanto con le cose sue di elettronica.
2: Non ti preoccupare proprio.
0: No, non sono preoccupato, figurati, per me è un esperimento. Poi in generale
2: non ti chiedere proprio se fai di più o di meno.
0: Sì. No, sto ragionando sul fatto che a casa sto provando un sacco di collegamenti. Ho un patch panel, jack.
2: Ma
0: che
2: poi
0: mi sdoppia entrate e uscite,
2: alla
0: e
2: fine faccio vedrai la... che quando metterà nella situazione di scioccanze, ma questo non l'avevo provato.
0: Ah sì, poi saltano fuori le cose.
2: No, nel senso poi salta fuori tutt'altro.
0: Sì. Mo sto usando un generatore di funzioni, che è sostanzialmente un oscillatore base. Quelli che usavano per fare la musica negli anni 50-60. Però prendo quel segnale e lo inietto sul suono della radio.
2: Certo.
0: Oppure uso il suono della radio e modulo la forma d'onda del generatore di funzioni. Escono fuori delle cose assurde.
2: Immagino che...
0: Ieri ho fatto un tizio che fa ya ya ya ya ya ya ya ya. Lo faccio sentire perché mi fa morire dal ridere.
2: Sì.
0: L'ho mandato ad Alessandro. Aspetta, l'ho mandato anche a Giulia.
2: Sembra un amplificatore.
0: Sì.
2: Wow. Wow, bellissimo.
0: E muovo la sintonia, in realtà.
2: Sì.
0: Poi abbassato perché erano le 11:30 di notte. E quei vicini che
2: sono.
0: Ti dico, vengono fuori delle cose assurde.
2: Peccato che non c'è un po' di disponibilità maggiore, perché guarda, ne fai delle belle cose.
0: Piano, ti diverti pure. Sì.
2: Non è soltanto il fatto di produrre.
0: È certo.
2: Proprio l'occasione del divertimento.
0: Mi sono detto che anche se non riesco a partecipare a cose come questa o a suonare con voi, un'oretta al giorno di prove le devo fare.
2: Sì.
0: Un'ora al giorno di smanettamento. E mi segno quello che succede.
2: Sì,
0: perché aiuta.
2: Riempie l'anima.
0: Sì, ma poi prendi dimestichezza con le cose.
2: Ma è molto importante perché riempie l'anima.
0: Oggi, 16 agosto 2019, Radio Cybernet è al Rara Festival, Festival Internazionale dell'Improvvisazione, Jazz e non solo, qui a Palazzola Crede, al Camping La Torre. Adesso metto la cuffia qua al microfono, l'antivento. Magari regoliamo un attimo i livelli. Prima persona che incontriamo è Alessandro Aiello di Cane Capovolto, che sta realizzando le sue interviste. e quindi registriamo un pezzo dell'intervista.
7: Credo che questo fatto degli stili musicali sia avvenuto più per far comodo alle case discografiche, per canalizzare e commercializzare meglio la musica e dividere in compartimenti standi la società, quelli che ascoltano heavy metal, quelli che ascoltano jazz, quelli che ascoltano rock, o viceversa, o anche addirittura quelli che la suonano con quegli strumenti specifici e quindi poi si isolano e comunque devono stare soltanto tra di loro, è vero. Questa è una cosa un po' triste, però forse è inevitabile perché riguarda un po' anche i gusti. Io credo che fa molto bene lavorare su tutti gli stili, perché ogni stile ha è un contenitore emozionale, in qualche modo ti dà la possibilità di esplorare un sentiero della psiche o di una cultura diversa, che potrebbe essere anche una situazione geografica, no? Se per esempio vogliamo parlare di musica brasiliana o l'indiana, chiaramente avvicinarsi a questa musica significa un po' toccare la cultura di quei posti e quindi fare un viaggio spirituale, no? Verso dei luoghi.
0: Abbiamo anche sgamato un secondo aiello, se non sbaglio. Contrabbassista, non sappiamo. C'è buio. Ci sono delle prove in corso.
7: Ovviamente si parla molto di extended technique, cioè il fatto di estendere la tecnica e di, a volte vedremo infatti in queste serate musicisti suonare lo strumento, la chitarra, come non lo si vede mai, no? E magari fare tutta una session su una tecnica. Io per esempio l'altro ho registrato con forchetta e coltello e il secchietto dentro le corde, quindi veramente diventa un altro strumento, cioè andiamo nell'esplorazione delle sonorità. Queste forse sono delle cose più affascinanti del...
8: Ciao Gabriele.
7: Ciao. Oh. Spingiamo.
0: Come stai?
2: Ciao. Come stai? Tanto tempo.
0: Bene, bene.
2: Tu bene?
0: Facciamo cose.
2: Facciamo cose.
0: Ciao.
8: Come
0: va? Sì, sì, vedo gente, faccio vedo cose. Citazione. Ma sì. Bene, vedo come va. Beautiful.
9: Intanto, signore, secondo te?
0: E con tutti voi.
9: Signore, ciao. Secondo te e con tutti noi.
0: Io registro per la radio intanto, così poi buttiamo su. Che devo fare io?
9: Lui pure alla radio.
7: La mia radio è un po' diversa adesso, sta prendendo una piega, sto diventando un massaggio sonoro che sperimenterò in questi giorni, cioè tutto pieno di casse dentro. E poi voglio comprare un teatro, un gazebo.
0: La mia sta prendendo una piaga invece.
9: Allora, andiamo alla terza domanda. Cazzo.
0: Ai ai ai, qua si arriva alla terza domanda.
9: Tu sei
0: sì,
9: in
0: sto registrando.
9: Siamo in
0: diretta, no, io poi metterò su online questa roba e nessuno l'ascolterà.
9: Più indietro, non più qua. Così, basta.
0: Ti lascio fare e faccio un giro.
7: Sì.
9: Il signore si era con te, io.
0: Sempre.
9: Allora, la terza domanda riguarda questa famosa cosa che si chiama Interplay. Che teoricamente
0: ci avviciniamo alla zona dove ci si stanno provando. In teoria, domani dovrei fare cose pure io. Ma si vedrà. Pubblico in presente in questo momento zero. E il problema, secondo me, di questo posto, gli altri anni il festival si è tenuto alla villa comunale, un posto comunque frequentato da gente. Qui invece bisogna venirci apposta, il che potrebbe essere un problema, ma penso che tutti se ne fottano. C'è un mixer coloratissimo. Non ho mai visto un mixer così colorato.
8: Beh, lo posso fare diventare anche solo bianco.
0: No, è più bello così. È favoloso.
8: Allora, Luca. Edit.
10: Ma c'è qualche batterista?
0: Va bene, stanno provando, stanno aggiustando i livelli. Io gironzolo. Sta sorgendo la luna. Sono le 21:09.
7: Quando invece c'è il massimo ascolto, allora le conversazioni si hanno più pause. C'è più spazio, no? C'è più spazio, c'è più tempo per creare delle sintonie. Sì, penso che dobbiamo lavorare su questo, su questa forma di comunicazione. Non niente ci mi fa stupire che tra una quarantina di anni noi parleremo soltanto della musica. Il linguaggio verbale se ne andrà a quel paese, a meno che il linguaggio verbale ritorna nei suoi grandi, nella sua grande dimensione poetica, no? Che un po' ce la siamo persa, secondo me, a causa della pubblicità. La pubblicità ha violentato il linguaggio verbale, l'ha stuprato, e quindi la pubblicità ha dato tutta una, ha fatto prendere una piega alla nostra comunicazione che è difficile adesso ripristinare.
0: Vediamo un po' chi c'è qui nella zona bar ristorante del camping La Torre. Ah, c'è Alessandro Vicard, che è uno degli organizzatori, se non la mente organizzatrice, forse di quest'anno, adesso non lo so. Lei cosa ne pensa di questa pizza? Come stai? Non mi riconoscevi?
10: No, non riconoscevo la pizza,
0: no,
10: in realtà.
0: No,
10: quella mi ha confuso.
0: Come va?
10: Destabilizzato. Cioè.
0: Io registro al solito per la mia radio online da sempre.
10: Nani.
0: Sì, sono stata la prima in Italia.
10: Dal ventre.
0: Dal 97. E quindi, oh, guarda chi c'è. Allora come va?
10: Ebbene, c'è il raraoke, lo vuoi provare?
0: No, grazie.
10: Per la prima volta abbiamo il raraoke.
0: Ah, no, io sono. Sono contrario all'uso della voce. No, scherzo.
11: Vuoi un pezzo di pizza, Alessandro?
0: Ma quindi come mai qui alla Torre quest'anno? Scelta o necessità?
10: Cioè, la seconda.
0: Non si poteva fare lì?
10: No, non si poteva aprire il bar, quindi poi alla fine chi li mette i soldi li devo mettere sempre io e Cristiano, insomma. Lo sa che finanziamo col bar.
12: Mi ricordi quando?
10: Cioè, per pagare il servizio,
0: sì, non sapevo. Cioè, non immaginavo.
10: Spesi, però quei soldi, se poi li devo mettere io.
0: Vale. Peraltro non ho visto pubblicità su Facebook dell'evento. Parte del comune perlomeno. Come mai? Boh, io ho fatto girare il piano. Cioè, pubblicizzano di tutto e questo no?
10: Vabbè, si vede che non sono i loro canoni di decoro, perché loro dicono il decoro.
0: Ma no, non parlano del decoro. Questo non
10: però le determini che sta utilizzo sempre.
0: Sta al fresco.
10: No, ma è bello, posso fare bene. Forse è meglio di no.
0: Ma
10: che senso sì? Sono che scassa la miglia, siamo noi e seguiamo questo posto. Se scassa la miglia non fai concorrenza.
0: Bello se arrivano i turisti, si trovano i sorpresoni, no?
10: Arriveranno.
0: Ed è fantastico.
10: Arriveranno.
0: Bella cosa, voglio dire. Cioè, forse io turista trovassi una cosa così sarei felicissimo.
10: No, loro sono venuti al posto, appositamente per vedere l'Austria.
0: Dai, ti lascio, saluto un po' in giro.
13: Porta il microfono.
0: Microfoni. Microfoni a non finire. No, no, io sono contrario all'uso della voce.
14: Allora molto
0: assolutamente,
14: ormai l'hai detto,
0: vedi, sbaglio, vedi, non sono capace, sbaglio.
15: il raro che abbiamo fatto.
0: Mi dicono sempre fai la cover di 4 minuti e 33 secondi di John Cage. E poi canto e sbaglio.
15: E sbaglio.
0: Sì, ho visto, mi ha detto Alessandro del Raraoke.
16: Solo che abbiamo problemi di connessione audio tra il microfono e il cavo. Io voglio fare quella cosa. Oh. Adesso cercherò un altro.
0: Boh, cavo. Io giro, no, scusa. E,
16: non funziona. No, però si vede, guarda, se ci fosse.
17: Dov'è Dario Kildan?
0: Come va?
18: Bene, grazie. Ok.
16: Non funziona, però non
0: e adesso gironzoliamo da quell'altra parte. Sì, non ti dico cosa passa sulla nostra radio, perché c'è da mettersi le mani ai capelli.
19: Ma ti sei fatto un garusazzo, prima eri piccolo piccolo.
0: Vabbè, io vado a diminuire.
19: Tu vai a diminuire, la ritratti.
0: Ti devo lasciare un mazzo di chiavi. Con memoria incorporata. Una barretta di RAM, facciamo i portachiavi così.
19: Ho capito. Quindi con questa RAM io posso entrare.
0: Ma tu sai dov'è?
19: In via, ci sono andato in via,
0: cioè ti ricordi più o meno?
19: Più o meno sì, ma tanto mettiamo
0: via Carnevale 17. Sì, comunque stiamo su Google Map.
19: Va bene, dai, se c'è,
0: cioè portone sotto, la porta sopra e poi fai come se fosse a casa tua.
19: Va bene, no, mi atterrò al materasso.
0: Il materasso è in bagno, è pieghevole che si apre, di quelli degli anni 60.
19: Allora è meglio.
0: Di spugna. Però è solo spugna, quindi devi metterci il lenzuolo, eccetera.
19: Lo farò, va bene. Quindi salgo e troverò tutto, lo troverò facilmente?
0: Sì, salendo le scale e il portone, dove c'è, vedrai che c'è un computer lì dal lato della finestra.
19: Io ho visto solo il portone.
0: Sì, fuori.
19: Solo fuori.
0: Però sei venuto al museo, quindi figurati.
19: No, io in quello là non sono venuto.
0: Ah sì? Ah, in quello nuovo no, mai?
19: No, no.
0: Cavolo.
19: E quindi, va bene, senti, lo troverò.
0: Sì, sì, sì. Te l'ho date le chiavi, sì?
19: Sì, ora sì, ce l'ho, me la sacchetta, grazie.
0: Bene, bellissimo, bene.
19: E allora?
0: Boh.
19: Allora quasi.
0: Ma quindi domani come siamo combinati?
19: Domani siamo combinati da tre tubi, nel senso che liberiamo le energie e vediamo.
0: Ma dove ci mettiamo? Come ci mettiamo? Ci daranno un paio di tavoli, penso, dai.
19: Non ce li pigliamo, lo so.
0: Quindi li futtemo.
19: Ma che noi ci pigliamo anche quelli là degli ombrelloni, alla peggio.
0: Ci mettiamo lì direttamente, dici.
19: Ci mettiamo in piscina. Tu galleggi, mi hai detto.
0: Sì, sì. Una volta meglio, però adesso va bene lo stesso.
19: E allora, sì, facciamo così. Tanto abbiamo solo di poco spazio,
0: eh? Un tavolo.
19: Un tavolo, Ciccio.
0: Un tavolo anche per
19: spazio.
0: Te.
19: Ma io posso condividere anche il tavolo con Ciccio, perché di solito poco spazio.
0: Io ho quello che hai visto, tranne l'amplificatore, perché non penso che lo
19: porterò. No, no, infatti non con...
0: Saremo connessi all'impianto, sì. Immagino. Non so come.
19: Penso con le coi cavi.
0: Vabbè. Poi devo capire devo capire cosa fare, però vedremo.
19: No, vabbè, poi verrà l'ispirazione.
0: Sì, sì. Più che altro io devo stendere cavo antenna che devo piantare a terra e tirare da qualche parte. Poi, vabbè, ma questo è abbastanza facile.
19: Ci sarà il tuo interiore che ti dirà cosa vedi?
0: Vedo alberi, sì, sì. Io seguo i dettami dell'Istituto di Obbedienza Animale.
19: Sì, ma infatti fai bene.
0: Ebbene, allora per adesso interrompo qui questo collegamento.

0: grande e piccolo.
1: Siamo qui all'ADA durante una performance, non so se si sente bene, se non si sente bene la taglio. Ci sono problemi col webcasting, in questo momento c'è un reading dal vivo. Registro qualcosa, poi stacco.
0: Questo ponte come sulle rocce, perché là è ancora Mediterraneo.

orientali occidentali, per i quali le differenze, soprattutto quelle di origine religiosa, nazionale, contano più della nostra buona intesa, della

seconda guerra mondiale, tra cui i partigiani, feriti ed esausti, sia la silenziosamente introdotta nella città, occupata e devastata dalla soldataglia locale straniera, giusta, sciacchetti, tedeschi, italiani, parigi.

0: questo è quanto per Radio Cybernet dall'inviato del futuro, Jaromil, qui presente. C'è sempre musica, non so di quale provenienza, credo sarda. All'area 98, l'arte dell'ascolto, Mad Media e Radio Festival, ottava edizione, 98. Ascoltare il Mediterraneo con Predrag Matvejevic.
1: Un giorno per l'altro sparsasi la farina, chi ci riunirà con un popolo allegro, allegro del pane e del vino? Si udita anche la voce del messo, parlava ad altra voce perché non si perdesse nessuna sua parola. Pane e lievito, fratelli, abbiamo camminato nel fango e ci sono ancora gridi più esorgenti. Risponde un'altra voce, abbiamo peccato gli uni nei confronti degli altri, ci sono susseguite annate cattive, le spine si sono piegate a terra.

sempre da Radio Cybernet. Siamo all'ADA, in questo momento sono in contatto IRC con Voyager, il grande Voyager. Ho appena parlato con Sbesto per telefono, stiamo procedendo nella documentazione dell'avvenimento. In console Roberto Pacidalò, c'è un sax tenore che va su una base splashatissima. Eccolo Voyager, eccolo! Eccolo, beh, io passo a chattare, vado bene così, ciao! Qui da Radio Cybernet, è finita la prima serata di Lada 98, adesso c'è una specie di after con un video molto carino, di cui non conosco la provenienza, e ovviamente in console l'immancabile Roberto Pacidalò. Continuano le puntate, nel frattempo sta arrivando Voyager, l'immancabile Voyager che ho sentito in IRC, questo gran protocollo che ci permette di comunicare in internet tutti quanti insieme allegramente, anche di fare sesso virtuale. Sta arrivando in macchina e ci passiamo una bella serata io e Voyager, che se ci va documentiamo. Arrivederci a tutti. L'aria fredda e umida di Rimini, che mi ricorda l'Adriatico. No, sono sull'Adriatico e mi mancava da tempo. Beh, questa aria fredda mi sta congelando nell'attesa di Voyager che arrivi. Sono davanti al Palazzo del Turismo dove si svolge l'ADA 98. Sempre l'inviato sfigato di Radio Cybernet. Tra poco dovrebbe arrivare Voyager che ho chiamato. Dopodiché continueremo a documentare una serata riminese in attesa della nuova giornata, nella quale ci sarà un programma particolare con Pinotto Fava su Audiobox in collaborazione con Radio Cybernet. Speriamo che anche Asbesto sia presente via telefono, via audio, chi lo sa, la tecnologia ci dirà che cosa ci permette, boh, la cosa. E comunque, vabbè, questa la taglio. Benvenuti in Radio Cybernet, abbiamo qui due ospiti meravigliose. Questa registrazione

0: con le guaglione,
1: che il mare c'è.
0: Ecco, che il mare c'è. Ve lo dico,
1: ve
0: lo dicono due ragazze che, cioè, giustamente si lamentano della carenza, giustamente, no? Di uomini veri
1: nel
0: che
1: mondo.
0: Stanno lì nel mondo, che sanno veramente che cosa sono le cose che valgono nella vita e non un ammasso di ferraglie e chip come un computer. Quindi certo. Sentitevi delle merde e buona serata.

0: Siamo qui di nuovo per Radio Cybernet, questo è materiale audio di prima qualità. Siamo in questo momento io e Voyager alle 2 di notte a Rimini. Stiamo per entrare in un pub, il Rose and Crown, per occuparlo a nome della Cybernet. Voyager, che cazzo stai facendo?
1: Sto cercando il porco dio d'accendino.
0: Benissimo, c'è Voyager incazzatissimo che fruga sotto i sedili della sua macchina. Adesso si sta barbicando sopra di essi per cercare questo cazzo di... Ce l'ha trovato! Avemus Focum! E vai mo! E chiude la sua Alfa 33 e ci avviamo davanti a una chiesa del porco e Dio.
1: E ora sto accendendo la sigaretta.
0: Voyager accende una sigaretta. Scusate, era sicuramente la mia digestione, indubbiamente. Qui siamo pure vicini all'hotel dove sto, mi sa.
1: Indietro.
0: Sì, infatti. Comunque stiamo per entrare al Rose and Crown, adesso è pieno di gente, magari ci stanno pure le fiche, siamo a Rimini. Comunque ci avviamo all'entrata.

0: entrare.
1: Non puoi entrare.
0: Ciao.
2: Siamo qui al tavolo, io e voi a Jerry in questo momento. Com'è che si chiama il pub?
1: Pub Rosenkranz.
2: Bello pieno.
1: Sì, molto pieno. Un vecchio pub storico riminese, rifatto da poco, in spirito direi scozzo-irlandese.
2: Scozzo-irlandese, però attenzione.
1: Comunque ancora siamo sempre alle birre, quindi.
2: Sì, e ancora non ce ne sono venuti a chiedere, ma siamo due tipi loschissimi in un angolo, cioè.
1: Sì, della serie Pomperino militare. Sì,
2: esatto, true. Io molto.
1: Molto rasta, dai.
2: Sì, maglione, rasta. Sì.
1: Diciamo rasta invernale.
2: Sì, rasta il rasta invernale con la mia col Pomperino militare.
1: Ah, siamo sicuri che registra
2: questo? Questo sta registrando.
1: Sì, registra.
2: C'era nella musica migliore prima, non piaceva di più come sono.
1: Adesso siamo dal vivo, musica dal vivo.
2: Tipo con una telecaster che non da poco.
1: Allora, vediamo di attirare l'attenzione.
2: Vediamo l'attenzione delle paiche.
1: C'è una cameriera in nero abbondante posteriore.
2: Non lo vedo da qui.
1: Ah, è proprio qui alla mia destra, al tavolo. I capelli lunghi.
2: Non vedo il posteriore.
1: Ah, ecco.
2: È
1: notevole, è notevole. Come dimensioni?
2: Lo voglio vedere. È un bel posto pieno di paghe.
1: Sì, nella media. Molto occupate, mi pare.
2: Sono due tavoli più in là, dietro la mia schiena, che mi guardavano.
0: Sarò io paranoico, sarò assurato.
1: Avranno visto la faccia.
0: No, ma che posto di ma è troppo abbondante, Cristo è Dio.
1: Punto, quello che dico.
0: Straripante.
1: Punto, quello che dico. Quello non ci caga di striscio.
2: Ci caga di striscio. Sembra chi ha. Vabbè, continuiamo.
1: Intanto possiamo vedere alla nostra, alla mia destra, alla tua sinistra, la gara open di Prezzette.
2: Oh,
1: grande gara.
2: C'è gente impegnata, vedo facce tirate.
1: Sì, gente in giacca e cravatta, tutto.
2: Faigoni che passano tutta.
1: E si atteggiano anche.
2: Si atteggiano parecchio.
1: Però la cameriera non ci caga.
2: Destinati a non essere cagati, denunciamo questo liberamente. Siamo su una radio, quindi ne abbiamo tutto il diritto e la possibilità.
1: Ah, vediamo un magistrale colpo, andato quasi completamente a vuoto.
2: Bellissimo. La figura da tapiro che ha fatto quella persona che ha tirato.
1: E la cameriera con posteriore abbondante continua a non guardarsi.
2: Assolutamente.
1: Ecco, ci ha visto, ci ha visto.
2: Una Newcastle grande,
1: sì.
2: Grande.
1: Sì, è anche una burger piccante.
2: Sempre ti capisce al volo.
1: Comunque, sai che io non l'ho mai vista.
2: È sempre così da sempre. Chiudiamo la trasmissione, che dici?
1: Per adesso sì, riprenderemo dopo le vivande.
2: Ciao!
3: Ciao!
4: Toccafondo, conosci?
0: Vabbè, questa è la puntata per un numero che non ricordo, eccolo.
4: Ma ti sei visto?
0: Ecco, chiamami Jarvid. È una puntata per un numero che non è.
4: Jarvid, sulla rete sei Jarvid.
0: Sì, non mi faccio ricordare.
4: Ma siamo in rete,
0: stiamo in rete.
4: Ciao mamma.
0: Ecco, questo.
4: Ti sente la mamma?
0: Sì, ti sento.
4: Ciao mamma. E Carzini l'ho lasciato sul termosifone. Per piacere, se me li lavi che mi servono domenica.
0: Vabbè, hai capito il carattere informale della puntata?
4: Questa è la puntata. Fate un giro.
0: sì. Mo vi faccio un giro. Siamo all'ADA, l'arte dell'ascolto, edizione 98 di Roberto Pacirolo e Isabella Bordoni, sono gli organizzatori. Tutto molto bello, in questo momento c'è una conferenza.
4: E quindi
0: ho qui Tommy, il grafico, dico il gran grafico,
4: fico.
0: Il gran fico, il gran fico.
4: Ovviamente per radio non si può sapere il perché.
0: È ovvio, però basterebbe un'immagine.
4: Ecco, inizia la musica. Perché cos'è questa intervista?
0: Questa intervista è per Radio Cybernet. Siamo
4: allora,
0: su Radio
4: salutiamo gli amici di Radio Cybernet.
0: Sì.
4: Ci vediamo presto su Radio Cybernet.
0: Sì, e povera a voi che ci sentite. Ciao! Qui da Radio Cybernet, siamo nei locali di Lada e qui c'è
3: di là,
0: i locali di là, sì, appunto di Lada, c'è un bel casino, abbiamo fatto, sì, ecco Daniela, ciao Daniela.
5: Mi invita a cena.
0: Ecco, ci invita a cena e ci fa mangiare, gentilmente. Sì. Benissimo, andiamo a mangiare. E ci appropinquiamo a mangiare in questo momento, dopo aver passato una sana mezz'oretta presso delle performance peraltro notevoli. Diciamo, David, qui c'è David Dade, che ha qualcosa da dire probabilmente. No, un cazzo.
6: Non necessariamente,
0: vabbè, stiamo passeggiando adesso per un corridoio, così andiamo a mangiare. Voi direte, ma proprio in questi momenti di relax, nei momenti di pausa, che ce ne frega a noi, vogliamo materiale sonoro? E invece no, siamo molto cyberpunk e per questo soffriamo, martellate sui coglioni ovunque. E a questo punto, vabbè, stacco, questa la taglio tanto, ciao. Siamo qui al ristorante dove ci viene gentilmente offerta la cena, sempre per l'ADA, l'arte dell'ascolto, il festival qui a Rimini organizzato da Roberto Pacirolo e Isabella Bordoni. Siamo a un tavolo, parlavamo di camicie nere e addosso a poeti, cose, nero può essere anche sì, cose di questo genere, chi vota a sinistra, chi, insomma, si parlava di questo. Ci sono discorsi in corso fra tutti i tavoli, io sono un infiltrato chiaramente, nessuno se n'è ancora accorto, sono un alieno, ma nessuno se n'è accorto, le antenne le tengo nascoste bene. C'è un uomo che mi fissa in questo momento, mi fissa ardita, no, di qualcosa al mondo.
4: Vaffanculo.
0: È bello, bello, io penso che ci stia molto bene. Comunque è un fatto di documentazione, cioè è importantissimo. Questa è Radio Cybernet, di qualcosa al mondo.
7: Ciao!
0: Ecco, il tuo saluto andrà in rete, se vuoi salutare anche la mamma, qualcosa, di, cioè qualcosa di carino, niente.
7: Sono intimidito.
0: È intimidito. Comunque, chiaramente. Cioè, voglio dire, Radio Cybernet è un media bello grosso per Azzo, cioè lo conoscono tutti e quindi è importante parlare bene in radio, Cristo, cioè si sta passando il dito sui denti in modo orrido dopo che ha mangiato il bis, stiamo bevendo il vino della casa, c'è un cameriere napoletano che fa finta di essere Totò. Per il resto va tutto bene, cioè diciamo di sì, l'albergo è bello, dai cazzo, va bene. Finita la cena per le strade di Rimini, sto a panza piena, ho bevuto sufficiente vino per agire, non so cosa devo fare ancora, ma ci sono problemi di webcasting, cose del real audio da montare. Sicuramente non si risolverà niente, perlomeno non con il mio ausilio. Sto passeggiando con Andrea Giannen che mi ha deliziato durante la cena sempre. Ecco, era un soruttino in background, non so se si è sentito, comunque. Lui è qui, è presente, sfortunatamente presente, vabbè. Cioè, fortunatamente, non si sa.
7: Viene un po' te.
0: Sì, insomma. E rientriamo nel palazzo del turismo di Rimini, dove si sta tenendo l'arte dell'ascolto, sempre l'ADA. Oh, vedo un po' di gente conosciuta, rientro, c'è Sabrina che mi sorride con una sigaretta.
3: Hai da accendere per caso?
0: Ho da accendere? No, no, da accendere, assolutamente. Cristian, che cazzo stai facendo? Niente, registro per Radio Cybernet. Saluta il mondo.
5: Ciao mondo.
0: Ciao mondo. Benissimo, vai in webcasting completo a 360 gradi. Ciao. E insomma,
3: Non so, di cosa parliamo?
0: Parliamo di Lada, come si è svolta fino adesso, come ti è piaciuta?
3: Ma direi che il Palazzo del Turismo, già il solo nome, è tutto un programma. Rimini di per sé, voglio dire, è il trionfo, perché tu vai in giro per la città e l'architettura della città già ti fa capire che sei in un luogo particolare.
0: Beh, parecchio particolare, sì.
3: Poi entri in questo Palazzo del Turismo, appunto, e ha inizio Lada. Una serie di computer infinita con persone veramente lobotomizzate.
0: Sì, è il delirio del cyber.
3: Esatto.
0: Sì, ma siamo su Radio Cybernet, quindi
3: siamo nel luogo giusto.
0: Il luogo giustissimo.
3: E poi adesso non si sa bene cosa sarà, cosa si farà, vediamo che ore sono. Sono le 9.
0: Sono le 9.
3: Tra poco inizierà qualcosa, vedremo cosa. Io, scusate, vado a cercare di accendere. Perché...
0: Io tra poco devo andare al bagno,
3: ecco,
0: quindi.
3: Allora, cioè, ci rivediamo
0: sì,
3: dopo.
0: Sì, gli ascoltatori possono andarsi a
3: fumare una sigaretta.
0: Fumare una sigaretta, fermiamola qui. Ciao.

0: tanto. Bisogna dire prima di tutto che Voyager mi ha offerto una birra.
1: Ma va a cagare.
0: E io gli devo pubblicamente il bip perché sta birra c'ha pure il culo.
1: No, comunque ci ha messo parecchio a vederci, però lei ha portato su.
0: Sì,
1: non c'è male.
0: Ma secondo me stavano lì da due giorni.
1: Aspetta.
0: È buono, Newcastle di cui assaggia.
1: No, direi tre giorni.
0: Tre giorni. Tre giorni buoni. E il tizio sempre che suona lì dietro. Comunque l'atmosfera è bella.
1: Cioè suona, rompe.
0: Sì.
1: Rompe un po'.
0: Rompe. Sì, parecchio i maroni.
2: Ma li fai gadget?
0: Io dirò, come c'ho questa camera in albergo? Piacerebbe portarmene qualcuno.
1: 4, 5, 6, senza esagerare.
0: Calcolando che ho gli altri due pezzi che dormono in casa.
1: Allora ce ne vogliono 9.
0: Farli sta zittura. Ne è entrata una che mi piace. Mi ricordo una mia ex.
1: Asbesto, taglia questa.
0: Era carina.
1: Comunque io sarò anche in attesa di un hamburger piccante, speriamo buono, solitamente sì.
0: Sarà rimasto lì da una settimana,
1: anche dall'estate non c'è problema, basta che abbiano un buon congelatore. Vabbè, direi che ci sentiamo più tardi ancora dopo aver nutrito corpo e mente.
0: Ciao. Sono le 2:57, siamo stanchissimi.
1: Non c'è male.
0: Sì, non c'è male. Voglia sta guidando, gli aspettano 40 km di macchina volanti.
1: Lo chiamo pure Voyager o no?
0: Si chiama Voyager, porco Dio, se si chiama Voyager.
3: Ah, io sto cercando il mio hotel, ma non è qui.
0: Peonia. Peonia. Peonia, Peonia. No, non è quella comunque.
1: Io ho sentito parlare di via Trieste.
0: No.
1: Peonia. Ma io conosco.
3: Sì, sì, sì, è questo. Sta giù di qua, infatti ci vado.
1: Possiamo anche appoggiarci qua.
2: Io ti ringrazio, Voya. Qua si chiude la serata.
1: Sì.
2: Ci stiamo salutando in real time sulla rete, proprio è una cosa un po' strana.
1: Adesso in real time.
2: No, in real time no, però verrà montata.
1: Sarà per la prossima volta in real time.
2: Sarà per la prossima volta.
1: Comunque adesso vedremo di riprendere magari domani in altra maniera.
2: Infatti.
1: Direttamente in live.
2: Senti, quando ti trovi in IRC domani?
1: Ma considerando tutto dovrei esserci sporadicamente domani pomeriggio, qualche volta, qualche ora alla volta, e sicuramente domani sera.
2: Ok, a posto. Calcola che domani pomeriggio cerca di esserci perché. Sì, comunque ci sarà.
1: Comunque lo siete su Rai 3, no?
2: Sì.
1: Tutto bene?
2: Se, mi sembra di sì, anche se non ho capito bene.
1: Che cosa?
2: Sì, Rai 2, Rai 3,
1: vedremo di mettere un po' di radio in giro.
2: Sì, sì.
1: 3-4 radio.
2: Sì, sì. Un attimino.
1: Allora.
2: Oh, voi, ci salutiamo davanti a Radio Sai.
1: Facciamo una musichetta finale.

0: Allora, siamo qui ancora a Rimini, giorno del risveglio, un sole un po' opaco, invernale, che ci starà dire, un bel sole.
1: Il sole che conoscevo.
0: Sempre a Rimini, ci stiamo dirigendo dopo essere usciti dall'hotel, sempre a Palazzo del Turismo. Io mi sono dimenticato il CD dentro la macchina, probabilmente dopo li andrò a riprendere. Ma come sarà questa giornata? Commenti sull'Ada da David Toschi.
1: Una bella nottata, una serata un po' pallosa. Speriamo che oggi c'è il grande Sebastiano Pagnara, sarà sicuramente più emozionante.
0: Eh sì, lo attendiamo tutti con molto fervore, Sebastiano Bagnara, già. E invece Tommaso, tu che dici?
2: E stiamo andando sulla spiaggia.
1: Stiamo andando a prendere il giornale.
0: E sei contento?
2: Sì, sono contento, così prendiamo un po' di sole, torniamo a casa abbronzati.
0: Quello era meglio il solarium, allora, usare il solarium dell'hotel.
2: No, ma è nocivo il solarium.
0: Dici? È una forzatura.
2: Fanno male laggiù.
0: Vabbè. Ma chiudo qui questo tragico risveglio. Poi in realtà non so quello che ci metterò o non ci metterò. Che cosa taglio o non taglio, però. Siamo all'edicola. Bene, bene così.
3: Vai. Non è che sovrascrive quelli vecchi così.
4: No, non ti preoccupare, guarda, un mio.
3: È saltato lo stream quando è finito.
4: Tornato,
3: di parlare.
4: Esatto, tutto.
3: È tornato lo stream adesso. Riattacca lo stream.
4: Ho già riattaccato lo stream.
3: Ciao bello.
4: Sai qua, capito? Eravamo arrivati a 13 client.
3: Fantastico. È registrato, vero?
2: Sì, sì.
3: Benissimo, siamo quindi tornati in questo momento dopo l'intervento di Lord Gothic. Direi che possiamo interrompere le comunicazioni dal telegiornale. Benissimo, questa era una comunicazione dall'interno.
4: Una mezza di gestione.
3: Una comunicazione dall'interno che ci è giunta all'ultima ora. Oh, ma in questo momento abbiamo qualcosa che merita. Radio Cybernet.
5: Certe cose capitano solo d'estate.
3: E soltanto a Radio Cybernet.
4: No, non è saltato, fidati.
3: Mi scolo questa gran Coca-Cola alla faccia vostra. Signori, noi fra poco siamo pronti per riprendere la partita in diretta. Stiamo fumando la sigaretta dopo cena. Mi sono appena ricordato che non ho finito la pizza, quindi mi appresto a farlo. E posso avere l'ora, per favore? Sono le 21.02, stiamo attendendo un ospite d'eccezione. In questo momento dovrebbe arrivare.
4: Per la voce 20, come 24?
6: Tutta d'oro!
7: 4.
6: 70 uova di fenice!
7: 70.
6: 3 strucci delle nevi!
7: E poi?
6: 200 odalischi!
7: 200 non c'è.
8: Super Enelotto, giochiamoci su.
3: Benissimo.
4: Ok, la prossima stream, quando risalta questo qui, sarà a 16 kilobit.
3: Perché ci siamo accorti che stavamo facendo un attimino troppo potente. In questo momento però Voyager, che si è perso le pubblicità del giorno, si è perso le 200 odalische del conte Guccione, che in questo momento sappiamo è a casa a trombare le mogli di tutti voi altri tifosi.
9: E io ribevo.
3: E lui ribeve. Fatto. E voi ragazzi, diciamocelo onestamente. Fatto. Cosa c'è di più bello che il calcio? Lo stadio gremito. Le bandiere che garriscono, i tifosi che esultano. Io a casa che mi trombo le mogli. Oh, Lord Gothic mi comunica che sono arrivate la Fede e la Susie e provvede a comunicare alla Fede che dovrà fare gli straordinari dal 23 luglio al 31 di luglio.
4: Cosa svegli? Ok, allora Jaromir lo porto subito a 16 kilobit come dici tu, quindi un piccolo salto e ripartiamo immediatamente.
9: Una battuta colpisce bene con la schiena di via Maldini in angolo.

tiro della bandierina con Toldo, sicuro. 12 minuti, primo tempo supplementare, rinvio di Toldo. Francia è campione d'Europa. Trezeguet ha segnato il 2-1 per la Francia ed è finita come peggio non poteva. Abbiamo cullato.

0: Signore e signori, questa tristissima fine della trasmissione di Radio Cybernet questa sera ci lascia con la morte nel cuore ed un francese nel culo. Ma li ritroveremo, uno per uno, davanti alle loro case e li massacreremo davanti ai loro figli. Ma nel perfetto stile di Radio Cybernet, solo una cosa mi viene da dire. Porco Dio.
1: Ecco, ora perfetto. Siamo a 16 kilobit, adesso aspettiamo che ritornino.
2: Perfetto, ci Bene. Scusiamo per la breve interruzione, ma abbiamo dovuto interrompere lo stream. In questo momento abbiamo i giocatori che stanno uscendo dagli spogliatoi. So che non ve ne può fregare di meno, ma noi ve lo diciamo lo stesso.
1: Dice che sei un imbecille, Spit.
2: Chi?
1: Indovina.
2: Ringrazio la Federica per avermi dato dell'imbecille.
1: Che ore sono?
2: Sono le 21.05 e noi attendiamo ospiti.
1: 02. Esatto. Quindi, come la vera giallappa, che sono in tre e hanno ospiti, anche noi siamo in tre e avremo ospiti.
2: Avremo ospiti d'eccezione, ospiti che non vi vogliamo dire, però adesso vogliamo, prima dell'inizio della partita, regalarvi un'ultima emozione. Vogliamo dedicare ad una nostra ascoltatrice un desiderio fenomenale.
1: Allora, per Dario e Peppe, andate a cagare, dovete andare a cagare.
2: Questa canzone è dedicata a Lord Gothic e alle sue famose attività notturne. Radio Cybernet, missione impossibile. Euro 2000, finale, Italia-Francia. All'inizio del secondo tempo sullo 0-0. Un primo tempo entusiasmante che ha lasciato tutti di stucco. È ricominciato in questo momento il secondo tempo. Il gioco di squadra si fa durissimo. Abbiamo dei durissimi contrasti a centrocampo. Anche se so che a voi della partita non ve ne frega un cazzo. Noi siamo qui per fornirvi un servizio e non un disservizio. Siamo qui per commentare la partita del secolo. Che dico del secolo? Che dico del millennio? Che dico del decennio? Che dico del giorno? Voyager assume una posizione particolare davanti al monitor e sta tenendo sotto controllo la situazione. I nostri server funzionano bene. Ringraziamo Jaromir per la disponibilità. La nostra televisione non funziona più bene. E vi lasciamo con Radio Cybernet, missione impossibile, ricordando Lord Gothic. Mi raccomando, questa notte, tromba!
1: E salutiamo anche Cassi,
3: collegato al Nexus.
1: Speriamo che ci sia molta gente da Nexus, quindi possa sentire tutti.
2: Torniamo alla partita?
1: Sì, torniamo alla partita.
4: La velocità di Thierry Henry è stato uno dei motivi che hanno tenuto talora in pressione della nostra retroguardia, Radio Peccio.
5: Sì, è stato l'unico momento che dobbiamo, che di attenzione che dobbiamo avere, perché la Francia solo raramente ha
2: scappato
5: da Francia, perché
2: è contento.
5: Metro siamo messi molto bene, abbiamo tolto spazio ai loro fantasisti, sia Zidane che Jorkeffer, adesso hanno fatto vedere questo.
4: Giuliano, Maldini di prima. Il rinvio di Blanc, la palla è per Jorkaefor, Zidane, attenzione, Di Biagio, attenzione, Thierry Henry, palla
2: dentro.
4: Che carambola lì dietro su Toldo, pericolo.
5: Allora, molto bravo nella chiusura Cannavaro, ci ha favorito anche il rimpallo, era un'occasione pericolosissima.
4: Ancora Thuram, Vieira, Blanc, la tutta lunghissima, chiama il pallone Toldo, lo fa suo.
5: Vedi, non è cambiato niente, evidentemente
2: sì,
5: gli allenatori sono soddisfatti.
2: In questo momento Jaromir godi con noi perché sono 15 prime connessi.
4: Partita naturalmente praticamente molto molto bloccata, intanto c'è ancora Zidane che arpiona un pallone.
2: Grazie,
4: poi
2: anche noi
4: il vantaggio con Thuram, che va in profondità, trova anche lo spazio per il tiro, ma non ci sono problemi per Toldo.
2: Era stato
4: attaccato irregolarmente Zidane, che vedete inquadrato, l'arbitro ha fatto proseguire per il vantaggio, infatti il pallone era rimasto francese. Rivediamo, vedete Nesta. E ora dalla parte dei tifosi francesi c'è l'urlo Zizou, naturalmente a incoraggiare Zidane, che era la gran figura di questa partita, sicuramente l'elemento forse più brillante di tutto l'europeo, ma è controllato, come sottolineava anche Pecci, bene fino a questo momento.
5: Sì, non ha trovato ancora gli spazi né alcuni lampi degli così. C'è da dire che comunque hanno cominciato molto forte il secondo tempo, anche se
1: restano
5: ancorati nei loro posti senza gradire ancora.
4: Del Vecchio, Pessotto, bene di prima per Albertini, tenta di farti vedere ancora Pessotto, riceve, c'è Dugarry su di lui, riesce a dare ad Albertini, Albertini vince un contrasto, poi c'è una serie di batti e ribatti e il pallone finisce fuori, l'ultimo tocco dei francesi sollecita la rimessa di Pessotto mentre va via Del Vecchio. Tenta di effettuare il cross, ma la palla gli finisce fuori. Dino Zoff.
1: La fede è in braccio a Fabri. Fabri è in braccio a Lord.
4: Mentre vedete Lord che si sta
1: che
4: riscaldando
1: una punta di
4: Massimo Ambrosini.
2: Noi però sappiamo, o meglio,
5: anche
2: io
5: Paolo
2: so
5: negro,
2: che
5: è
4: anche negro.
2: Batti e Boeder non lo sanno, che in questo momento sono sicuro
4: c'è
2: che
4: Blanc,
2: Fabri
4: che
2: è
4: dà Lizarazu.
2: È molto contento, la fede molto meno.
4: Lizarazu, un buon pallone in profondità ancora per Thierry Henry, guizzo velocissimo, va sul fondo, mette in mezzo, la palla taglia tutta l'area, poi viene recuperata da Vieira che ha dato a Thuram, incontenibile Thierry Henry, Blanc, Deschamps. Ora la Francia ci fa paura, 4 minuti e mezzo del secondo tempo, Thuram. Altissimo ora l'incitamento dei francesi. Giorca Esco, Lizarazu, Dugarry. Dugarry converge, da in mezzo, Zidane. Palla sempre di Zidane. C'è Albertini che lo controlla a vista. Ecco il passaggio a Dugarry. Dugarry dà indietro a Lizarazu, parte il traversone, il colpo di testa è di Nesta. Poi subentra Totti con la collaborazione di Di Biagio, il lancio di Totti profondo a cercare lo scatto di Del Vecchio, protetto da Desailly, blocca Barthez e ha già dato a Blanc.
5: Si sono presi fortissimi in questi inizi di secondo tempo e prima Henry, favorito da un scivolo di Cannavaro, è stato...
4: Attenzione ancora Henry! Angolo.
2: Che la partita sta
5: si ha fornito una palla ai compagni mezzolari, specialmente segnatamente a Zidane, una palla d'oro che si è andata molto bene.
4: Thierry Henry, 23 anni, gioca con l'Arsenal, trascorsi con la Juventus, indubbiamente è un allenamento pericoloso.
1: Calcio d'angolo in questo momento, 12 client, 13 in questo momento, 13 client.
4: Bravo la schiovere, Toldo, sicuro.
2: Toldo salva e noi partiamo con un sottofondo musicale.
5: Henry, quando parte, mette
1: allora,
5: tutto.
1: Mi dicono che ci sono dei problemi con i volumi, proviamo ecco, ad alzare il microfono ambientale. Ok, abbassiamo leggermente il resto. Ok,
2: io abbasserei di un attimo ancora il microfono ambientale.
1: Quindi Spirit, c'è Spirit, buonanotte. Smith, dacci un feedback anche volendo sul canale.
4: C'è il calcio di posizione per i francesi.
2: Bene,
4: per la posizione
2: io
4: regolare
2: con un leggero commento sonoro di
4: battuta da Blanc all'indietro su Barthez.
1: I client sono 14.
4: Ancora una lunghissima battuta.
2: La partita è molto
4: scialata,
2: molto tranquilla.
1: Attenzione,
4: che lascia incredibilmente correre, resta con la bandierina alzata il guardalinea.
1: Abbassa un po' più.
4: Grossa disattenzione dell'arbitro Frisch che
1: quindi
4: non ha dato retta al suo collaboratore.
1: E invitiamo tutti quelli che sono collegati in questo momento a entrare sul canale IRCNET Radio Cybernet.
4: Di Biagio, Nesta, Giuliano. Fuori, aveva tentato di calibrare verso Fiore. Mentre vedete...
1: Ok, dicono che adesso il volume è roulette, quindi grazie Smith.
4: Del
2: e noi roulettiamo assieme al volume.
4: Federcalcio.
2: 15 client.
1: e aspettiamo gli ospiti insomma.
3: E stiamo ancora aspettando, anzi io proverei a richiamare gli ospiti
4: così, trovare preparata la nostra retroguardia per poter sfruttare poi adeguatamente le sue grandi doti di velocità. È il momento di Alex Del Piero, esce Fiore, entra Del Piero.
5: Fiore ha giocato molto bene tutta la fase eliminatoria, è un po' calato nell'ultima partita, forse un pochino per la penultima, grande europeo secondo me, dopo credo che preferisca sfruttare questo momento di
1: sì, non sprediamo troppo indirizzo perché il povero Jaromir si sta vedendo l'antenna che si sta deformando sotto la spinta delle onde elettromagnetiche.
3: In questo momento però, visto che abbiamo seguito poco la partita, è un andamento tranquillo, speriamo di non dover arrivare alla maratona dei rigori.
1: No, non possiamo commentare la partita perché non ce ne frega niente.
3: In realtà noi siamo qui per voi.
4: Riceve Maldini vola sulla sinistra, va a chiudere anche Vieira, ecco il traversone leggermente alto per Del Piero, ma combattono i nostri,
1: ma perché dobbiamo commentare la partita? Attenzione,
3: una fenomenale occasione per l'Italia che purtroppo è andata persa in questo momento.
4: Arrivando per il colpo di testa,
1: Sergio Nicola, esatto.
4: Come rivediamo,
1: noi ricordiamo a tutti gli ascoltatori che c'è un ritardo notevole quando noi vediamo la partita e voi sentite la nostra voce, sì, perché effettivamente proprio per il fatto dell'encoding e della trasmissione a volte può arrivare anche un minuto di ritardo.
4: 9 minuti del secondo tempo, sempre 0-0, gara naturalmente appassionante.
1: Comunque vi dovete basare sulla voce di chi siete nel nostro sottofondo.
3: Esatto, perché la voce di Pitbull nel nostro sottofondo è laggata con noi.
5: Era un bel commento, era per la voce.
4: Del Piero.
3: Del Piero in area della Francia, Del Piero cross verso il centro
1: e c'è Marino Francesi di merda che mette il calcio d'angolo.
4: Applausi ora dei sostenitori italiani.
5: Dopo aver subito l'inizio furioso dei francesi stiamo reagendo
1: bene, cerchiamo di reagire anche noi alla questa situazione
5: rispetto al primo tempo.
4: È stato per Albertini fa filtrare il pallone per Totti che la protegge, colpo di tacco, spegne,
1: attenzione, è un gol,
3: e la parola sonora di Radio Cyber cambia ancora una volta e il team e le gol
1: e il gol,
3: il gol fenomenale.
5: Troppo alto per la fortuna per cui ha raggiunto gli alberti solo davanti alla porta
1: ed è bellissimo, signori, è bellissimo.
4: Ha ripreso il gioco, il paraggio
5: era ci sarà uno spazio.
1: Si chiedono chi ha fatto il gol, non lo facciamo, non frega niente
4: del cross. Deviazione angolo
1: ed è il gol, è arrivato finalmente, ci stiamo risollevando un attimo, siamo tutti contenti, tutti felici.
3: Anche Radio Cybernet ha voluto sottolineare questo gol con un commento sonoro appropriato.
4: Attenzione!
1: E ripetiamo che il gol non sappiamo chi l'ha fatto sinceramente, non se ne frega niente, però ora lo sapremo.
3: Potremmo
1: anche sapere.
3: Benissimo, allora
1: andiamo a sapere chi ha fatto questo gol.
4: Ora
1: Italia,
4: e ora
1: ci documentiamo. E' arrivato un messaggio.
4: Si sente l'inserimento di Turan, parte il traversone di quest'ultimo in forbice.
1: Non è un messaggio pubblico, scusatemi.
3: Un messaggio in diretta dallo sviluppo
1: dalla Germania, ci dicono rifondazione comunista.
3: Rifondazione comunista
4: in campo con la maglia numero 13, il giocatore Wiltord.
5: Sì, è il giocatore che ha fatto la toccata decisiva anche col Portogallo, il giocatore che ha delle movenze molto rapide, gioca nel Bordeaux, vedi anche
1: fisicamente. Bene, ci dicono che è stato Del Vecchio.
5: Sulle piante,
1: quindi noi allora ci possiamo fidare.
5: Per cui portato a giocare a calcio è molto pericoloso, non aveva.
1: In realtà ha segnato Paolo Rossi, ma non il calciatore, l'attore comico.
4: Totti ha visto che si stava smarcando Pessotto, ma sul disturbo.
3: Continua il commento sonoro di Radio Sai.
1: E non se ne frega comunque niente. Rifondazione Comunista.
4: Si pare a carico.
1: Attenzione. Sì.
4: Vediamo, sì, è Durham che è entrato.
1: Guardate quel cretino di Durham! Guardatelo, che fa schifoso! Morire!
3: E continua Durham. Comunque il commento sonoro di Radio Sider.
1: Passatemi da bere, stronzi! Ecco lei.
4: Palpitanti, tredicesimo del secondo tempo allo stadio del Feyenoord, De Kuip di Rotterdam, Italia 1, Francia 0, la finalissima del campionato d'Europa. Soldo lanciato in profondità, il colpo di testa di Del Vecchio.
1: E ora aprirò il microfono.
4: Il pallone lunghissimo con calma Nesta, poi di Biagio, perfetto il pallonetto a favore di Totti, che ha spazio
1: Totti, attenzione ed è no! Coglione, coglione,
5: molto
4: largo, smarcato stupendamente ancora da Totti.
5: Sì, i francesi non si aspettavano di essere colpiti, stavano cercando di reagire, per cui si ispirano, okay, e per una classica occasione di contropiede quando una squadra...
1: Guarda, se no si può... Però stiamo comunque vincendo, e quindi a Rosa fanno della
4: Patrizia.
1: Come la radio morta? No, la radio non è morta.
4: I francesi con Jacques, il pallone di Maldini, calcio di punizione.
1: E in questo momento ci sono 14 Bayern connessi.
4: Italia in vantaggio, ha sfiorato il raddoppio con Del Piero qualche minuto fa, ci avviciniamo al quarto d'ora del secondo tempo, sempre 1-0 per gli azzurri, Lizarazu,
1: caldo,
4: Lizarazu, attenzione a Viltord, il nuovo entrato, va Viltord, velocissimo, splendido su di lui, Cannavaro lo ferma e rilancia, aggancia Didier Deschamps, tocca all'indietro a favore di Desailly, isolato in avanti Del Vecchio, sempre Desailly nel possesso di palla.
1: Vai.
4: Lo giocherà probabilmente su Thuram.
1: Vi ricordiamo che la trasmissione vi è stata offerta dalla premiata di HTTP
4: Zidane sul disturbo di Maldini,
1: serie di Twitter.
4: Grande giocata da parte di Zidane, splendido.
1: Attenzione Paolo Rossi, Paolo Rossi, gol di
3: Paolo Rossi, noi ce lo siamo perso, la partita è finita e questa è la replica, ci suggerisce Sorbo in questo momento. I nostri ospiti continuano a ritardare, anzi inviterei Goyager, io provo a provare anche a mano i nostri
1: ospiti, solo che Alves, sono Radio Cybernet, potrei parlare con...
3: Prego?
1: Però devo andare via.
3: No, togliamo il microfono ambientale.
1: Isoliamo
3: per un istante il microfono ambientale dopo una stupenda parata di Toldo.
1: Anche perché me ne devo andare, se no si sente il cellulare dentro.
4: Abbiamo qualche problema con l'audio, vediamo di risolverlo.
3: Abbiamo Pichu con qualche problema con l'audio, l'ha appena detto, anche noi abbiamo problemi con l'audio,
1: esatto.
3: Ma ne abbiamo sicuramente meno.
1: Italian Cyber Funk Radio, Radio Cyber.
3: Per voi questa sera, in diretta, finale Euro 2000, Italia-Francia. Questo è venuto bene, Spirit. Il vostro ruttatore di fiducia.
4: Pessotto converge. Tenta di andar via, viene fermato da Deschamps.
3: Deschamps ferma Pessotto.
4: Poi Vieira.
3: Vieira.
4: Questo lancio in profondità sul quale Nesta è ancora.
3: Nesta è prontissimo a interrompere.
4: Piglia il pallone a centrocampo.
3: Al momento abbiamo Voyager che è uscito.
4: Ora Giuliano.
3: Per comunicare con gli ospiti, Milzo, il rutto è mio, ne rivendico la paternità.
4: Del
3: Vecchio in avanti, ma viene fermato.
4: Con la collaborazione di Blanc, spazio, avanza il centrale francese. Il tocco è per Deschamps. Vieira. Deschamps. Lizarazu.
3: Il che significa?
4: Lizarazu.
2: Bene, probabilmente no. Un attimo, Toldo fa il miracolo e salva la nostra porta da un intervento francese.
0: Benissimo, il Toldo in umido.
3: Il Toldo in umido.
0: Mezzo richiede la Coca-Cola. Dov'è la bottiglia di Coca-Cola? Voglio la bottiglia di Coca-Cola. Coca-Cola è il mio carburante.
1: Sì, esatto.
5: Io mi rimetto ai cuffie.
0: Client connessi al momento 16.
5: 16. È una cosa mostruosa. Non c'è mai stata una cosa così se non
0: andare. Bellissimo.
4: Maldini tocca per Toppi. Toppi vince un contrasto.
0: Toppi vince un contrasto.
5: Bellissimo, il palla più bello. Attenzione, stavo andando in tilting.
4: 18 i minuti del secondo tempo. Palla per Blanc.
5: Il Gothic fa qualcos'altro.
4: Rotterdam, finalissima, Euro 2000, Italia 1, Francia 0. Zinedine Zidane braccato da Albertini.
0: Intanto ci comunica Chaos che sul canale francese vogliono mettere la Mask punto di in ban statico, ma noi non siamo d'accordo,
5: anche perché possiamo entrare lo stesso,
0: esatto, con un sacco di altri buoni vestiti. Toldo salta di nuovo per porta e continua il commento sonoro di Radio Cybernet.
4: Maldini, Giuliano.
0: Il commento sonoro di Radio Cybernet continua con dei gran classici.
5: Ok, io direi di abbassare ancora un po'
4: per Albertini. Ecco Pessotto, il ministro del processo di palla, opportunamente gli italiani. Albertini cambia gioco da quest'altra parte verso Maldini, che però l'anticipo di Turam, però la palla per Giorcae, quindi Zinedine Zidane a cercare e trovare Bittorni nella posizione di ala destra. Chiude su di lui stupendamente Nesta, applausi, grandissimo Nesta.
5: Sta giocando un europeo d'oro.
0: Dunque vi comunichiamo al momento dallo studio di Radio Cybernet che nel caso arrivassero gli ospiti Miris si chiamerà Francesco
5: e noi smetteremo di trasmettere.
0: No, assolutamente no. Fermo, rischio per l'Italia, rischia in area, cross verso il centro,
5: Gidefix
0: e viene fermato dall'arbitro.
4: Bisogna stare molto molto attenti a non perdere i palloni al centrocampo.
0: Sorgo si spazio per Francesco sul canale Press.
4: Abbiamo comunque potuto apprezzare la posizione irregolare di due giocatori francesi. Ora i 14 giocatori francesi incitano a gran voce la propria
5: Italia moderata.
4: Tolto questo lungo
0: attacco.
4: Il colpo di testa è di Blanc. La palla è per Vieira. Vieira c'è
5: Vola a
4: ancora Vieira. Disturbate la Totti. Contatto tra i due.
5: Scandaglio.
4: Attenzione, sostituzione nelle file italiane.
0: Esce file italiane
4: con la maglia numero 14 Di Biagio, che ha
0: esce Di Biagio ed entra Ambrosini per l'Italia.
4: Ambrosini, applausi per Gigi Di Biagio.
5: Sì, ha fatto una buona partita.
1: Siamo
5: preparati, non so se è un problema.
1: Siamo arrivati al
5: questo è anche un conoscimento, come dicevamo,
0: che indicasse una matematica, non è un'opinione. Che mancano 25 minuti alla fine del secondo tempo
1: e chiediamo un ulteriore feedback agli ascoltatori, dicono se le nostre voci arrivano, ok, le nostre voci non arrivano.
5: Quindi aumentiamo, ecco, dici Smith, arriva la voce? In questo momento, però, in questa maniera però entra del grosso statico.
0: Abbassa il microfono ambientale, potremmo passare al microfono volante.
5: Lo cambierò al volo, andando con i tasti. Ecco, così direi che non si sente l'alternata, ma si sente la nostra voce. Dici Smith, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 1, 2, quando arrivi a noi, allora signori, si sente bene?
5: Altrimenti potremmo anche abbassare il microfono, nel senso di non lasciarlo sul monitor ma metterlo sulla scrivania e provare
0: per la Madonna.
5: Rientro della Madonna, infatti dell'alternata. Allora proviamo a fare così,
0: un secondo,
5: spostiamo il tutto, scusate i rumori di fondo, ma Radio Cybernet è fatta anche di rumori, soprattutto di rumori. Ecco, così mi sembra che la voce arrivi molto molto chiara.

0: Direi di abbassare un po' la musica. Allora, 1, 2, 3, prova, sta, ecco. Mi raccomando, sì, direi che c'è una maglia di Italia, ma non ci possiamo fare nulla perché con il monitor e la TV che passa.
1: No, puoi abbassare ancora?
0: No, io direi di abbassare. Diteci a tutte ore, diteci pure se ci sente bene. Io direi di tenere su 72. Diteci se ci sentite.
2: E se non ci sentite, andate a fare in culo.
3: E c'è calcio di punizione. Ari protesta, avrebbe voluto il vantaggio.
0: Ok, allora vai a fare in culo Smilzo e proviamo ancora.
4: Non aveva prima andato.
0: Allora, io direi che
4: mettere giusto, prendere in mano questo gruppo, sta giocando con la testa con dei tempi.
0: E se abbassa il master?
4: Tecnicamente è sempre stato la testa, questo europeo come persona.
0: Teniamo il master a 50.
1: No, il microfono ambientale va abbassato.
0: Il microfono ambientale direi di e quasi eliminarlo, perché è un
1: direzionale. Miracolo, primo miracolo di Toldo.
3: Riesce a respingere, poi la conclusione. Patti è arrivato in area, palla larga. Sulla quale c'è Desai, avanzatissimo, parte il traversone di quest'ultimo, tenta il colpo di testa Blanc, palla ancora in area.
1: Caldo! Caldo bagno! Tutti volere pinguino di Torvalds!
0: Perché voi in questo momento siete... Pardon, scusate, mi era venuta fuori la voce del cane. Dicevo, perché voi in questo momento siete comodi a casa, vi state guardando la partita, state sentendo Radio Cybernet e noi siamo qui in questo studio senza aria condizionata, con la finestra aperta e le zanzare che ci fanno ciao.
1: Ma le zanzare in questo momento voi non conoscete, le zanzare di questa zona. Le zanzare di questa zona hanno le pale e si guidano in due, sono molto grosse, noi stiamo soffrendo per voi e voi siete solo capaci di lamentarvi. Da tutto lo staff di Radio Cybernet questa sera un glorioso vaffanculo a tutti.
0: Bene, e continuiamo con la nostra telecronaca sempre più calma e pacata. In questo momento stiamo assistendo, attenzione, è un bellissimo
1: un secondo, abbiamo...
0: Ok, dobbiamo... ci dicono io.
4: Dobbiamo essere più... Se ho trovato la palla indietro e ha colpito male. Il gruppo sarà che la palla abbastanza...
1: Ok. Devo fare una voce impostata.
3: Ha dovuto leggermente...
1: Appena una dedica questa sera dalla vostra voce della notte, direttamente da Radio Cybernet by Night... Sono qui per risolvere i vostri problemi.
3: Ha giocato una grandissima partita.
1: Voi dovete ascoltare Radio Cyber.
3: Non la molla, la palla ora è per
1: ascoltate Radio Cyber. Ascoltate Radio Cyber. Lena, questo era un messaggio subliminale per te, spero che parteciperai ancora alla nostra trasmissione, come vedi anche a Radio Cybernet sappiamo intrattenere i nostri ascoltatori con una voce stupendamente sensuale. Lo Smilzo si sta eccitando. Lo Smilzo è invitato a toccarsi le zone erogene che sappiamo tutti possedere sulla punta del naso e sull'antennina del portatile. Mi dicono che i portatili non hanno un'antennina, probabilmente il suo è un portatile molto particolare. Va bene, passo canna. Tieni, grazie.
3: Ancora un cross messo fuori di testa da Ambrosini, poi Blanco, ora tenta di farti entrare il pallone, rinvio e di netta.
2: Chiama 1-800 voia voia il telefono del 2000 per il ragazzo del 2000,
3: per
1: le ragazze del 1978. Chiama lo 0347. Se siete vere ragazze del 78 sapete il mio numero. Ero Radio Cybernet. Torniamo alla nostra partita.
0: Bene, e ora cominciamo una fase di meditazione profonda. Radio Cybernet, Radio Cybernet, Broadcast.
5: mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il

0: Bene, ok. Ok, abbiamo finito la nostra meditazione proprio su un'azione di Del Piero dell'Italia. Vediamo una serie di finte di Del Piero che viene atterrato in una maniera
1: calpestato.
0: Esattamente, viene calpestato in una maniera ignobile.
2: Ho detto passami.
0: Scusate.
2: Bene, ma gli ospiti non arrivano.
0: Esatto.
2: E io picchierò l'ospite per questa sua mancanza.
3: Attenzione, Del Vecchio.
0: Del Vecchio.
3: Di una indecisione di
2: Pantani. Allora, noi vorremmo far sapere a Lena che Pantani è delle nostre, o meglio, delle mie terre, perché questo qui è un importato maledetto.
0: Io sono l'importato maledetto. Però abbiamo un calcio di punizione piazzato per l'Italia in questo momento.
2: Vedo dei disturbi sul televisore e potrebbero essere il cellulare.
0: Il mio è spento.
2: Il mio no. Io ce l'avevo sulla gamba,
3: prova.
0: Pessimo cross.
3: Palo più lontano, non colpisce.
2: Sono le 21:31 e gli ospiti non si vanno a vedere.
0: Prova a richiamare l'ospite.
2: C'è la segreteria per
0: prova a richiamare l'ospite.
2: L'ospite ci caga in faccia.
0: Prova a richiamare l'ospite.
2: Ci ha cagato in faccia.
0: Tu richiami l'ospite.
2: Ma posso?
0: Porco Dio, richiami l'ospite.
2: Assolutamente no.
3: Albertini, quindi la profondità per Del Vecchio. Del Vecchio ripete bene il pallone di prima su Del Piero.
2: Allora, smetto, ora te lo do.
0: Del Piero controlla la palla, ma è solo in mezzo a un sacco di...
2: 12 Grand Prix.
3: Pensato per Sassi, Sassi, Sassi. E tocca fuori a Del Piero, perde ancora la palla.
2: O a Carino Zen, sì.
3: Ora provano i francesi e guadagnano un calcio di punizione per il fallo di Pezzotto sul solito Thierry Henry.
4: Certo, è molto bello giocato, che se ne fa di danza, siamo tutti qui a celebrarlo.
2: Ma quante cazzo di cose perfe c'erano qua.
3: Zidane.
2: Porca puttana.
3: Poco di tacco per Vieira. Profondità per Giorgio.
0: Possiamo mandare un altro commento sonoro di Radio Cybernet.
3: Il cross. Attenzione Viltord. La tocca all'indietro, si coordina per il tentativo di battuta dal
0: prossimo commento sonoro di Radio Cyber.
2: Stiamo preparando, sì.
3: Mezz'ora di gioco.
2: Semplicemente appoggeremo l'auricolare al microfono.
3: La Tozzi a favore di Ambrosini che fa viaggiare Maldini.
4: Dove non abbiamo ampi spazi adesso quando riusciamo a tenere la palla.
3: Parte il cross.
0: Sì. Un attimo, mi serve il cellulare.
3: Pallo intanto di Del Piero su Desai. Cambio. Entra con la maglia numero 20 nelle file della Francia. Davide Trezeguet e va a rilevare Jorkaeff.
2: Perché devi chiamare su chi chiama lui?
3: Ancora
2: facciamo chiamare lui. Facciamo chiamare lui perché io non
0: ho... Gothic.
5: No.
0: Fede, ci mandiamo in diretta. Ti mandiamo in diretta, va bene?
5: Soldi.
0: Vogliamo un tuo commento.
5: Lo stiamo facendo gratis.
0: Un attimo, al mio via. Abbiamo un intervento da parte di un'ammiratrice. Vai Federica. Federica,
6: vai. Vado, allora, siamo a casa di Valerio, nel ridente paesino, a casa di Gotti, scusate, in questo ridente paesino di montagna, accampati nella sua stanza ad osservare la partita e a ascoltare le cazzate che ci propone Radio Cybernet. Vi vogliamo molto bene e quello che mi sta suggerendo Valerio...
7: Stavo suggerendo che vorrebbe fare un pompino a tutti, è la verità, vorrebbe fare un pompino a tutti!
6: Ecco, questo non è vero, ma fa lo stesso.
0: E a me niente?
6: Ah?
0: E a me niente?
2: Se vuol fare un pompino a Totti.
0: A Totti, vuol fare un pompino a Totti.
6: Io no.
2: Allora, l'ha detto lui.
0: A chi vuoi fare questo pompino?
6: Anche a Totti, a questo punto.
0: E a me niente?
6: Stanno costringendo. Non sento un cazzo.
2: Ma non è importante. Non è importante.
6: Ah, è positivo?
2: Sì, perché
6: se vieni
2: giù... si sta riascoltando.
0: Benissimo.
2: E io riabbasso il microfono perché altrimenti non sentiamo più un tubo. Ecco, il microfono dovrebbe essere di nuovo a posto così.
3: Il cross di Zidane, la palla esce dall'area dalla parte opposta, viene raggiunta da Viltord, ancora Viltord,
2: attenzione, cross, attenzione,
3: pronto, c'è sempre, sentite l'applauso di Andrea Bocelli. 32 minuti, 30 secondi della ripresa.
2: È dura signori, è dura, stiamo perdendo anni e anni di vita.
0: Esatto.
4: Adesso l'interpretazione giusta,
2: Mirko, preparati,
4: quando ci possiamo della palla passarsela a metà campo perché loro hanno tre attaccanti, non possono marcare.
0: Pronto?
4: Tutti e terremo la palla noi, così
0: al mio tre.
4: Lontano il rischio della nostra.
0: Vai Mirko, stai online.
1: Salve Radio Cybernet, sono online, come vi diceva il signor Spirit, penso di aver capito adesso in questo momento che sono appena uscito dal cesso. Ho sentito il telefono squillare, ho fatto appena in tempo a pulire il mio deretano e quindi mi trovo qui. Ho sentito, ho alzato per sbaglio il volume, tutta la mia famiglia ha sentito del pompino che non so chi voleva sia qualcun altro.
2: Benissimo, siamo veramente felici di questo, Smith. Ma ci vuoi dire qualcosa riguardo alla partita?
1: Me ne sbatto molto con lui perché sto vedendo Italia 1.
2: Esatto.
1: La partita frega un cazzo.
2: Porca puttana, ma c'era Baffi? O come cazzo si chiama? Sì, Baffi. Su Italia 1, cosa cazzo c'è?
1: Quella cosa lì, sì, qualcosa. Non lo so, non lo sto vedendo.
2: Ok, quindi anche noi ora guarderemo Italia 1 perché ce ne freghiamo della partita. Ecco qua, c'è la pubblicità, quindi possiamo rimettere su Rai 1.
1: Scusate, devo dire una cosa semplice.
2: Vai pure.
1: Ma cazzo, come tanto non c'è bisogno di ascoltare il commento, basta che abbassate il volume della vostra casa, sentite tutta la vostra città che dice le stesse parole.
2: E quello è vero anche.
1: Esatto, siete dei boati, non c'è bisogno di nulla. Cioè,
2: ma devi sapere che qui dove siamo noi non c'è un cane, sono tutti chiusi dentro le loro case con le finestre chiuse e l'aria condizionata ad ascoltare
0: Radio Cybernet. Perché Radio Cybernet è la radio del tuo futuro, sicuramente non del mio.
2: E intanto si stanno ammazzando in area.
1: Si stanno ammazzando in area?
2: Sì, si stavano ammazzando in area.
1: È entrato qualche automobile, tiro, roba del genere?
2: No, c'era uno strano personaggio biondo, armato di un fucile, caricato non a cornetti, ma a cornuti.
1: Interessante, chissà chi ci poteva essere tra di noi. Ragazzi, qualcuno del canale poteva essere stato usato come proiettile?
2: Io credo tutti.
0: Sono tutti lì che ci ascoltano in questo momento. Sorbo!
1: Scusa, posso fare una domanda? Ma tutta la gente del canale ha avuto la tua ragazza in comune?
2: Stiamo andando in clip mostruoso.
0: Ci scusiamo per questo breve disturbo. Smilzo, sì, probabilmente penso che sia successo, ma tu puoi sicuramente dirci di più.
2: E via.
0: E vai.
1: Hai sentito qualcosa?
0: Sì.
2: Qualcosa.
0: Dicevamo, Smilzo?
1: Che mi sto riprendere dalla battuta che ho fatto. Vedo Neil che dice che sono un bastardo. Neil, lo sai, ti amo sempre. Io riesco a parlare a qualcun altro in questo periodo. Grazie per avermi distanto.
0: Bene, Smilzo, ti ringraziamo per il tuo intervento e continuiamo a seguire le mischie in area e ci risentiamo online, va bene? Grazie, molto gentile. Ci risentiamo.
1: Buongiorno.
2: Ok, abbassiamo di nuovo il livello ambientale perché altrimenti fa un casino assurdo.
0: Eagle One,
2: va bene, sì. Bene, Eagle, preparati perché adesso tocca a te. Gol.
3: Pare poter dire che ha giocato una partita di grande spessore anche quest'oggi.
2: Bene, continuiamo a stendere il collegamento. Io purtroppo devo tenere il microfono ambientale alto perché altrimenti non si
0: sente. Al mio tre, uno, due, tre.
8: Diretta Eagle One su Radio Cybernet, una marea di cazzate stanno uscendo dalla bocca di questi fottuti ragazzi. La partita come sta andando, ragazzi?
2: La partita sta andando benissimo perché stiamo vincendo.
9: esatto.
10: Ma comunque io mi associo a quello che dice Smilzo, che penso che la IMA si è fatta tutta quanta IRCnet, boot compresi, i boot sono di compresi.
9: E noi stiamo invidiando Gothic in questo momento perché c'è il palpamento.
10: Sta chinando via Gothico le Federica, tra l'altro come si chiama?
0: Allora, Eagle One, non parlo perché Federica è di libera proprietà Lord Gothic e Spirit.
10: Sì, ma lo sai, è vero che sì, io provo a tacchinarla, c'è una ragazza a Rimini che mi spacca la testa in due, tu sai anche chi è.
0: Anzi, approfitto per salutare questa ragazza. Non dirò il nome.
10: Beh, ovvio che non lo dico.
0: Bene, Eagle, hai qualcosa da aggiungere sulla partita?
10: Sulla partita no, però dopo domani l'esame di maturità e non so un cazzo.
0: Bene, quindi in culo alla balena e speriamo che non caghi.
10: Al lupo, sicuramente, no. Preferivo...
0: Pericolosissimo intervento della Francia in questo momento in area, un secondo contratto, calcio d'angolo. Benissimo, ti ringraziamo per il tuo intervento, grazie Eagle.
10: Ragazzi, vi saluto Only Ter.
0: Grazie,
10: ciao. Arrivederci, ciao ragazzi.
9: Ciao. Bene, adesso toccherebbe a... Con un po' di fortuna c'è che hai tu il numero e quindi lo comporrai sul telefonino e lo chiamerai immediatamente. Neil, preparati perché tocca a te.
11: Tolto che era prontissimo a recuperarlo. Ora è Toffi, possesso di palla, all'indietro per Pessotto, qui la dobbiamo tenere nei limiti del possibile.
9: Io credo che il microfono ambientale sia molto basso in questo momento, ma non ce ne frega niente.
11: Cambiano i due. Quel tocco centrale, geniale!
9: Attenzione, attenzione, l'Italia che si propone, l'Italia che... Buffone! Buffone!
11: Nitidissima per l'Italia.
12: Ancora, ancora capiamo sui piedi del Piero, che è la seconda, che purtroppo non trasforma in rete.
11: Stato ancora un lancio molto bello a favore di Totti, che mette giù il pallone, rallenta, poi effettua questo.
0: Nel frattempo abbiamo il commento sonoro della partita di Totti.
11: Tutta lunga.
0: Sotto.
11: Con calma netta. Capiamo ora con calma.
0: Lord Gothic, mi dispiace, ma il tuo commentino sonoro non ce l'ho disponibile. Voyager sta scuotendo la testa. Voyager sta avendo un'idea malata. Voyager
9: potrebbe saltare tutto, perché sappiamo che l'influenza di Naima è veramente deleteria per questo computer.
11: Protetta dai compagni, blocca Toldo.
9: Sempre
11: 40
9: sempre
11: minuti di gioco, poco meno nel secondo tempo, quando la palla è per Pessotto, la gioca con la solita diligenza e attenzione.
0: Stiamo per fare trovo. Un esperimento bravo, di portata storica.
12: Mettetela in banca perché è molto, sta molto bene in forma e si sente molto
0: tranquillo il suo.
12: Facendo una partita da campione consacrato.
11: Attenzione, altro cambio.
0: Cambio e per l'Italia.
11: Per
0: la Francia. Per la Francia. Nel frattempo noi stiamo sperimentando, stiamo ricercando delle cose.
11: Isarazu.
0: Ma io penso che
13: molto meno Radio Cybernet in questa puntata per voi analizzeremo la mente contorta della più grande e conosciuta, seppur da nessuno in senso biblico, arrampicatrice sociale della rete. Stiamo parlando ovviamente di Sua Maestà, ve la faccio un attimo vedere, ma non te la do altrimenti detta Naima. Esploreremo la vita di questa giovane che fin dalla nascita tentò di arrivare in alto con ogni mezzo, tranne ovviamente quello giusto, e sappiamo tutti a cosa mi riferisco. Circa 3 minuti dopo la nascita, non avendo ancora le idee tanto chiare sulla differenza tra uomini e donne, tentava di sedurre l'ostetrica per farsi dare un posto d'elite all'interno del reparto maternità, non riuscendoci, comprese fin da subito che le mezze tacche al mondo non contano un cazzo, e attaccò un corteggiamento sfrenato al capo pediatra che, trovandosi impreparato dinanzi ad un evento simile, cedette alle sue trame lussuriose. Si sa soltanto che quando Naima lasciò l'ospedale per andare a casa, il medico venne trovato impiccato nel suo studio con in mano la sua fotografia. Ma la vita di Naima va avanti, all'asilo ebbe il suo primo contatto con il mondo della criminalità infantile, diventando presto la compagna di Luigino, famoso spacciatore di caccole noto nell'ambiente per riciclaggio di fazzoletti sporchi. Le cose tra i due andarono bene fino a quando Luigino non venne sorpreso dalla maestra a ritirare la merce dai suoi fornitori. Il suo impero venne raso al suolo e la direttrice dell'asilo lo condannò a restare per 3 ore nell'angolino. Capendo Naima che il suo compagno non sarebbe più stato altro per lei che una palla al piede, lo abbandonò a se stesso e Luigino, per la disperazione, si diede al succo d'uva. fino a quando, guidando un triciclo in stato di ebbrezza, non fece un gravidissimo incidente nel quale perse la vita. Ma la vita di Naima va avanti, già 6 anni ardente esperta nell'arte della seduzione selvaggia, che riuscì seducendo tutte le donne del nucleo direttivo ad aggiudicarsi il titolo di presidentessa del PPSI, partito sussansuare italiano. In questo importante periodo della sua vita girò il paese tenendo conferenze e discorsi in tutti i più rinomati puttansuor center del paese, quali le più importanti discoteche per 14 anni, le più prestigiose scuole cattoliche superiori femminili, Piazza San Carlo a Milano, Via Farioli a Roma, e lasciandosi sempre alle spalle infinite scie di cuori infranti e cadaveri. Nonostante il suo naturale talento, la sua carriera politica venne stroncata di lì a poco. Per un grossolano errore, tutte le donne che aveva sedotto per arrivare ai vertici del partito scoprirono qual era la verità sulla sua ascesa politica, ed il partito si dissolse in una cena d'addio dove le sue compagne si suicidarono tutte insieme. Ma la vita di Naima va avanti. All'età di 12 anni iniziò la sua carriera di ballerina, realizzando nel giro di 3 lezioni il sogno di ogni bambina, cioè diventare prima ballerina. Anche in questo caso la maliziosa seduttrice, che a questo punto era già diventata l'étoile di tutta la scena europea, sedusse nel giro di poche ore tutto il suo gruppo di danza e venne decretata a furor di popolo prima ballerina. Nonostante lo scetticismo dell'istruttrice, riuscì sempre a mantenere la sua posizione d'élite nel gruppo, nel quale si verificarono comunque il maggior numero di suicidi mai registrati in un gruppo di danza. Naima continua imperterrita la sua carriera di ballerina, ottenendo importanti risultati nei principali concorsi, anche se non è ancora chiaro se il suo successo nella danza sia dovuto alla sua effettiva bravura di ballerina, alla sua demoniaca abilità nel campo della seduzione. Ai vari concorsi di danza Naima viene infatti spesso vista in atteggiamenti poco convenienti con i membri della giuria, ed ogni volta che vince un concorso immediatamente dopo qualche giurato si suicida. Ma la vita di Naima va avanti, e sentiremo da questo momento in poi commenti e rivelazioni da parte della viva voce di Spirit, che da un mese a questa parte si è liberato della più grossa palla al piede. Nessun suicidio questa volta, e la vita di Spirit va avanti!
0: Bene, adesso un po' di pubblicità per Radio Cybernet. La partita volge al termine.
14: Sì? Pronto?
15: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
16: Sicuramente non hai Gigaset!
17: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta anche tu il movimento NoTut. http://notut.ml.org.
18: Ouch. Acqua.
0: Ecco, in questo momento siamo tornati in diretta.
19: Molto diretta e poco differita.
20: Non dico niente.
0: La partita volge al termine. Sta volgendo al termine. In questo momento sono al microfono libero e siamo tutti pronti. Per la festa, dell'Italia che sta per vincere.
19: In questo momento è finito il tempo. Oh,
21: attenzione!
0: Attenzione!
19: Grande Toldo!
0: Toldo all'ultimo secondo. Noi amiamo una situazione di pericolo.
19: Lo amiamo.
0: È scaduto il tempo regolamentare.
22: 4 minuti di recupero, francamente ci sembrano un po' troppi. Qui vediamo la parata di Toldo, ma il gioco era fermo. 30 secondi di recupero, ecco che rivediamo. Vedete Giuliano, prese che
17: andate a fare in culo
22: fallo,
23: con la partecipazione di
17: pasticceria di Dio Santo, www.diosanto.voglianet.org.
22: Palla per Totti. Totti va in velocità. Deschamps, purtroppo il pallone gli scivola in fallo laterale. Impietrito, Roger, Lemaire.
20: Totti si va a beccare la munizione, intanto perde un po' di tempo. Come vedi, tutti all'attacco, Deschamps in questi ultimi minuti fa il terzino perché sono proprio tutti alla rimessa.
22: La palla è per Deschamps.
0: Bene, la partita sta volgendo al termine, 4 minuti di recupero, di cui ne mancano 3 minuti e 3 quarti.
22: C'è Del Piero,
19: bastardi!
0: Francesi bastardi! Sempre comunque.
24: Lo sentite dentro? Lo sentite come spinge?
25: Sta salendo. Mi sta salendo in culo.
24: Perché il porco Dio esiste.
25: Non è unico, ma è uno e trino. 3 porci al prezzo di uno.
22: Non la trova nessuno. Scatta per
19: non c'è fatto più, stiamo perdendo la vita.
22: Non la trova. 46 minuti 55.
2: E in questo momento il volume del microfono è a 69.
25: Un numero, un mito.
9: Sei sicuro?
2: Perché
9: che
2: noi siamo sempre qui, siamo piedi, siamo sempre pronti per voi. E l'importante è essere sempre dritti, così. Mai a 90 gradi e mai di dietro.
25: Siamo Radio Cyber.
22: Avanza Deschamps, viene a contrastarlo Montella, la battuta lunga, il colpo di testa fuori.
2: Avvisiamo Nail che appena terminata la partita verrà chiamato da Radio Cyber.
22: Contropiede italiano, cambia su Totti. Totti è costretto un po' ad allargarsi, comunque rallenta, va diretto su di lui, la solita, puntuale, diligente collaborazione di Pezzotto. Pezzotto scambia con Albertini, ancora Pezzotto, pallonetto in profondità, c'è fuori gioco di Totti, esausto.
20: Sì, ma si interessava competente della palla.
2: E gli ospiti non si sono fatti vedere, noi li odiamo.
22: La macchina azzurra.
25: Profondamente.
22: La battuta di Barthez.
2: Guardate Asterix che ha rimesso in gioco la palla.
22: Testa in profondità, attenzione.
2: Attenzione. Potrebbe essere la beffa.
9: No, la beffa. La beffa.
25: Non a un minuto dallo scadere del tempo regolamentare.
22: Non è possibile. 1-1, beffa.
20: Tra l'altro sembrava che non avessero neanche più tante energie da buttare sul campo, hanno trovato
25: già basta, cioè, ormai niente, cioè
2: fanculo,
25: fanculo, porco Dio,
2: non encoder,
22: puttana nera, cos'è? No,
2: come non encoder?
22: No, c'è,
25: beh, niente. Questo significa che Radio Cybernet dovrà trasmettere anche per i tempi supplementari. Per noi.
22: Affida Del Vecchio, su Del Vecchio c'è l'intervento di Desailly, giudicato regolare.
4: Abbiamo
22: poi
4: avuto
22: fermato, ma entra in possesso di palla.
4: Un serio problema di streaming. Questi problemi sembrano essere di casa a Radio Cybernet. Si era interrotto momentaneamente il server, spero che ci scusiate. Tutto questo è stato solo temporaneo.
22: Fallo intanto di Totti ai danni di Lisa Razzù, calcio di punizione battuto da Deschamps a favore di Vieira, il quale apre su Thuram, va a disturbarlo Fiore, tocco immediato all'indietro per Laurent Blanc. Blanc in profondità, poi la respinta di Nesta, di Biagio, nuovamente l'intervento di Blanc riesce a dare a Deschamps. Lisa Razzù, velocissimo inserimento di Lisa Razzù.
4: Ok, in questo momento una comunicazione importante per chi vuole seguire meglio lo stato dello streaming. Siete tutti invitati sul canale IRCNET Radio Cybernet, senza dover tenere 20 query che il povero Voyager sta già fumando dalle orecchie oltre che dal culo. Siete tutti invitati a partecipare. Saluti, commenti, dediche online. Potete salutare la vostra morosa, fanculizzare la vostra morosa. Io ne avrei da fanculizzare una, ma lo farò un'altra volta. Ma Batti ancora non ci ha detto nulla. Batti, dici qualcosa. Non sa nulla di calcio. Quindi,
5: Cybernet è per l'Italia.
4: Lui è qui per Radio Cybernet e per l'Italia, io sono qui per la fama e la gloria e l'Italia. 15 minuti di partita, l'Italia si fa pericolosa in avanti.
5: Scusate, ma l'unico qui per i soldi sono io.
4: Ci siamo dimenticati purtroppo di portare al Voyager quello che ci aveva chiesto lui. Oh, vedo una comunicazione in canale. Eagle One ci sta dando una comunicazione fondamentale su Radio Cybernet IRCNET. Eagle One ritorna sul canale, fammi leggere bene. Sul canale abbiamo in maiuscolo, grazie Eagle, Naima Suka.
5: Però
4: un attimo, abbiamo un fallo su Totti. Sì, è un voluto fallo su Totti.
22: Il bastardo da uccidere.
4: Chi delle due?
20: Il pallino l'abbiamo abbastanza in mano.
4: Il francese o Naima?
20: Come era nelle previsioni, appunto perché le caratteristiche, ripeto, dei francesi ce lo consentono, non sono aggressivi e noi possiamo giocare con 5 a centrocampo.
22: Immagini.
4: Gargotic ci comunica che per ovvi motivi politici non possiamo urlare Forza Italia. e noi infatti non lo faremo. Albertini fallisce in questo momento una splendida occasione da gol, lasciando il portiere della Francia a grattarsi le palle al centro dei pali.
22: Intanto vi ricordo che a questa finalissima assistono anche 200 persone disabili.
1: Sì, Gotti giustamente suggerisce che per motivi politici 200 volontari dell'Unitalsi
22: e che occupano un settore della tribuna di fronte alla nostra.
1: Comunque c'è anche l'ambientale aperto
22: le nostre carrozzine per spingervi su tutta l'Europa.
3: Si sente il microfono ambientale perché abbiamo spaccato il microfono volante in questo momento.
22: Precioso episodio.
1: Ok, direi più di così non si può alzare perché altrimenti...
3: Bene, comunichiamo ai nostri ascoltatori in quanti ci stanno seguendo in questo momento.
1: In questo momento 4.
3: Soltanto 4 clienti che sono sul canale. Soltanto 4 client, 5 in questo momento. 5
1: client che invitiamo a entrare sul canale Radio Cybernet IRCNET.
22: Comunque nulla di grave.
3: Siete tutti invitati a farlo, anzi siete invitati a pubblicizzare l'evento. 5 persone sono poche, contando che per ogni persona che si collega noi percepiamo una percentuale che verrà debitata direttamente sul nostro conto in banca, dal vostro.
1: Bene, pare che l'Italia sia ancora un po' bloccata nel suo movimento, ma sappiamo che in questi giorni è sempre fatto così. Quindi anche quest'oggi perderemo 10 anni della nostra vita attendendo i rigori. Ma Batti, dici qualcosa, dai.
22: Il viaggio.
1: Fai sentire la tua bella bocciola squillante al pubblico di Radio Sarabia.
22: Capitano, ma pallonetto sì, dai, ancora per
6: anche
22: Albertini.
6: Se parli così è la stessa molta cosa. Avanti, proprio
22: su Giuliano, sulla sua ala da Maldini
6: batti,
22: esterno,
6: un pochino di parlare.
22: Ed ora però Giorgaetti
1: io spammer. Cosa stai combinando, Igor?
22: Ora per Giuliano.
1: Allora, in questo momento sono 8 client connessi che invitiamo a raggiungerci sul canale Radio Cybernet, scritto Radio CY Bernet.
22: Buono il suo arresto, il tocco
1: come il Fernet, esatto, sì. Con tutto quello che ti ha dato fino ad ora
3: Gothic, l'unica cosa che tu mi hai dato fino ad ora, meglio che non lo dica, perché erano sostanze marroni e verdognole da fare in una cartina. Oh, Sorbo è dei nostri.
1: Ciao Sorbone.
3: In questo momento voglio anche salutare Fabri, che è a casa di Lord Gothic e che sicuramente ci sta ascoltando. Gothic, dici sul canale, c'è la figa, dove l'hai lasciata?
20: Però gli è sempre arrivato un avversario a toccargli e allungargli la palla.
22: Prolunga di testa, Zidane.
3: Il numero dei client in questo momento è drammaticamente aumentato a 63.
1: Salutiamo anche Moon. C'è il Fernet, esatto.
3: Non so cosa voglia dire, però è divertente.
1: Moon, prendi la macchina e vieni su, brutto culo, dai.
3: Invece Zero, salutiamo, un bel salutone anche Zero. Eccolo. Client 64 accettato.
22: Aspetta ora Albertini.
1: Intanto la partita va avanti per i cazzi suoi. In questo momento 12 client connessi. In questo momento comincia a fare paura la situazione.
3: Esatto.
1: Seguendo la partita, la finale dei campionati europei 2000. In questo momento uno schifosissimo francese sta tenendo la palla.
22: Centrocampo per Duchamp.
1: Ok, io direi di cominciare anche a mettere un pochino di musica di sottofondo perché non ce ne può fregare di meno di Pitbull.
3: Però voi sapete benissimo che Radio Cybernet questa sera è per la musica assolutamente trash. Infatti vi daremo una canzone trash per rallegrare l'Italia. Vogliamo rallegrare l'Italia? Se volete fare anche voi un coretto insieme a noi, noi siamo tutti contenti.
1: 14 ne abbiamo perso uno, abbiamo perso uno per strada. Sì, andiamo con la musica trash.
22: Gol segnati con la maglia
1: anche metallica. Trash abbiamo detto.
22: E sotto recupera il pallone, lo cede.
1: E anche Yakuza che ci raggiunge sul canale Radio Cybernet, un grandissimo saluto.
22: Di semifinale. Aggancio elegante.
1: Giusto
22: di
1: Igor, mi ero dimenticato di dare mount point l'URL. Quindi http://dine. Perché Dine non è Dine.
3: Va bene.
1: .org. Due punti 8000, quindi la porta è la 8000, / rcib per il mount point.
22: Va su di lui.
1: Tutti a fare un corretto, dai.
22: 1-2 con Thuram. Si sgancia.
6: No, mi dica, le vela, la spiga, le vela.
22: E ripartono ancora i nostri...
1: Va bene, corretto?
3: Fiore. Va bene, ma se noi volessimo essere veramente trash in questo momento... Vi manderemo una canzone veramente trash perché di Bruno Pitbull non ve ne frega niente.
22: così che i francesi possano recuperare il colpo di tacco di Deschamps a favore di Zidane. Il lungo lancio di quest'ultimo per Dugarry, arresta di petto sul disturbo di Pessotto, cede a Zidane, di prima per Lizarazu. Avanza Lizarazu, il tocco centrale ancora per Dugarry, si libera bene, poi tira. Attenzione, attenzione, c'è la deviazione da parte di Nesta.
3: Va bene, partiamo con una musica allegra. Ci rallegreranno i nostri cuori.
22: E poi c'è il rinvio di Barthez.

0: noto che gravemente stiamo perdendo client.
1: A noi che ce frega?
0: Non ce ne frega nulla.
1: È vero, abbiamo dei problemi, è il nostro cervello.
0: Anche la colonna sonora non è delle migliori, perché ovviamente mentre noi parliamo non stiamo assolutamente cagando la partita. C'è stata un'ottima occasione da gol per la Francia, adesso che voi state cagando i recicli, cagatevi in mano per la partita. Però è stato un ottimo intervento quello di Toldo. 10 client.

0: Allora rimandiamo in onda la partita.
1: Ok, continuiamo ovviamente tenendo in sottofondo il tutto.
2: Spazio, perché da dove è chiuso i nostri difensori.
3: Intanto Dugarry anticipa un gioco forse pericoloso per sotto, ma il controllo della situazione è sempre della nazionale italiana, la palla ora è
1: la cosa testa, è sempre più che la gioca su Cannavaro.
4: Vi ricordo in che a Radio Stadio
3: tenta il tunnel Totti,
4: aspettando la pizza,
3: palla, poi Di Biagio. Di Biagio,
1: esatto,
3: con l'esterno a favore di Giuliano.
4: Noi non sappiamo dov'è la pizza.
3: Molto avanzato Maldini.
1: Stiamo facendo la radio cronaca di un droga partita, della partita.
3: Pratica anche gioca F, tutta
1: infatti,
3: la Francia nella sua metà campo, mentre Albertini da Cannavaro, Cannavaro fa girare il pallone a favore di Nesta. Non ci aggrediscono in pressing i francesi. E l'Italia cerca qualche varco con questa lunga serie di passaggi. Ecco Fiore, su quale gioca Deschamps. Fiore dà in profondità il pallone sul quale Del Vecchio è bravo ad arrestare. E poi Maldini viene fermato.
1: Allora,
3: da
1: io comincio a chiudere qualche
3: Viera,
1: perché sennò non si
3: il tocco è a favore di Lizarazu.
2: Sì, come dicevi Bruno, non ci pressano quasi mai, danno
1: adesso
2: modo di far girare la palla, preferiscono tornare a loro metà campo e tenere la distanza giusta tra reparto e reparto.
3: Attenzione, ora si era inserito Vieira, ma è stato anticipato. Buon palleggio, il disimpegno difensivo dell'Italia, ora il pallone è giocato da Totti, ecco Fiore. Si incrociano ancora i due, il passaggio è a favore di Pessotto, sempre molto diligente nella sua azione, la verticalizzazione è di Biagio, l'anticipo non perfetto di Blanc.
1: Siamo in
3: da
1: lunghissima
3: ora il pallone
1: infatti
3: per
1: stiamo guardando la partita di ieri.
3: Blanc, Desailly.
4: Esatto.
2: Quello che mi stupisce è che permette
4: ma
2: di prendere la palla.
4: Ma la cosa più brutta è che in questo momento voi siete sta guardando la partita di ieri, io invece sto ancora guardando la partita dell'altro ieri.
3: Dugarry in
1: possesso di palla. Tutto ciò vi arriverà
3: Blanc,
1: domani.
3: Avanzatissimo.
1: Esatto.
3: Centralmente su Deschamps, attenzione che si sgancia dalla parte opposta a Thuram, eccolo servito, deve andare a incrociarlo Maldini, va Thuram, opera un traversone, proprio Maldini lo smorza, gli altri giocatori della nazionale italiana lo giocano con il lungo lancio di Biagio.
1: Bene,
3: verso Del Vecchio che si è fatto anticipare da Blanc, ecco il passaggio di Blanc a Desailly, da Desailly a Vieira.
1: Oh che bello, sì mi ci voleva, broadcast! E allora andiamo subito in TV7, così manderemo a tutto il mondo contemporaneamente
3: più spesso,
1: la nostra voce.
3: Il solito inserimento di Lizarazu, la palla è
4: e ricordiamo che in TV7, ve lo ricordiamo, il metodo migliore per comunicare ad un altro computer della rete è urlare in coro Soia chi!
2: Cannavaro è caduto, non può liquefarsi e scoprire. E rientrato a sbattere e inciampare contro Cannavaro.
1: Pubblicità gratuita. Grazie Caos per la pubblicità.
3: Francesco Toldo,
1: manderemo direttamente a casa la nostra collezione di albanesi, femmine ovviamente, che ti sollazzeranno per un paio di settimane facendo anche ardere
3: per
1: delle erbe aromatiche nei gioiosi braceri.
4: In più ti insegneranno i segreti per la coltivazione dei pomodori e delle zucchine.
3: Pessotto, siamo al 27esimo del primo tempo, 0-0 Totti.
4: 27esimo del primo tempo, 0-0 Totti, non so cosa c'entri.
1: E intanto il gatto di sorgo si sta drogando.
3: Regolarmente Desailly, calcio di punizione. Mentre
1: Desailly,
3: avete visto, ha fatto cenno che Del Vecchio aveva controllato con un braccio. Vedete comunque il giocatore della Roma che costringe al fallo l'avversario. Pessotto ha battuto a favore di Totti. Totti effettua subito il
1: suggerimento. Ok signori, sta per arrivare la pizza, quindi noi vi salutiamo, vi lasciamo con la partita in sottofondo e vi mandiamo tutti a fare in...
3: Sono molto raccolti nel
1: posso dire.
3: Campo. Giuliano
4: qui?
3: Mette giù...
4: Non possiamo abbandonare i nostri...
1: Va bene, allora continuerete a sentire una cosa tipo questa. Onore,
2: qui ci aspettano, vedi, tutti quanti...
5: Buono. Questa pizza è veramente deliziosa.
3: Gioca E. Zidane. Henry, calcio di punizione stavolta. Ecco il giovane talento Thierry Henry, gioca con l'Arsenal, 23 anni. Forse la Juve l'ha lasciato andare via con un po' di troppa fretta. Deschamps va al dribbling su Albertini, riesce a superarlo. Palla ancora per Deschamps, e con Zidane, profondità, il rinvio di Nesta. a supporto della nazionale francese
1: mi sta chiamando
3: Vieira,
1: quale
3: apre da quest'altra parte su Dugarrique, è larghissimo, si
5: sovrappone, e mentre Jaromil
3: crea spazio,
5: comunica con Voyager.
3: Ora ancora i francesi,
5: noi torniamo in diretta con la partita, ma siccome sappiamo tutti quanto è rischiosa questa partita, volevamo aumentare, come si dice, la vostra suspense.
3: KF, il quale tenta di mettere in movimento Zidane, palla troppo lunga. 29 minuti, 0-0 a Rotterdam, Italia-Francia, finalissima del campionato d'Europa.
2: Come vedi, cercano quasi centro, la triangolazione per sfondare centralmente, anche i tattini per giù, Lude Turama, per adesso hanno spinto poco. Parlavo prima con un...
5: È una partita inquietante.
2: Diceva,
5: ho paura, la mia mente svanisce.
3: Sulle corsie esterne, attenzione, ora è Desai che ruba palla, la dà a Dugarry.
1: E cominciamo a salutare anche Jaromi che sta arrivando in linea. Lui, da bravo bastardo, se la sente in locale, perché la macchina dove stiamo filmando è la sua.
3: Si propone Totti,
1: eccolo,
3: eccolo
1: qua,
3: in posizione di ala destra, Lizarazu e poi Zidane. Quindi il tocco per Vieira.
4: Gradiva la musichetta di sottofondo?
1: Sì, la musichetta direi che è una cosa spettacolare. E salutiamo veramente tanto Jaromi, lo ringraziamo per averci dato la possibilità di streamare questa sera. In questo momento 8 client con me.
5: E Di Biagio ammonito. E Jaromi che ci ama.
1: Ok, è arrivata la
5: in arrivo. Vi lasciamo un attimo soli con la partita mentre noi attraniamo la pizza. Comunque siamo sempre qui. Microfono live on air.
1: Ovviamente
3: ci sta tutto.
1: Come non l'abbiamo? Ce l'abbiamo la banda, ce l'abbiamo.
5: Sorbo in questo momento ti posso dire che non è un MP3 con il profondo rosso, ma è un CD. Te lo faremo avere a casa al modico prezzo di 200.000 versabili in carta di credito o in natura da una tua amica a caso.
1: Ok, comunque, come è classico per Radio Cybernet, lasceremo il microfono aperto per tutto il tempo della pizza.
4: Però nel frattempo... volete la partita o profondo rosso?
3: Giorca F, attenzione ai saltatori, palla ancora.
1: Allora, diteci sul canale Radio Cybernet se volete la partita oppure profondo rosso. Tutto l'album, non un po', tutto. 10 client in questo momento, Eagles.
3: In effetti per i tanti saltatori di testa francesi, poi ogni cross.
4: Siamo al 31esimo.
3: Pericoloso, Lizarazu.
4: Palla
3: messa fuori.
4: La viene
3: cerca Totti, la prova De Champ, la mette in palo laterale.
1: E intanto già
3: 21 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0, la gara è equilibrata, buon avvio della nazionale italiana, francesi che con qualche campata di tanto in tanto ci creano qualche problema.
1: Ma io ho l'impressione che
3: intanto c'è un intervento dell'arbitro con il fallo di Zidane su Cannavaro che stava rinviando.
2: È la seconda volta che vengo raccontato, prima sono entrati male tutti e due su una palla con la gamba tesa molto alta e pericolosa, l'arbitro giustamente ha definito.
1: In questo momento 10 client connessi
4: due volte che e sono ancora troppo pochi, ne vogliamo di più.
1: Però Jaromi si sta preoccupando in questo momento.
4: Jaromi, Radio Cybernet e passa la paura.
3: Ancora Lizarazu, attenzione velocissimo, anche lui viene però fermato.
1: Bella la partita con il profondo rosso.
3: Ed è Pessotto che ha dato la palla a Totti, il quale gliela restituisce.
1: C'è anche la partita, Gossi.
3: Del Vecchio ancora su Pessotto, sempre molto attento a coprire lo spazio. Di prima il tocco di Totti.
1: Via la partita o via la
3: musica? Con Desai, finiscono a terra tutti e due, il pallone okay. Calibra a fondo campo, ultimo tocco di Del Vecchio.
1: Io devi lasciare così il tutto e andare a fare pappa.
4: Vi lasciamo quindi alla partita.
1: Ovviamente per chi ha i nostri numeri telefonici, se dovesse saltare qualcosa mandateci un sms, mandateci a fare in culo.
5: Esatto, noi siamo qui. Io anzi vi garantisco mangerò la pizza dietro la tastiera perché non voglio che qualcosa vada perso.
4: Mangiamo come dei veri animali, vero?
1: Eh sì.
5: Esattamente. Voi continuate a fare pubblicità a questa fantastica più o meno telecronaca. Abbiamo un francese del cazzo a terra?
4: sì, direi si è rialzato, era una finta, era il numero 21 che meritava 21 scappate. Perfettamente Cannavaro l'ha centrato alla perfezione con una gomitata della Luca, era mirata, ho visto il mirino laser sulla schiena del tipo.
1: E quindi noi amiamo Cannavaro.
4: In questo momento Cannavaro è capo carismatico della partita.
3: Anders Frisk, 37enne svedese.
1: Gli interventi sul cellulare, oddio, sono un po' incasinati perché non mi ricordo dov'è il mio cellulare.
4: Il cellulare è qui. No, questo.
1: Quello lì è il numero segretissimo che non daremo perché è 0333 e basta.
4: Invece da me non avrete mai lo 0380. In ogni caso, chi sa il mio numero può intervenire, ovviamente prima lasciateci digerire la pizza, vi faremo sapere alla fine della pizzata con un rutto fenomenale.
6: Seconda battuta bravissima, Pessotto lo ferma, poi profondità per Del Vecchio da parte di Totti.
4: Gotic, ti vedo, io sono ovunque.
6: Rallenta da ancora Totti, Totti poi fa venire in avanti Pessotto,
1: andando come un maiale, sto asciugando le cuffie sulla camicia.
6: Apre dalla parte apposta per Paolo Mandini.
1: Penso che successivamente sostituirò le cuffie
6: da parte
1: con...
6: di Del Vecchio, partesse,
1: gli ottimi auricolari.
4: La mangiamo qui.
2: Si era fatto finta di andare indietro, poi di scattare, si è fatto un malinteso tra Mandini.
1: Due secondi, possiamo incazzarsi, non muoiono senza disatto.
4: Per due secondi vi abbandoniamo. Ah, e tanto per farvi del male, ieri io e Voyager, cioè Spirit e Voyager, eravamo al concerto di Elio e le storie tese. E sotto il palco, tutti insieme, forza Panino! Forza Panino! Forza Panino!
6: Forza Panino!
3: Calcio di punizione battuta.
2: Sono pericolosissime, è meglio non fare girare l'avversario lì, continuare a tiene che non, così l'hai messo in condizione di girarsi, di poter fare il cross. Quando un avversario è girato è solo in favore a lui se li commetti fallo.
3: Giorca E fa la battuta.
4: Abbiamo scoperto anche in questo momento che Caos è un umorista.
3: L'ha messa fuori da Fiore, ma c'è ancora Giorca F che dà all'indietro su Thuram, che chiama in causa il lontano Barthez. Sinistro lunghissimo.

0: Deschamps, Cannavaro, Vieira, Zidane, Vieira, Djorkaeff. Guarda questa manovra, colpo di testa poi di Giuliano, Albertini, Di Biagio, attenzione con questi passaggi all'indietro, Toldo non ci pensa due volte e scaraventa lunghissimo in profondità un pallone sul quale Desailly, d'esterno, è molto bravo a toccare a favore di Lizarazu. Ancora d'esterno su Zidane, Zidane di prima per Dugarry, ancora Zidane, buona azione stavolta. Centralmente per Thierry Henry, attenzione alla sua velocità, Dugarry in area, attenzione, parte il traversone, ribattuto, Pessotto butta fuori, ma c'è ancora Lizarazu, ecco Deschamps, ora cresce la Francia, dalla parte opposta avanza Thuram, Paolo Maldini, con calma Fiore, ancora Maldini, ma non bisogna buttarla via, Lizarazu, Dugarry, punta Pessotto, serie di finte, non la molla Pessotto, angolo, anzi no, forse rimessa laterale.
1: Sì, la Francia ha fatto un paio di azioni manovrate come nelle sue corde, come gli abbiamo riconosciuto col suo gioco, e noi adesso abbiamo subito un attimo, d'altronde ci sono anche loro in campo e dobbiamo aspettarci.
0: La rimessa è di Lizarazu, che possiede un lancio con le mani molto lungo. Vedete infatti palla in area, ma Pessotto è bene appostato, ecco Totti. Totti cerca la giocata di Fino, poi con l'esterno calibra verso Fiore. Fiore in velocità con Vieira, palla fuori. Anzi con Thuram. Eccolo Vieira, Thuram. Non riesce lo scambio tra i due. Rimessa stavolta ai giocatori in maglia bianca, cioè alla nazionale italiana, Di Biagio, Giuliano, Fiore, Blanc, con calma su Deschamps, ritmo che è ora un po' rallentato, ecco però Thierry Henry, deve vedersela con Nesta, guizza bene, converge ancora, palla sul destro, prova, attenzione, la conclusione da due passi di Djorkaeff, il riflesso di Toldo che blocca.
1: Sì, un tiro in porta di Henry si è trasformato in un assist per Djorkaeff, che fortunatamente quando è andato a calciare era un po' sbilanciato perché si era allungato un po' la palla nel controllo.
0: Deschamps, Dugarry, attenzione, è uscito il pressing Albertini.
2: E siamo tornati con le pizze in mano, quindi ora stiamo mangiando come dei porci alla faccia vostra,
3: un po' come Elio ieri che beveva alla faccia nostra.
0: Possibilità del contropiede con lancio lungo a cercare Del Vecchio, fa Del Vecchio con Blanc, sempre Del Vecchio, tocca fuori per Ciò, il destro di Totti,
2: e lo sto chiedendo, avete caldo?
1: Ci sono dei risposti da una parte,
2: e lui sembra che la Francia si è bevuto una bottiglia di acqua di
1: quanto fare il nostro gioco, perché come in questa occasione siamo andati al tiro in contropiede che potevamo anche essere pericolosi.
0: Avete visto anche stavolta le
3: i gol in questo momento, sei invitato a non fludare la gente mentre ascolti il Radio Cybernet, potrebbe essere offensivo da parte nostra, anzi potrebbe avere dei seri problemi.
0: Mira tunnel su Albertini, palla ora per Zidane, va Zidane, carapolla, poi in becca Dugarry in posizione di ala sinistra, parte il traversone di quest'ultimo, attenzione, fa la messa giù, Maldini però allontana. Ancora per la Francia,
4: noi che mettiamo la pizza.
0: Deschamps per Vieira, Vieira per Zidane, Zidane per Deschamps.
2: La mozzarella di bucola, che buona!
0: Thuram. Su Zidane ora c'è Di Biagio, la combinazione con Thuram, l'anticipo perfetto da parte di Maldini e poi Totti che guadagna una rimessa laterale.
1: Se non dobbiamo buttare via la palla, dobbiamo giocare, perché non c'è il rischio, se l'abbiamo noi ovviamente non possono essere pericolosi per loro. No, perché quando c'è un trepiede
3: dedicato a Lordo
5: porco Dio, anzi dopo vado a chiudere la porta e ve lo facciamo con più calma, comunque porco Dio,
0: Dugarry e la capisce tutto Di Biagio, anticipa e la dà a Fiore,
2: ci stiamo riavendo,
0: va Fiore, anticipo perfetto, molto molto bravo Desailly, Lizarazu, Ari lascia scrivere il pallone, poi tenta di andare via. Calcio di punizione per il fallo di Cannavaro. Vediamo, e c'è ammonizione anche per Cannavaro. Tremende le accelerazioni di Thierry Henry,
2: no, comunque,
0: che ci sono costate.
2: Scusate, sto parlando con la bocca piena, no?
0: Ma non mi ricordo niente.
1: Sì, la dinamica ha costretto Cannavaro a fare il fallo, io preferisco il fallo in questa occasione perché se prendeva velocità in rally sarebbe stato...
3: Anzi, invitiamo i giocatori dell'Italia che in questo momento ci stanno sicuramente ascoltando con la radio dire a muovere un po' il culo e a cominciare a segnare.
0: C'è Zinedine Zidane a battere.
2: C'è la punizione.
0: Cerca la conclusione, Sarveglia tolto.
1: Qualcuno si sveglia un po'.
2: Tolto. C'è il commento della FIFA.
0: Mentre si accende ora.
2: Pisarmi,
0: via vedete l'arbitro.
1: Mi è sembrato che Desaisi abbia allontanato Cannavaro in malo modo, non ho visto sul balcone, che non sembrava ci fosse un contrasto cattivo.
0: Via tutti, dice l'arbitro. Considerato uno dei belli tra i fischietti, anche se sicuramente l'arbitro più popolare a questa domina è stato Collina.
1: E ho visto che per un giornale inglese anche lui era tra i più belli. Io sono amico di Collina, sono mio simpatico della fortitudo, però dire che bello mi sembra esagerato.
0: Tolta. Colpo di testa di Vieira. Nesta dopo che aveva toccato Henry. Fiore. Maldini. Fiore in sicurezza lì dietro su Giuliano. Giuliano la dà a Nesta.
3: Il nostro silenzio
0: restituisce il pallone. 43 minuti
3: al primo tempo 0-0 per l'Italia.
0: Time finalissima di Euro 2000
3: che va in onda battuta in questo momento.
0: Colpo di testa è di Blanco dietro per Desai e accompagna il pallone verso Lizarazu.
1: Dobbiamo giocare a di più perché loro non ci aggrediscono.
0: Sbaglia Deschamps.
2: Il portiere Sotto sembra Totti. È vero.
5: È vero, sembra Asterix, però Lorgotic, per tua brutta nuova, la loro massaggiatrice sembra Falbalà. Ed è un problema.
0: Buono il pallone per Del Vecchio, parte il traversone, attenzione! Di un soffio dal rinvio di...
2: Stiamo emettendo suoni gutturali.
1: Sì, da qua sembrava che fosse di un vantaggio fuori, non avevamo visto mai la prospettiva.
0: Di Biagio.
2: Chi è la
0: lungo lancio di Giuliano, colpo di testa di Blanc, ottimi colpitori, due centrali francesi, Desailly e Blanc sulle palle alte. Per ora c'è questo lancio a favore di Lizarazu.
3: Ecco Neil,
2: grande
0: Zidane.
3: Neil.
0: Va Zidane.
3: Fateci un po' di pubblicità.
0: Albertini. Ora di Biagio, il tocco
5: annuncio ufficiale Radio Cyberman. Abbiamo soltanto 7 client connessi, sono troppo pochi, ne voglio ancora, ne voglio di più, per favore.
0: Attenzione, intanto abbiamo la possibilità.
5: Vogliamo di più client.
1: L'avevo visto bene.
0: Sì.
5: Pubblicità. Pubblicità Progresso. Pubblicità Radio Cyberman.
1: Comunque non passo sotto
5: i vostri desideri nascosti della domenica.
1: Ferreira era un buon tiratore, l'ha seccato perché aveva subito il campo. Sì.
0: Tolto. Siamo gli sgoccioli del primo tempo quando Nesta gira questo pallone nella zona in cui opera Pessotto, che lo consegna a Cannavaro. Albertini. Del Vecchio ottimamente di prima su Totti. Totti vede l'inserimento di Maldini, servito perfettamente il capitano, salta un avversario, parte il traversone leggermente troppo lungo. Lizarazu mette giù, va a disturbarlo Pessotto. Lizarazu riesce a calibrare in profondità. Totti poi, palla che colpisce al volto.
1: Bravo Albertini, bravo.
0: Sì, molto bravo. Dugarry e con grande cavalleria Albertini mette in fallo laterale.
1: Bravo, anche se in fase di attacco era stato colpito alla faccia, ha fatto molto bene Albertini perché la sportività...
0: Osservate, vedete, Totti tocca il pallone che colpisce al volto Dugarry, il quale resta a terra. Sugli sviluppi dell'azione la palla era rimasta ad Albertini e c'era la prospettiva magari di provare un'azione d'attacco, ma con grande senso di correttezza Albertini ha messo in fallo laterale.
1: Ha fatto benissimo perché prima di una vittoria e una sconfitta siamo in assoluto degli sportivi.
0: intanto stiamo giocando la fase di recupero del primo tempo, già scaduto il 45esimo, 0-0 tra Italia e Francia, una partita tutto sommato equilibrata. Era partita meglio l'Italia, poi qualche fiammata francese ci ha messo in apprensione ed ecco che l'arbitro Anders Frisk manda le due squadre negli spogliatoi a metà gara, 0-0, titolo e...

0: giro a suonare trombe, non si capisce perché.
1: Esatto.
0: Noi le trombe vorremmo suonare in altra maniera, ma non possiamo.
2: Per il momento.
0: Esatto.
1: Però noi adesso vorremmo ovviamente lasciarvi in un attimo intervallo mentre finiamo la pizza con un po' di buona musica, com'è nello stile di Radio Cybernet. Parte la buona musica, tutta per voi.

Cybernet, sempre la musica d'avanguardia. Basta.

0: in alternativa
1: tromberemo entrambi i batti. Esatto. Con l'orgasmo in diretta.
0: Ovviamente a quel punto voi dovete accendere le vostre webcam, perché noi vi mostreremo le nostre facce da culo.

0: La Tecca.
1: Io su l'Italia vince via la Federica, che quando viene giù deve fare gli straordinari.
2: Avreste mai pensato che Cesareo avesse una musica di... Avreste mai pensato che Cesareo avesse una voce di...
3: Così come?
2: Sì, la più alta, non è, non è un brutto, è un uomo, un po' più, un po' più lì.
4: Esatto, così, è un tipo di scelta, c'è veramente...
2: Io sono l'ultimo che mi viene la pizza. E le donate.
3: Donare del crack.
1: Buonasera e benvenuti al Giornale del Craft. Questa sera abbiamo da raccontarvi dei fatti trucidi, dei fatti tremendi accaduti un po' in tutta Italia in conseguenza della partita Italia-Francia. Un gruppo di 20 suore francesi in viaggio verso il Giubileo a Roma sono state selvaggiamente violentate e gambizzate in piazza San Pietro da un gruppo di tifosi italiani. Non si hanno ulteriori particolari sulla vicenda che speriamo di potervi fornire in seguito durante le trasmissioni. Passiamo alla seconda notizia del giorno. La Ferrari è arrivata terza con Rubens Barrichello, mentre Schumacher ha avuto la solita sfiga ed è uscito non so dirvi a che giro. È stata bellissima l'inquadratura in cui Coulthard, sorpassando Schumacher, solleva la mano e gli mostra il dito medio. Lo stanno trasmettendo in questo momento al TG1 su Rai 1. Avrete riconosciuto sicuramente la sigla. Abbiamo altre notizie dal nostro inviato Voyager al momento?
2: No, ancora nulla. Sto finendo la pizza.
1: Voyager sta finendo la pizza in questo momento. Batti sta fumando una sigaretta.
2: E come digestivo?
1: Lui fuma le sigarette come digestivo. Ma in questo momento abbiamo un flash d'agenzia. Anzi, invito il mio corrispondente Lord Gothic a farmi un... a telefonare.

0: Informarmi subito per i flash d'agenzia. Mi dicono che sta arrivando una novità da Molto Vero Radio Cybernet, la nuova rubrica.
1: Vabbè, tenendo attaccato. No, va bene, l'auricolare
0: provato. No, appoggi questo.
1: Proviamo.
0: Noi stiamo ancora aspettando l'intervento dal nostro corrispondente Lord Gothic. In diretta dagli spogliatoi dell'Italia, un gioiello quindi. Stiamo aspettando il suo intervento, sei pregato di chiamarmi urgentemente al cellulare per questo fenomenale intervento.
2: Mi sembra che sia un po' alto.
0: Il nostro opinionista ritarda.
1: Ritarda molto.
0: Quindi noi chiameremo il nostro opinionista.
1: Adesso diamo l'auricolare. Aspiri. Intanto vediamo un deficiente che si sta buttando con il paracadute, sì. Oh, ciao Cami.
0: Ciao Cami.
1: Allora, in questo momento diamo un pochino di statistiche. È morto il cellulare.
3: È morto tu.
1: Come è morto il cellulare?
3: Cazzo batteria.
1: Ma che palle, cioè, è un cesso quel cellulare. Che minchia è?
0: In questo momento abbiamo un attimo di problemi con il collegamento col nostro corrispondente. C'è un grave problema. Vi preghiamo di pazientare ancora un minuto.
1: Un intervento in Morse con il beep. Da parte sentitelo. Ok, grazie Jaromir, sei stato veramente chiaro e circonciso.
0: Ma sta per arrivare l'intervento. Ti sto fermando in diretta.
1: Cioè, oltretutto okay. Lo senti istantaneamente.
0: Un attimo. Un attimo, dove vai? Fermo.
1: Che è successo?
0: Stai zitto, non sei ancora in diretta.
1: Non fare il deficiente.
0: Ok, dai. In questo momento sta per andare in diretta Lord Gothic. Ti daremo noi il segnale. Vai Lord Gothic.
4: Molto bene Radio Cybernet, qui da Amsterdam abbiamo scottanti rivelazioni sulla nazionale italiana che dopo aver passato il pomeriggio in un coffee shop, dopo la partita ha tutte le migliori intenzioni per andare a trombarne i famosi bordelli della capitale olandese. Ecco a voi che sentiamo, vediamo qui per voi Cannavaro che in questo momento si sta incapretando negli spogliatoi Totti con sommo giubilo di quest'ultimo. La squadra si sta caricando molto bene nel secondo tempo con pesanti iniezioni di carne. Non sappiamo cosa stia facendo la nazionale olandese, in ogni caso sappiamo già che tutto questo si ripete nell'altro spogliatoio. Abbiamo qui Dino Zoff che sta tentando disperatamente di contenere la calma tra i ragazzi che però sono già eccitatissimi per la partita e stanno cercando di sfogare il loro ritardo sessuale mantenuto negli allenamenti. Sappiamo già cosa faranno alle loro mogli quando torneranno a casa. Chiediamo disperatamente a Spirit di andarla a soddisfare un attimo queste povere donne che da un po' di tempo non stanno facendo altro che spararsi di talini da sole. In ogni caso qui da Amsterdam è tutto molto bello, lo stadio è granito di gente con grossi cilumi in mano e siamo tutti molto contenti di quello che sta accadendo qui. Speriamo che l'Italia possa vincere per il giubilo di tutti quanti. Dal vostro opinionista Lord Gothic un fiero saluto, arrivederci a tutti, alla prossima.
0: Bene, grazie Lord Gothic per il tuo intervento, è stato decisamente provvidenziale.
5: Tira l'ultimo tocco di Firenze, rimessa italiana. Siamo ai supplementari di questa sofferta avvincente finalissima di Euro 2000 tra Italia e Francia. 1-1 con la Francia che ha raggiunto il pareggio a tempo ampiamente scaduto. Deschamps. Viera, Del Piero su di lui, facilita l'inserimento prima di Ambrosini, poi di Montella. E poi c'è questo lancio leggermente, forse troppo lungo, con Barthez che interviene. Poi il pallone messo giù da Wiltord, giocato su Tur.
3: Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution. Il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.
1: Ok, siamo tornati su e stiamo registrando.
6: Benissimo, quindi direi che possiamo cominciare. Vogliamo, se qualcuno vuole cambiare i topic anche su qualche altro canale per aiutare alla diffusione,
1: lo facciano pure.
6: Lo facciano pure, noi siamo pronti con la trasmissione.
1: Fra due secondi.
6: Tra due secondi lanceremo un secondo, abbiamo una telefonata. Sì? Sì. Lo so.
1: Ho sentito una telefonata. Grazie. Chi è?
6: No, è inevitabile. È inevitabile. No, vecchio, stai là, ciao. Sì. Perfetto. Noi siamo quasi pronti con la trasmissione.
1: Quando vuoi.
6: Quando vuoi. Per la silletta di Radio Cybernet stiamo aspettando il nostro ultimo membro per darvi il benvenuto a Radio Cybernet.
0: Vi ricordo, con un segnale un attimino più forte, che in questo momento noi stiamo trasmettendo da casa di Voyager per Radio Cybernet. Lo staff di questa sera è composto dal suddetto Voyager, Batti che sta per tornare e Spirit. Nel frattempo la partita è iniziata da 8 minuti e 20 secondi, fra poco entreremo in quasi diretta. Il punteggio è stabile sullo 0-0, ma noi siamo pronti per la sigla di Radio Cybernet. Quindi nel momento in cui Voyager mi darà il via, faremo la sigla di Radio Cybernet. Il microfono ambientale, prego. Si sta riattivando il microfono ambientale.
6: Benissimo signori, mi sentite? Siamo al microfono ambientale e siamo pronti per la sigla di Radio Cybernet che partirà fra pochi secondi.
0: E siete online con Radio Cybernet.

0: Radio Cybernet.
1: E salutiamo anche Eagle One.
0: Speciale Europei 2000. È cominciata la partita fra Italia e Francia per la finale degli Europei di calcio 2000. A 9 minuti e 37, 38, 39, 40 secondi dall'inizio della partita il punteggio è fermo sullo 0-0 e noi siamo qui per la telecronaca in diretta di tutto l'evento. Mi raccomando, restate con noi, non abbandonateci. E vi ricordiamo che l'evento è sponsorizzato dalle famose pasticcerie di Dio Santo. http://diosanto.voianet.org. Voianet, vuoi dirci qualcosa?
1: Allora, in questo momento abbiamo anche il topic su Italia, quindi ci aspettiamo una quantità di client connessi mostruosa. Togliamo il microfono ambientale,
2: ecco, sì, direi che così è molto meglio il volume. Ok, a voi.
0: Benissimo, noi continuiamo con la nostra telecronaca, ma prima vorremmo sapere da voi i commenti che siete invitati a fornirci su IRC. Al momento siamo a 25 client connessi che ci stanno ascoltando. Batti, vuoi dire qualcosa? Batti si rifiuta di parlare, questa sera è molto timido. Benissimo, brutto fallaccio nella partita. So che in queste fasi iniziali non ve le potrebbe fregare di meno, infatti non vi diciamo nulla. Alla fine della sigla, comunque, torneremo con la diretta anche da Rai 1 che stiamo seguendo al momento.

0: E stiamo per entrare in semi diretta con la telecronaca di Bruno Pizzul da Raiuno.
1: Era il principe ereditario olandese. Pallone che arriva a Zidane, da Zidane ancora Henry, attenzione pericolo, tiro di Henry, che conferma ancora una volta le sue grandissime doti di corridore e di palleggiatore, ma non di tiratore.
2: Sì, è vero, molto spesso è velocissimo, fa delle grandi azioni, però quando tornati. Non devi tirare in porta lascia, ha delle lacune.
1: Avete visto le molte autorità presenti accanto alle spalle di Chirac, accanto al principe ereditario olandese, anche Alberto di Monaco.

0: come potete sentire la radio sala.
1: Era anche in fuorigioco al momento del tiro del, del francese.
2: Rivediamo, vedete la sventola di Pires e poi Trezeguet che è andato al disturbo su Tolda. Sapete, Trezeguet non frena il suo slancio, tocca Toldo al volto, mentre il giocatore che vedete inquadrato è Pires, ora Zidane.
3: Il Pessotti in questo caso è andato molle sul contrasto con Enrico, velocissimo, sembrava avesse perso la palla e ha perso il contrasto, favorendo questa azione pericolosissima. Capita quando trovi i giocatori così veloci di sbagliare delle volte proprio i tempi della sua velocità, di reazione della sua velocità.
2: Mentre si prestano le cure a Toldo, vedete Ari e Zidane parlottano fra loro, il primo piano per il capitano dei francesi Didier Deschamps, sono tutti volti che i tifosi italiani conoscono bene, quasi tutti i giocatori della Francia hanno militato, militano o militeranno nelle squadre italiane, compreso Trezeguet, questo è Laurent Blanc assieme a Ari Del Piero.
4: Siamo rimasti 5 metri sempre.
2: Tutti fermi ad aspettare che Toldo venga rimesso in sesto.
4: Qui ci saranno altri 4 minuti di recupero.
3: E comunque è una partita estremamente corretta, qualche volta è inevitabile scontrarsi. Anche in sto caso non l'ha fatto posto, è stato richiamato dalla palla che aveva mollato un attimo dalla presa Toldo. E succede, i riflessi non sono più come al primo minuto.
2: Tanto vanno per le lunghe un po', ed ecco che arriva l'arbitro Anders Frisk a sincerarsi di che cosa sta succedendo accanto al nostro portiere.
3: Tra l'altro è in grado di capire, perché penso che sia un dentista, un medico anche lui, vero Bruno?
2: No, è un agente assicurativo.
3: Ah, sì?
2: Era il dentista, era quello dell'altro giorno.
3: E poi dice Andrea che il tempo va piano, io sono andato più forte per me.
2: E vedete che Zopp sta facendo le sue rimostranze, sia pure in maniera sorridente. Si riprende. 6 minuti e 50 secondi del primo tempo supplementare, 1-1, Biltor mette giù il pallone. Poi arriva ancora Ambrosini. Montella, Ambrosini, Albertini. Puntatina in avanti verso Del Piero, che viene però anticipato con questo lungo lancio sul quale Maldini è in vantaggio, lascia sfilare il palo laterale. Ambrosini, fallo su di lui da parte di Vieira. Batte Maldini. Colpo di testa di Desailly, poi il pallone conteso da Vieira e da...
5: Non possono vincere i francesi, non possono.
2: Barthes, per la solita battuta lunga.
6: Il suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriti di avere una madre o un padre che siano decenti con lui, almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa.
2: Albertini allarga per Del Piero, Del Piero converge,
6: però prima di credere in qualcos'altro bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche modo. Credo che se mai avrò una famiglia sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso
2: dentro. Sul piede,
6: ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri. perché comunque non puoi sapere proprio il
2: passo. Naturalmente stanchissimi. Ecco Totti, abile a farsi trovare smarcato, cambia gioco immediatamente. Del Piero mette giù bene, la dà a Montella, palla però messa fuori, ed ecco Zidane che imbecca Henry, attenzione alla sua velocità, Cannavaro su di lui, va Thierry Henry, converge, tocca centralmente un pallone su Deschamps
5: completamente in palla, completamente.
2: E poi viene attaccato irregolarmente da Ambrosini.
7: E qui a Radio Cybernet siamo in palla con loro, si nota anche dal numero di persone che ci stanno seguendo in questo momento, solo 6 persone. Ma il compito di Radio Cybernet dovrebbe essere tenervi allegri nel corso della partita.
2: Sì, ma a noi la linea di battuta
7: non ce ne frega un cazzo.
8: Calcio piazzato per la porta. Adesso col microfono volante, non più con il microfono live.
2: Alto.
8: In cuore.
2: 10 minuti del primo tempo supplementare, c'è la norma del golden goal, si segna vince.
3: Adesso in delle energie loro sono veramente sbilanciati, sono in 3-3-3. Stanno vicini, ma quando la palla comincia a muoversi si allungano molto, si spilacciano.
2: Toldo, colpo di testa in profondità e c'è il gioco fermato per un calcio di punizione a favore dell'Italia, fallo subito da Ambrosini ad opera di Vieira. Vediamo il gomito alzato, nettissimo. Maldini, Totti, fuorigioco di Montella che tira ugualmente all'esterno della
9: verso le parole

0: Radio Padre. Città.
1: Sì, pronto?
2: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
3: Sicuramente non hai Gigaset.
4: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta anche tu il movimento NoTut. http://notut.ml.org.
5: Ouch. Acqua Bernardo vi invita a concedervi un po' di coccole.
6: Ciao, sono il giovane portiere di una squadra di calcio. Ci tengo molto ai miei reni. Me li faccio coccolare da Acqua Bernardo.
5: Coccolati i reni,

0: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
1: Minchia, quante cagate! Come spazio si può camminare con tutte ste cagate?
2: Per evitarle, Michelin ha creato un pneumatico asimmetrico ancora più aderente su suoli scivolosi.
3: Andate a fare in culo!
4: Con la partecipazione di
3: Pasticceria di Dio Santo. www.diosanto.voianet.org.
5: Radio Rai, sede regionale della Sicilia. Ci ricolleghiamo con la rete nazionale.
6: Passaporto?
3: Che cazzo vuoi, zoccola?
6: Da dove arriva?
3: Se permette, sono cazzi miei.
6: Mi può aprire il bagaglio?
3: No, ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'ho una cosa grossa così.
6: Lo vedremo.
7: Ehi, che profumo.
3: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
6: Questo lo sequestriamo.
3: Come lo sequestrate? E io come faccio?
8: Ed ora ci colleghiamo con il cinema Odeon.
9: Mio marito si dimentica ormai troppo spesso di assolvere i suoi doveri di intimità coniugale.
10: Ma è incredibile.
9: E questo mi addolora profondamente.
10: Su, signora, non faccia così. Deve reagire.
9: La prego, mi aiuti lei.
10: Volentieri, ma come?

0: nei cinema a partire dal 6 novembre.
1: Negli episodi di Fitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione e al bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di boldo e cascara,
2: che riattivano la motilità intestinale.
1: È un medicinale leggero, attentamente foglie illustrative, evitare l'uso prolungato, consultare il medico se bisogna di assumere più frequenti di 3-4 volte per mese.
3: Federico, che cosa stai facendo?
4: Sto legando il mulo.
3: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
4: Sì, è proprio così.
3: E allora?
4: Allora? Istituto di obbedienza animale.
3: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com.
5: Ah, già. Cos'è? Trozza, cosa vuol dire?
6: La banda garantita.
5: Non ci vuole.
6: Ok, ci stiamo preparando.
5: Noi siamo pronti.
6: Quasi.
5: Quasi pronti.
6: 1, 2, 3, 4. Wa.
5: Prova microfono.
6: Verrada.
5: Tutto questo è illogico.
6: Tutto questo non sta succedendo.
5: È frutto della nostra mente bagata, mi rompe dei coglioni.
6: Noi siamo la spina nel culo del mondo.
5: Perché questa è scienza, non fantascienza.
6: Ma potevamo stupirvi con effetti speciali e colori tra i baci.
5: Ma noi siamo Radio Cybernet.
6: Radio Cybernet? Ma siamo
5: scienza.
6: Sicuri? Scienza.
5: Sempre scienza. Tunza patunza.
6: Questo è un messaggio SMS.
5: Da Omnitel, debito SMS e lira domina.
6: Caspita, mitico. Errore. Che errore ti dà? Ecco, abbiamo visto una connessione. Dimmi,
5: sei
6: che
5: tu?
6: Dimmi che ci stai, dici che ci sei.
5: Ci senti?
6: Sei tu? Batti, fatti sentire, dai.
7: Allora, sei tu?
5: Porco Dio!
7: Questa è la chiamata.
6: Questa era una chiamata.
5: Ciao.
6: Ci sei, Bea?
5: Stiamo facendo. Mi fai dieci minuti giusti?
6: Bea.
5: Stiamo finendo l'ultima cosetta.
6: Yuhu.
5: Ciao, Bea.
6: Lo sai.
7: Bea, dai signorità.
5: Bea, parlaci. Ma non troppo.
6: Parlaci.
5: Parla. Perché non parli?
6: Ma chi è?
5: Chi è?
6: Ma chi è? Tu, sono io. No, non posso essere io.
5: La Bea. E allora il primo chi è?
6: Sì. E chi è qua?
7: Qualcuno ci ascolta. Ci sei?
6: Qualcuno ci sta ascoltando.
5: Perché lassù qualcuno ci ama. Però non è in casa.
6: Però se n'è andato. Ma chi cacchio è tutta sta gente? Bea, ci senti?
5: Guarda sul canale Rimini, fammi un
6: po'.
5: Guarda sul canale Rimini.
6: Che dolore!
5: Patunza.
6: Ok, allora siamo qua, ci stiamo avvicinando all'ora fatidica. Allora
5: mancano 5 minuti all'ora X.
6: Mancano pochi minuti.
5: Ci presentiamo.
6: Ci stiamo preparando. Ciao, io sono il Voyager.
5: Ciao, io sono lo Spirit.
7: Ciao, io sono Batti.
5: Benissimo. Batti Gol. Radio Cybernet. On air. solo per questa notte, per l'ultima volta, per il compleanno di Bea.
6: La radio che ti entra nelle orecchie, la radio che ti entra nelle vene, che ti scorre sotto la pelle, Radio Cybernet,
5: che ti esce dal culo.
6: Perché è andata via?
5: Bea,
6: eccoti qua Bea, ok.
5: Bene,
8: sei arrivata?
5: Ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Che simpatico, Marco.
6: A voi essere simpatico.
5: A voi se mi batti un colpo.
6: Bene, nel nostro studio.
5: Ma lo sapete, sono un uomo di spirito.
6: Sì, esatto. Lo spirito santo.
5: Spirito santo. Dopo bene. Le pasticce.
6: Occhio, ok, ci sei, okay, quindi
8: idea.
6: Io direi che si può cominciare con
5: direi
6: gli auguri.
5: Direi che possiamo farti gli auguri.
6: Vai, Spirit, tutto volume. E stiamo per cominciare. Eccoci.

0: Bene, cara Bea,
1: benvenuta qua.
2: Siamo qui per farti gli auguri.
0: Esatto, e ora devi facciamo con questa bella canzoncina.
2: Una bella musichetta per te.

0: Auguri.
1: Auguri.
2: Auguri.
0: Wow.
1: Ok, ha risolto, ma noi abbiamo finito, quindi lo ripeteremo con un'altra canzoncina.
0: Vogliamo un'altra canzoncina?
1: Già. E noi continueremo a fare gli auguri fino a domani mattina.
0: Esattamente, gli auguri avanti tutta.
1: Ed ecco lo Spirit che si sta preparando, magari vuoi questo? Sì, si potrebbe fare questo.
0: No.
1: Dai.
0: No.
1: No? Ah, sì.
0: Noi siamo pronti.
1: Ok,
0: Bea,
1: a
0: noi siamo pronti, se tu sei pronta, cioè perché io sono pronto, se tu sei pronta, noi siamo pronti, devi capire, tu sei pronta, noi siamo pronti.
1: Però per
0: siamo
1: pronti,
0: tutti pronti,
1: pronti,
0: pronti, no, tu non stai pronto,
1: ma io sono pronto.
0: Ma io sono nato pronto,
1: ma
0: adesso non sei pronto.
1: Sono più pronto di te.
2: È giunto il momento.
0: È giunto.
1: Ed è mezzanotte.
0: Ed è mezzanotte.
3: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A. I.O.A. Che vuol dire? Istituto di obbedienza animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
0: Ok, devi dargli il source.
2: Ci siamo.
0: Devi dare il source.
1: Che source?
0: Allora.
1: Aspetta. Allora.

Chiama anche la Bea. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: siamo assolutamente matti,
1: sì,
0: ma riempiamo la vostra vita con la nostra pazzia.
1: E adesso?
0: Adesso, Cami, devi spiegare a Bea come collegarsi e dirci quando si è collegata.
1: Perché se no dobbiamo dedicare soltanto a te una canzoncina.
0: La canzoncina sarà?
1: È pronta.
0: Bene, è pronta. Siamo stupendi.
1: Siamo stupendi. Grazie. Due client. La Bea è arrivata.
0: La Bea è arrivata.
1: Bea, bentornata.
0: Bea, ci sei? Dici che ci sei. Dimmi.
1: Bea,
0: sì,
1: se ci sei, dacci un colpo. Mitico.
0: Mitico.
1: Ok.
0: Credo sia connessa. Bene, ci stiamo preparando. Siamo sempre più pronti. Tu sei pronto, Spirit?
1: Sì, è Bea perché è un client da Rimini.
0: 526 TNT.
1: Esatto, è Bea. Bea è qua.
0: Bea è collegata, sì.
1: Bea.
0: Sì, sì.
2: Se poi invitasse,
0: sì,
2: ci sono.
1: Bea, dici che ci sei.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì.
0: Sì, è lei.
1: È lei, sì.
0: Sì, è lei.
1: Lei, è lei, sì.
0: Sì, è lei.
1: Sì, sì. Sì,
0: sì. Sì, è lei. Sì, sì. Sì. Sì, è lei, sì. Sì, è lei, sì. Sì, è lei, sì.
1: Ok.
0: Allora,
1: non importa.
0: Allora,
1: sì.
0: Avanti, diteci di sì. Avanti,
2: Bea.
0: Allora,
2: diteci viva.
0: Bea,
2: digita,
0: parlaci.
2: Sì, ci sono.
0: Parlaci.
1: Bea, fatti.
2: Comunica.
1: Fatti viva.
0: Parlaci. Dici qualcosa, Bea, dici, dici. Dici qualcosa, Bea, dici, dici.
1: Tu
0: dici qualcosa.
1: Tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza, tunza,
0: e Spirito ha mosso il microfono.
3: Thank you.

0: Oppure potremmo lanciarci in un tristissimo blues. Questa mattina mi sono alzato e mi son sentito un altro, una persona nuova. È la mia radio che suona, è Radio Cybernet.
1: Fratelli,
0: fratelli, ci sono stati questa notte gli importanti stronzi. Popolo americano, io sono qua per radio finalista.
1: Mi consenta, è vero.
0: And the camp... Ci stiamo sintonizzando in questo momento sui canali di Radio Cybernet, che prenderà possesso del vostro etere, della vostra radio, del vostro Winamp e della vostra lavatrice. Siamo pronti a credere in voi. Tunt, tunt, tunt.

0: Ma la verità
1: è che siete connessi su Radio Cyber. Prove tecniche di trasmissione.
2: Qualcosa tipo un Winamp.
0: Lo capire.
2: Se ce l'ha, sì. Teoria.
0: Ed ecco la musichetta. La musica parte.
3: It was a moonlit night in old Mexico.
1: Oh yeah.
3: I walked
1: yeah. Kami, ci senti?
3: Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Adesso rifaremo la famosa sigla di Radio Cybernet.
1: Io la mi

0: Bene, ci prepariamo per la diretta telefonica con Bea.
1: Bea.
2: Bip, bip.
0: Bea.
1: Oh cazzo che palle.
0: Cami, dici qualcosa. Cami, comunica.

0: E ora, per i nostri ascoltatori, la diretta telefonica con Bea. Noi siamo pronti.
1: Questo poi metto il
0: Se anche voi siete pronti, parlate con noi.

0: voi.
1: Ciao Bea.
0: Ciao.
2: Questa è Radio Cybernet.
3: E tu sei in diretta su Radio Cybernet.
0: Che vergogna.
1: No, ma come, che vergogna?
3: Probabilmente ti sta ascoltando soltanto Cami.
2: Sì, infatti, c'è solo Cami che ti sta ascoltando e noi stiamo facendo qualcos'altro.
0: Ciao Cami!
2: Ok, io ti riporterò i saluti di Cami appena li dice.
3: Esatto.
0: Ok, ma
3: volevamo farti gli auguri.
1: Canzoncina.
0: Grazie.

0: notare a Kami che sta scrivendo in questo momento non è Batti, che grazie, è una voce super sexy, non è assolutamente e ora
1: siamo
2: completamente scemi,
0: ti faremo avere la registrazione di questo pezzo
2: e mandiamo anche un po' di musichetta?
0: Mandiamo una musichetta?
2: Sì, direi proprio di sì.
0: Benissimo.
2: Tu questa purtroppo non la potrai sentire, ma la sentirai in registrazione, quindi che io ti spedirò immediatamente.
0: Esatto, quindi ti salutiamo.
3: Ciao. Ok.
0: E ti faremo avere tutto. Ciao.
3: Grazie.
1: Ciao Bea.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: E torniamo a noi.
2: Sì, esatto.
1: Eravamo rimasti?
2: E questa è Radio Cybernet.
0: Radio Cybernet. La radio.
1: Radio Cybernet.
0: Radio Cybernet.
1: Radio Cybernet.
2: Radio Cybernet.
0: La radio del futuro. Ritorno al futuro con Radio Cybernet.
2: Allora, chi sono io?
0: Chi sono io?
1: E chi sono io?

0: Troppo poco.
1: Ok, questa è Radio Cybernet in diretta da Rimini. Vi entriamo nelle orecchie, vi scorriamo sotto pelle
2: e vi usciamo dal culo. E adesso un gioiello di Radio Cybernet. Radio Cybernet on air per le vostre notti bollenti, le discussioni di sesso di Radio Cybernet. Siamo questa sera con dei fantastici ospiti in studio per discutere di tematiche sessuali scottanti, tematiche che nemmeno voi vi immaginate. Sex on the city, sex on the beach o sex on the radio, cosa preferite?
3: Sempre sex, eh?
2: Sex, basta che sia quello.
1: Noi siamo pronti. Facciamo finire questa fantastica musichetta e partiamo sulla nostra discussione con un intervento d'eccezione. Stiamo per collegarci con la nostra opinionista in arrivo.

0: cosa dicendo.
1: Pronto?
0: Ciao Cami.
1: Vai, aiuto.
0: Sei in diretta su Radio Cybernet.
2: Radio Cybernet.
1: Radio aiuto. Cybernet.
0: Noi
1: ciao.
0: Ti arriveremo con un attimo di ritardo.
3: Stiamo già sentendo dei suoni strani provenire da di là.
2: Sottofondo molto particolare.
0: Tu stai digitando.
3: Perché stai digitando?
0: Allora eravamo noi.
3: Era la nostra? No, la nostra stream. Oh yes.
0: Bene.
3: Bene. Si parlava di sesso.
0: Sesso? Sesso bollente. Sesso al buio, sesso a luci accese, sesso nel
3: al
0: parco,
3: caldo.
0: Dietro le piante.
1: Ma io sto zitta così come una cretina, posso parlare?
3: Ma tu devi parlare.
0: Sei
1: ok, cosa vi dico?
0: Hai ancora il Winamp attaccato?
1: Naturale, sì, ho sentito anche la mia voce indifferita.
0: E allora sentirei tutto.
1: Puoi
0: che parlare.
1: Bello.
0: Sei in diretta.
1: Comunque rabbassi con la voce, eh?
3: Ma dici proprio?
0: Ne sei
1: sì, dico di sì.
0: Ne sei proprio sicura?
1: Assolutamente.
3: Allora, di queste tre voci che sentirai, ci devi dire chi è Batti.
0: Ciao Cami, sono la voce più sensuale di
1: questa
0: Radio
1: è boia.
3: Ciao Cami, questa è la voce più sensuale della rete.
1: Non lo so, aiuto.
2: Ciao Cami.
1: Boh, non lo so, vabbè, ok, mi arrendo.
3: Allora, questo sono io e sono il Voyager.
0: Questo sono io e sono lo Spirit.
2: Questo sono io e sono Batti.
1: Era Batti comunque.
0: Hai vinto una notte di sesso bollente con lui. Al nostro gioco. Ti arriverà spedito per posta, impacchettato e infiocchettato in posta prioritaria.
1: Perfetto.
0: Entro la prossima settimana.
3: Ma
1: perfetto.
3: L'importante è che oggi c'è l'offerta 3x1.
0: Quindi insieme a Batti ti arriveranno in pacco prioritario anche Spirit e Voyager con la stessa identica qualità della performance. Perché il servizio di Radio Cybernet è rinomato in tutto il mondo.
1: E voi siete tutti matti, vi rendete conto? Starei facendo una radio soltanto per me perché non vi sente nessun altro.
3: Esatto. E proprio
1: siete
3: questo
1: matti.
3: È bello.
0: Perché non hai idea delle due ore della partita?
1: Sì, mi sono collegata.
2: Sì, per la partita ti sei collegata.
3: E dici un giudizio critico
2: un commento.
3: Un commento, dai.
1: Sulla radio?
0: Sì.
3: Sulla radio e sulla partita.
1: Sulla partita, una grande Italia che ha giocato alla grande i suoi 90 minuti e poi naturalmente sta anche la Francia, un pizzico di fortuna che naturalmente è quella che poi permette di vincere. Ah, vedi che commento e poi basta.
0: Ma vedi che roba.
1: Sulla radio un 10 e mezzo, 10 con lode.
0: Ah, che taglio.
1: La Francia ha vinto, lo so che non abbiamo vinto, fino a qua ci arrivo. Comunque. Non vi sento più.
3: Come non ci senti più? Ah! È caduta la linea. Ora riprenderemo la linea.

0: Allora, ecco qua, sta squillando.
1: Sì, senti.
2: Pronto.
0: Ciao, questa è la trasmissione Radio Cyber, la trasmissione di scherzi telefonici.
3: Chiamo per partire, però partiremo all'inizio con un quiz. Devi dirci il titolo di questa simpatica musichina.
2: Non l'ho sentita, aspetta, aspetta che ho perso la radio. Vai.
3: Radio Cybernet, la radio ectoplasmatica dell'impossibile.

0: Hai vinto la seconda notte di sesso con tutto lo staff di Radio Cybernet e sono 25 persone.
1: I'm afraid not girls.
2: Sto facendo i tassi di gioia.
1: Puoi assumere il premio a rate. Non inferiore.
2: Però posso per l'Italia, se no niente.
1: Sei invitata a Radio Cybernet in agosto a Rimini, quando sarai qui.
2: Quando salgo, vengo dal 19 al 26, settimana di fuoco sarà.
1: Perfetto. Radio Cybernet in diretta per il canale Rimini. Potremo fare streaming dalla spiaggia, in differita ovviamente.
2: Dai, che bello. Sì.
0: E passeremo con microfoni e registratori vari per tutta la spiaggia di Rimini, partendo dal bagnino numero 1 per arrivare fino al bagnino numero 88, così tanto per fare un giro di 69 ci fermiamo un paio di giorni.
1: Ok.
2: Ragazzi, vi devo salutare perché devo andare a fare una suonata al mio ex ragazzo. Sai, un bacio. Okay. Ciao.
1: Salutami Doc.
2: Ciao.
3: Pronto?
0: Oi, pronto?
2: Vi devo salutare perché sì. ho un impegno.
0: Ho capito, abbiamo capito.
2: Ok.
0: Vi salutiamo.
1: Ciao.
2: Un bacione Radio Cybernet.
0: Ciao.
4: Yeah.
1: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa. Radio Cyber. Radio Cyber.
0: E adesso stacchiamo la stream.
1: Ciao a tutti, è stato un piacere.
5: La prego di dirmi tutto quello che le viene in mente vedendo queste immagini. È necessario che lei collabori attivamente e si sforzi di darmi il maggior numero possibile di risposte. E soprattutto non ometta nulla di quello che le viene in mente.
6: Zia Rosa! Zia Rosabella! Zia Rosabella! Perché non rispondi al telefono?
7: Perché è una diavoleria e mi mette sempre tanta paura.
6: Rispondi!
8: Nessuno in questa casa!

0: Attenzione, attenzione, a tutti. Mancano 30 secondi all'ora zero.
1: Il tempo di andare e tornare.
0: Mancano 30 secondi all'ora zero.
2: Com'è che ci pensi ora?
3: Perché mi è venuto in mente ora.
4: E ora muoviti, marcia!
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Ehi!
7: Non sapete chiamare più forte, eh? Oh, avete perduto il fiato?
8: È strano.
9: Mi sento così strano, non so.
8: All'improvviso non so più cosa dire.
10: Voi credete che io sia sordo?
11: Quello che è morto.
10: Cieco, scemo integrale, vero?
8: Mi succede molto spesso.
10: Vi siete sbagliati. È di molto.
11: Che è morto?
12: Mamma. E tu?
13: Mamma.
12: E tu?
13: E tu?

0: È una macchia di sangue.
1: È un moscone che si è schiacciato sul vetro. L'aria è piena di insetti.
2: Sette. Sei. Sette. Cinque. Sei. Qua cinque.

0: Zero.
1: Aumenti. Torni a 4.
0: 4.
2: Cioè il coefficiente di rifrazione della luce è stato ridotto assolutamente a 0. E così la cavia è divenuta quasi invisibile.
3: Ma questo io non so, non è niente.
2: Come niente, sì. Quando c'è l'esplosione, il sotterraneo che crolla addosso. Lo sostiene con le spalle, è abbastanza forte. Ma alla fine, dopo un giorno, due giorni, non so, è sopraffatto e muore. Insomma, la prima volta che ha pensato è morto.
4: Quello che è morto. Da quanto tempo vai girando nelle case degli altri?
5: Da dove veniva la voce?
6: Dal registratore. Era la voce di Max. Parlava delle sue ricerche.
7: Ed è così gentile da raccontarci di una telefonata, è vero?
8: Hello?
7: Di una certa stranissima telefonata.
8: Dice che lo squillo del telefono le mette paura.
9: Tia Rosa, perché non rispondi al telefono?
3: Non so cosa rispondere. La prego, basta.
9: E perché non l'avete detto subito invece di mandarmi fino a casa del diavolo?
2: È normale.
8: E poi la braccia.
2: La mia vista si mantiene invariata.
8: E ci sono anche due piani.
2: Sento raffreddarsi gli acqui.
8: Ma che c'è?
2: Il polso è più debole.
8: Il bagno tutti i giorni. E l'uomo che abita qui si chiama Pedro.
3: Chi c'è qui?
0: Mancano 30 secondi all'ora zero.
8: Mamma.
3: Ora mi lasci così.
4: Ora. Ma smettila.
3: Adesso andiamo dentro. Non ci resta altro da fare che aspettare domani e vedere se saremo ricordate o dimenticate.

0: Insomma, la prima volta che ha pensato è morto.
1: Ripeto.
0: Insomma, la prima volta che ha pensato è morto.
2: Perché mi sta raccontando delle storie di questo genere?
0: Così, tanto per parlare.

Ad un certo punto ho pensato allo scorrere della sabbia e a due cumuli che si trovano, uno in cielo costretto a cadere come la pioggia, l'altro che si forma sulla terra, uno in discesa, l'altro in basso che cresce. Una pausa dove non accade nulla, l'immobilità assoluta. Il sopra ora è il sotto, ma la rotazione sarà infinita. Questo farsi e disfarsi non è forse la vita?

cielo, terra, pioggia, sabbia.

disfarce. Disfarsi. Mobilità assoluta. Scorrere. Discesa. Rotazione. Cadere.

cielo, costretto a cadere a terra. E cresce. Nulla. L'immobilità assoluta.